0: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 2:03.
1: Settembre sa sempre di ripartenza.
2: E quest'anno si riparte risparmiando.
1: Da Cifadda?
2: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
1: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
3: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
5: A voi la linea, ogni lunedì alle 14:30 con Lele Casini, su Radio Linea.

0: caffè corretto.
1: Ancora buongiorno, ora parliamo dell'ambizione di creare un marchio sul pane Carasau gettando delle basi solide. Questo avverrà nella giornata di oggi a Nuraminis alle 10.30 nella sala dell'ex Monte Granatico, perché Coldiretti darà vita a che cosa? Lo chiediamo direttamente al presidente regionale Battista Qualbu, che è con noi e curerà le conclusioni di questa giornata, che non è un confronto fine a se stesso, ma appunto si sta lavorando per la costruzione di un marchio reale. Quali sono i vostri obiettivi? Buongiorno presidente.
2: Buongiorno a tutti. Anzitutto quello di fare un ragionamento a 360 gradi su quale grano è più adatto per fare il pane Carasau. Il pane Carasau è un prodotto tipico, molto apprezzato anche fuori dai confini regionali, e ragionare da filiera, partendo da chi produce la materia prima, appunto gli agricoltori, sino ai trasformatori e a coloro che poi commercializzano questo prodotto. E quale occasione di poterlo fare pubblicamente con esperti del settore, da professor Farris, professor Dettori, ma lo stesso Alberto Gellino, che è quello che ritira più grano in Sardegna, parliamo di percentuali oltre il 70%. Ecco, quindi ragionando con loro e cercando di dare la pari dignità a tutti gli attori di questa filiera, partendo sicuramente da chi produce la materia prima, senza il quale non ci potrebbe essere nessun tipo di pane.
1: Da chi produce la materia prima, presidente, sappiamo che deve fronteggiare tutta una serie di problemi. I cerealicoltori stanno vivendo dei tempi complicati anche dall'arrivo grano, insomma, non europeo, tutta una serie di questioni che voi state lanciando molto spesso in piazza, e lo fate anche a livello nazionale.
2: Sì, molto spesso farine arrivano anche da fuori Europa. Siamo riusciti finalmente, nata in Coldiretti con la legge Caselli, è stata approvata appunto a livello nazionale, ma all'unanimità anche a livello europeo. Vorremmo che assolutamente il consumatore non sia attratto in inganno, e siamo convinti che i tempi ora siano maturi perché il consumatore è molto più sensibile. Non ci possiamo accontentare di mettere nell'etichetta il nuraghe, il sonatore di Launeddas o qualsiasi cosa che richiami la Sardegna, ma dovremmo creare un ragionamento di economia circolare dove tutti abbiano il giusto e la stessa dignità. Purtroppo a queste condizioni non si riesce a competere, anche perché siamo convinti, e la giornata di oggi servirà soprattutto a questo, che il nostro prodotto abbia delle caratteristiche che possano andare bene. Laddove ci sono dei problemi, ragioniamo su eventuali varietà, su diverse concimazioni, su tecniche culturali, su avvicendamenti, su quello che serve, ma dobbiamo arrivare a valorizzare questa filiera partendo appunto dalle basi.
1: Ma l'idea è quella di creare un marchio dopo, presidente?
2: Se questo tutela il produttore, può essere quello, può essere un IGP. L'importante è che tutti abbiano la giusta remunerazione. Ricordo, noi non siamo d'accordo con coloro che dicono che i grani sono tutti uguali. Pensiamo a quello canadese, lì hanno bisogno di fare più trattamenti di glifosato, che ricordo è un veleno. Qualcuno sostiene ne rimane poca percentuale, ma stiamo parlando pur sempre di un veleno. Noi, grazie a Dio, abbiamo un clima fantastico da questo punto di vista. Sole e vento creano quelle condizioni per portare il nostro grano ad essiccare e ad essere immiettuto. Ma oggi abbiamo una realtà che gli agricoltori stanno producendo al di sotto dei costi di produzione e non ce la fanno più ad andare avanti. Per cui ce lo chiedono anzitutto i nostri produttori, ma gli stessi consumatori hanno bisogno di avere certezza di quello che vanno a consumare.
1: Grazie Vite, seguiremo il processo di questa creazione di questa filiera circolare. Ringraziamo Battista Qualbu, il presidente regionale di Coldiretti. Ora ascoltiamo un brano.
2: Grazie.

0: Il caffè corretto ancora insieme, è davvero un piacere avere qua con noi, i temi sono tantissimi, scriveteci 340 87 15 015 per poter interagire, rivolgere le domande, sono tantissime all'ospite di oggi che è Martina De Idda, che è psicologa, psicoterapeuta specializzata in psicologia della salute. Buongiorno Martina, buongiorno. Un piacere davvero averti qua, abbiamo bisogno di tutta una serie di coordinate un po' per poter fronteggiare il rientro, sia per gli studenti, perché tu segui i ragazzi, e qualcuno che poi entreremo anche nel merito soffre di determinate patologie, ma non solo,
1: diciamo,
0: non sono patologie,
1: caratteristiche
0: infatti, termine sbagliato, ne ero cosciente, infatti ti ringrazio, ma ci sono anche dei consigli che riguardano tutti noi, che sono universali. Esatto. Il rientro, partiamo da qua, il riadattamento.
1: Allora, grazie a voi per l'invito. Allora sì, il rientro è un momento di riadattamento, quindi ovviamente i bambini, i ragazzi, ma anche noi adulti, quando andiamo in vacanza non abbiamo orari, non abbiamo delle giornate strutturate, quindi invece adesso si deve in qualche modo dare un po' dei limiti a quella che è la libertà presa durante le vacanze, e ovviamente quindi è importante non aspettarci che sia i bambini, le bambine, i ragazzi, le ragazze siano sprint al 100%, ma dobbiamo dargli il tempo di riprendere un po' in mano tutto quelle che sono le loro attività, perché non c'è solo la scuola, ma c'è lo sport, chi lezioni di piano, musica, insomma tante tante cose. Quindi ovviamente non possiamo aspettare che il sonno, l'attenzione, l'umore o la loro motivazione siano al 100%, ma bisogna quindi dargli il tempo, e quindi anche i genitori devono aspettarsi questo cambiamento piano piano. Però è importante, insomma, non focalizzarci solo sui bambini, ragazzi, però anche gli adulti e
0: vale
1: i genitori. Anche i genitori comunque vivono con questo momento con un po' di difficoltà, di ansietà, preoccupazione, soprattutto quando c'è il cambio di ciclo scolastico, quando si passa dalla scuola primaria alla scuola secondaria, perché ovviamente si cambia contesto, cambiano gli insegnanti, nuove regole, nuovi, insomma, tante aspettative e tante richieste poi che le scuole hanno anche nei confronti dei genitori. Un'attenzione particolare io la darei soprattutto a chi, come abbiamo detto prima, ha delle caratteristiche, come dire, che differenziano un po' dalla routine.
0: E fra poco ci entriamo con Martina De Idda, psicologa. Ora ci sono i notiziari, resta qua con noi.
1: Va bene.
2: Radiolina Caffè Corretto. Radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it. Radiolina. Caffè corretto.
0: Ancora insieme, sono le 9:10, il nostro caffè corretto, c'è la psicologa della salute qua con noi, Martina De Idda, ancora buongiorno, per tutta una serie di dritte fondamentali e coordinate che sono utili sia agli studenti, appunto, che si apprestano a tornare a scuola in questi giorni del rientro con una sindrome proprio da rientro molto forte, sia consigli anche per tutti gli adulti. Dove eravamo rimasti? Abbiamo parlato anche della necessità di non attaccarsi agli schermi sia prima di andare a dormire sia al risveglio.
1: Esatto,
0: questo vale
1: sì,
0: per tutti noi.
1: Ovviamente, come dire, interferisce ovviamente con tutti quei meccanismi del nostro cervello, che anziché in qualche modo rilassare e dare la possibilità così di spegnersi per riposare, e invece attivano, così i bambini non riescono poi a fare anche tutte quelle ore di sonno che sono necessarie per essere poi attivi a scuola. Un'altra cosa molto importante è anche la colazione, l'alimentazione, perché il cervello per lavorare ha bisogno dello zucchero, dei carboidrati, e quindi una buona colazione la mattina è molto importante per l'attenzione, la concentrazione e l'apprendimento.
0: A maggior ragione per alcune figure che hanno delle caratteristiche particolari.
1: Esatto, soprattutto per i bambini che hanno disturbi specifici dell'apprendimento, ma anche per chi, ovviamente un'altra particolare rientro è molto complicato anche per chi ha il diabete, soprattutto per i genitori perché se c'è stato, come ho detto prima, anche il cambio scolastico di ciclo, devono in qualche modo fare anche un lavoro preventivo, andare prima nelle scuole per conoscere l'insegnante, il dirigente, far presente che il bambino ha questa condizione, perché ci possono essere ipoglicemie e iperglicemie che devono essere gestite. In più c'è la merenda, il pranzo, a volte rimangono anche a pranzo questi bambini, e se fanno l'insulina con le penne deve essere il genitore che deve andare a scuola a gestire tutta questa situazione. Infatti ci sono molte mamme, soprattutto loro, che lasciano, perdono il lavoro e devono, per andare appunto a scuola a fare l'insulina ai bambini. Questo ovviamente già, come dire, è uno stress, questa condizione, c'è un ulteriore stress dell'aver perso il lavoro, non poter più essere quella persona che era prima della malattia. Quindi, come dire, è un'ulteriore complicazione, un'ulteriore difficoltà di gestire anche il rientro a scuola, che, come dire, sono attività per la maggior parte delle persone normali, naturali. Per chi invece ha il diabete è molto più complicato e va preventivato e organizzato prima, anche perché devono lasciare determinate cibi come succhi di frutta, caramelle, che servono per aggiustare l'ipoglicemia, oppure invece devono lasciare uno spray nasale che serve anche quella per l'ipoglicemia grave, e vanno istruiti anche gli insegnanti. E purtroppo, nonostante in Sardegna abbiamo la più alta percentuale di diabete e di incidenza di diabete al mondo, ancora abbiamo realtà veramente difficili dove non si sa neanche cosa sia il diabete e come questo vada gestito.
0: E c'è dell'impreparazione appunto nel momento, esatto, in cui si devono fronteggiare delle situazioni.
1: Esatto, quindi pensate a un genitore che deve lasciare il proprio bambino, la propria bambina a scuola, e molti stanno fuori dalla scuola per essere sempre pronti ad agire quando necessario. Quindi è complicato, vanno supportati, vanno supportate le scuole anche in questo, ovviamente, perché per quanto ci siano tanti bambini è complicato.
0: Il tempo a nostra disposizione sta terminando, però ci vogliamo soffermare su un passaggio, un consiglio che magari attraverso il tuo supporto possiamo dare ai genitori. Che domanda non si deve rivolgere ai bambini, ai ragazzi, agli studenti appena rientrano da scuola?
1: Fa un po' ridere, però non chiedete come è andata a scuola.
0: No, come?
1: Chiedete più che altro come stai. Perché ovviamente davanti abbiamo una persona, non abbiamo solamente uno studente, è appena uscito da scuola, e come anche noi adulti non vogliamo parlare del lavoro.
0: Allora riproduciamo il dialogo che tu stessa hai segnato, insomma, come appunto, come, esatto, e come materiale, insomma, utile a me, insomma, per accompagnare.
1: Evitare,
0: quindi
1: insomma.
0: Io ti chiedo, com'è andata a scuola?
1: Bene.
0: Cosa avete fatto?
1: Niente.
0: Invece cosa ti dovrei chiedere?
1: Come stai? Mettiamo al centro la persona e non lo studente.
0: In definitiva, lasciamo spazio, non dobbiamo ottenere appunto
1: spazio,
0: il racconto,
1: insomma,
0: della giornata.
1: Esatto, abbiamo spazio allo studente di un po' fluidificare tutto quello che è accaduto a scuola, ma sarà poi lui o lei a parlarci, insomma, di quello che è successo.
0: Sono comunque regole universali che valgono anche nel contesto sentimentale.
1: Esatto.
0: Mi permetto di aggiungere.
1: Esatto.
0: Grazie infinite.
1: Grazie
0: alla psicologa Martina De Ida. Un piccolo inciso: ha partecipato a una trasmissione televisiva, la ruota della fortuna, si era parlato di lei proprio,
1: sì,
0: perché le cronache avevano raccontato di una vincita, però ci faceva piacere risentirla perché l'avevamo già sentita in quell'occasione proprio da professionista,
1: esatto,
0: appunto da specializzata in psicologia della salute. Quindi ti richiameremo, grazie per questo supporto prezioso.
1: Buona
0: Martina
1: giornata e buon anno scolastico
0: a tutti quanti, davvero un augurio davvero di cuore. Ora c'è la musica, Flamenco Paranoia.

0: Radiolina Caffè Corretto. Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno.
1: Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Mariangela Lampis, su Radiolina.
0: Caffè Corretto.
2: Il Caffè Corretto ancora insieme fra pochissimo. La nostra finestra sull'attualità con Enrico Fresu, ma prima c'è Ernia con Dedica.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Con Enrico Fresu che salutiamo, buongiorno, buongiorno Chicco.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
1: La nostra parentesi lunga, approfondita. No, non è vero, perché il tempo ci sta rincorrendo sulla cronaca, sulla notizia di apertura che troviamo su unionesarda.it, il sito in costante aggiornamento. Chicco, ancora
2: allora
1: buongiorno.
2: Non parto adesso dalla notizia di apertura, parto dalla notizia che avevamo in seconda posizione, ma comunque è una posizione
1: seconda, ma prima molto, per interesse
2: molto rilevante.
1: Abbiamo fatto riferimento a pagina 21 del Corriere della Sera, l'abbiamo
2: letta, perché ci potrebbero arrivare altri ulteriori

0: gerarchia delle notizie che abbiamo in pagina parliamo anche di stadio, perché questa potrebbe, allora il comune dice che è, io dico potrebbe essere la settimana decisiva per il bando, per l'affidamento dei lavori per il nuovo stadio di Cagliari. A sollevare i dubbi è il consigliere comunale d'opposizione Giuseppe Farris, il quale dice ci hanno dato 8 cronoprogrammi e non hanno rispettato manco uno, erano state date date, non poi a un certo punto sono arrivati annunci un po' più generici. Invece ieri l'assessore Macciotta, l'assessore allo sport della Giunta Zedda, ha assicurato entro venerdì sarà tutto fatto. Vedremo.
1: Vedremo assolutamente e lo racconteremo. Grazie, grazie infinite, ti lasciamo al tuo lavoro, Chico Fresu, e grazie a Manuel Cozzolino in regia. Noi ci ritroviamo domani mattina per il nostro caffè corretto e poi vi ricordiamo l'appuntamento con la strambata. Questa settimana c'è Gigi D'Angela Secchi.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 2:32.
3: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15 e 22:15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.

Radio Smeralda. Un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda. Da lunedì al sabato, dalle 17, con Cristian Asara, su Radiolina.

vent'anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: tempo di utilizzo.
1: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
0: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
2: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Egidiangela Secchi, su Radiolina,

0: A voi la linea.
1: Calcio d'inizio affidato all'Atalanta, subito un lancio in avanti ad Opò, non stoppa benissimo. Scamacca centralmente, Scamacca il destro e la parata di Caprile. Immediata la verticalizzazione verso Gianluca Scamacca, subito chiamato in causa Caprile, un tiro non potentissimo e neanche molto angolato, attento il numero uno cagliaritano. Si va a destra da Zeppeto, si fa vedere a Dopo che ha un po' di libertà sotto la nostra postazione. Nell'out di destra, ancora Dopo, le finte, si accentra, va da Romano. Il sinistro di Romano! È la deviazione di Carnesecchi, un tiro, subito pericoloso il Cagliari, con Alessandro Romano. Quinz va a gestire il pallone, va a servire De Jong, a sua volta a destra da Zeppeto, subito il lancio per la corsa di Adopo, uno degli ex di turno. Attenzione Adopo, al centro, Mendy! La rete di Paul Mendy, quando vede Atalanta non ci pensa una volta, primo gol stagionale, terzo in Serie A per il numero 31, Paul Mendy col sinistro sotto la traversa, è l'1-0 del Cagliari. Il lancio di De Jong, Mendy fa blocco su Bellanova, va a raccogliere la Obert vicino all'area di rigore, va a servire centrale per Maldini, la piroetta su Samar, dice ancora Maldini, il destro, la parata di Carnesecchi, ancora pericoloso il Cagliari. Calcio di punizione per un fallo di Maldini su Edes, attenzione del Caterara che sfugge centralmente, ancora il numero 17 e mezzo, De Jong interviene, il destro di Scamacca e la rete. Il pareggio dell'Atalanta, fulminio, il Cagliari si è distratto, si è addormentato su quel contrasto e quel calcio di punizione e il gol di Scamacca, ancora lui, sempre lui. Obert centrale per Romano, c'è un po' di spazio, il pallone per Mendy al limite del rigore, Mendy, il 2-1 del Cagliari e la posizione irregolare però. Ederson, Scamacca, si libera di Winks, poi non di Rodriguez, è tutto regolare per il direttore di gara, può ripartire il Cagliari con Michel Adopò, c'è a terra Scamacca, il passaggio per Zeppedro che supera la linea mediana, ancora il numero 2, lo scavetto per superare Colasina, c'è ancora Zeppedro, il cross è centrale, Fazzini non ci arriva, ci arriva Bellanova. Romano sul secondo palo, De Jong la sponda, in mezzo non va nessuno, attraversa tutto lo specchio della porta, poi l'Atalanta va a liberare con prima che sì, poi Ro, calcio di rigore per il Cagliari al 61esimo minuto, 16 la ripresa, la ricorsa del numero 70, il destro di Molde alla rete, 2-1 Cagliari, non esulta Maldini, il Cagliari è in vantaggio al 61esimo minuto, esultano i quasi 700 nel settore ospiti. Attenzione a Ru, si accentra, che sì, danno tutti una mano, l'imbucata in mezzo ed è Caprile che esce proprio sui piedi dell'inglese Ru, bravo a leggere l'azione, il tocco filtrante di De Ketelaere. 2-1 Cagliari per adesso, attenzione lo scambio, Samardic in area di rigore, sfiora il palo, anzi lo tocca col mancino, sempre 2-1 Cagliari, adesso ci tenta De Ketelaere contro Obert, le finte, se la porta sul sinistro, il cross verso il centro, colpo in testa di De Jong, il pallone rimane lì, attenzione che sì, il pallonetto è Caprile che la prende, poi Romano che butta fuori. Pallone rimane lì, attenzione all'Atalanta, lo ruba Raspadori verso l'area di rigore, ancora il numero 18 e bravo De Jong, ancora una volta a fare muro. Ederson la butta verso l'area di rigore, Caprile la blocca, si butta a terra, esulta Rodriguez e finisce qui il Cagliari, batte l'Atalanta 2-1, le reti di Mendy nel primo tempo, di Daniel Maldini, il Malda su calcio di rigore, in mezzo il gol di Scamacca, il Cagliari vola.
2: Amici sportivi di Radio Lina, buon pomeriggio, buon lunedì 14 settembre, Lele Casini al microfono, Giuseppe Valdés sorridente in regia, non gli è bastato.

0: Sabato sera, Giuseppe, si è trovato qua di nuovo a parlare di Cagliari, o meglio ad ascoltare di Cagliari in questa nostra mezz'ora di terapia. Non gli è bastato neanche a Luca Neri Sabato, che è qua con noi. Buon pomeriggio, Luca.
1: È diventata una dipendenza.
0: Sì, addirittura. E dopo questa possiamo anche chiudere la trasmissione e andarcene a casa, chiaramente. Sono le 14:39:30, ben ritrovati, quindi più che mezz'ora, una ventina di minuti, anche perché sì, gli highlights erano lunghissimi. Ma quante azioni ci sono state a Bergamo?
1: È il nuovo calcio, Daniele,
0: si gioca di più.
1: Daniele Orsato sta salvando il calcio italiano.
0: No, vabbè, non esageriamo, però devo dire la verità, per certi versi, su certe cose mi trovo d'accordo. Il problema è come interpreti il regolamento.
1: No, io ne sono proprio convinto. Secondo me Orsato, no, Orsato... secondo me tra 10 anni diremo Orsato e Fabregas hanno salvato il calcio italiano.
0: Vabbè, me li metti nello stesso piano, capito? E qua ho difficoltà a seguirti, devo dire la verità. Però è giusto che ognuno... È come è più forte Esposito Maldini. Vogliamo già lanciarlo il sondaggio?
1: Per me... devo dirlo?
0: Certo, non ho capito.
1: Allora, secondo me Esposito resta ancora un pochettino più forte.
0: Poi andiamo sull'attualità.
1: Secondo me Esposito sicuramente meno simpatico, però a livello di talento puro resta superiore. Contro la Juventus ha fatto una partita clamorosa ieri, forse la più bella partita che ricordi.
0: Non è che la Juventus che
1: di Sebastiano Esposito. Sicuramente l'ha agevolato. Okay. Sicuramente l'ha agevolato gli ultimi minuti di Sassuolo-Juventus. Sai quei momenti all'ossigeno in cui a un certo punto le partite sbragano e iniziano tutti a non difendere più? Sembrava quella roba là, però Esposito è un giocatore forte. Poi può stare simpatico, può non stare simpatico, però è un giocatore forte.
0: Mentre io sono dell'avviso che non l'abbiamo ancora visto del tutto qua a Cagliari, però secondo me potenzialmente a me piace più Maldini come tipologia di giocatore. Però guarda, sui gusti non Maldini.
1: Già.
0: È successo un po' di tutto in un giorno, continua a succedere un po' di tutto. Vogliamo anche ricostruirla? Non c'è bisogno.
1: Possiamo dirlo perché magari non tutti lo sanno. Nella nottata dopo la partita del Cagliari contro l'Atalanta, quindi tra sabato e domenica, Maldini ha proseguito la serata in compagnia di amici.
0: Giorno libero ieri,
1: Giorno libero. C'è stato un piccolo incidente stradale, fortunatamente senza nessuna conseguenza per le persone. Questo incidente stradale, alla guida c'era proprio Daniel Maldini, che è stato trovato positivo all'alcol test. A lui non si è fatto niente, fortunatamente, bisogna dirlo. Positivo all'alcol test, tra l'altro, con un valore oltre la soglia del
0: consentita, diciamo.
1: No, sì. anche dell'amministrativo, sì. Cioè nel senso che si entra nel penale, bisogna dirlo. Dopodiché è circolata la notizia di una sua positività ai pretest per quanto riguarda le sostanze stupefacenti. In questo
0: diciamo
1: momento...
0: che già nella comunicazione che era arrivata all'alba di ieri, o meglio nella mattina di ieri, era che si attendeva il resoconto su degli altri test.
1: Sì, c'è stata un'anticipazione del Corriere della Sera che parlava di una sua positività al pretest. Da quel momento in poi è scattato l'allarme. Il Cagliari ha fatto uscire un comunicato stampa in cui si annunciava la sua negatività dopo un esame privato, insomma, che aveva svolto il ragazzo, che ha pubblicato anche il referto nella sua pagina Instagram attraverso una Instagram story. Si tratta di un esame privato, quindi chiaramente che non ha nessuna rilevanza dal punto di vista amministrativo.
0: E poi ricordiamo che i test sono stati fatti in luogo dell'incidente, quindi stati fatti all'alba di ieri, e che la polizia municipale si affida chiaramente all'ospedale Lamia.
1: Chiaramente, ci aspettiamo, dopo la negatività agli esami svolti in un laboratorio privato, che arrivi la negatività anche in quelli ufficiali.
0: Per adesso si allenerà, nel senso che assolutamente non c'è nessun motivo perché lui è a Cagliari, quindi questo pomeriggio riprende gli allenamenti.
1: Sì, nessun motivo. Potremmo ragionare sull'opportunità dal punto di vista di una eventuale sanzione interna del Cagliari.
0: Ma quella però è una cosa che riguarda il Cagliari e che non riguarda neanche l'aspetto sportivo.
1: Certo. Ma questo riguarda
0: i rapporti tra società e calciatore.
1: Su questo poi bisognerà ragionare anche per quanto riguarda, per esempio, la nazionale. Dal punto di vista sportivo, probabilmente Maldini si è meritato la nazionale. Bisogna vedere adesso se Mancini riterrà che se la sia meritata.
0: Diciamo che questa stagione del Cagliari
1: tribolata.
0: Questo inizio di stagione non è stato il massimo della vita.
1: Non so,
0: per
1: magari
0: tutte casualità.
1: Banalizzando, qualcuno potrebbe dire la conseguenza di avere una squadra molto giovane.
0: No,
1: nel senso che a volte i giovani possono incappare in degli errori.
0: Ci sono stati giocatori ben più anziani o ben più esperti che ne hanno combinati tutti i colori. Quindi sta un po' nei giocatori.
1: Dopodiché, possiamo anche fare un altro discorso, Lele. Non penso che nessuno di noi sia un verginello da questo punto di vista. Possiamo dire serenamente che tutti noi, almeno una volta, siamo messi alla guida dopo aver bevuto qualcosina.
0: Ma bevuto un po' oltre sui valori che potrebbero essere oltre le...
1: Erano 0,8-0,9, quello di Maldini non è una quantità di alcol esagerata, questo bisogna dirlo. Quindi
0: ciò non giustifica?
1: No, ma non è che non giustifica, però quello che voglio dire è che dal punto di vista di un ragazzo ci può stare una leggerezza di questo tipo. Dal punto di vista del calciatore ci si può ragionare. Un calciatore può avere una condotta di questo tipo? Probabilmente no, ma lì rientra un discorso puramente personale. C'è un libero arbitrio, tu stai facendo una scelta. Delle scelte ne risponderai tu, ma dal punto di vista tuo personale, della tua carriera. Perché poi uno può anche fare tanti errori, che magari sono errori appunto di gioventù, errori che fanno le persone come anche fior fior di professionisti, certo, e luminari. Dopodiché ci sarà sempre un motivo, e questo secondo me è importante dirlo, se qualcuno diventa Paolo Maldini, okay, e qualcuno rimane Daniel Maldini.
0: Speriamo che Daniel Maldini possa diventare Daniel Maldini come esempio, eventualmente.
1: Sì.
0: Per adesso, questo chiaramente è una storia che fortunatamente non ha comportato altre problematiche fisiche dell'incidente.
1: Certo, però
0: speriamo che non ne comporti anche dal punto di vista sportivo.
1: Anche lì, perché a tutti è capitato di non dare una precedenza una volta, per carità.
0: Disattenzione, purtroppo. È chiaro che l'augurio è che poi tutto si risolva nel migliore dei modi. Cristiano Mercenaro, noto chicco da Calasetta, buon pomeriggio.
2: Presente, buon pomeriggio anche a voi.
0: Parliamo invece con te, vogliamo parlare della trasferta di Bergamo, della partita di Bergamo e di questo... Per adesso secondo posto del Cagliari, ma 9 punti in 4 partite, dobbiamo tornare indietro un bel po' nel tempo.
2: Sì, parecchio dobbiamo tornare indietro nel tempo. Adesso l'inizio del campionato è stato bellissimo,
0: Ti ha sorpreso questo inizio del Cagliari?
2: Allora, noi tutti speriamo sempre in un inizio e un continuo così, e chiaramente sono sorpreso perché non mi aspettavo 9 punti, al massimo potevo sognarne 7, ma 9 mi ha sorpreso, meglio così.
0: Potevano essere 10 se il Cagliari avesse pareggiato con l'Inter,
2: non esageri. Anche quello ci stava, perché l'Inter ha pressato, ma alla fine abbiamo rischiato di pareggiare noi. Il calcio è così.
0: Sì, hanno avuto solo 20 tiri in porta, qualcosa del genere. Se noi abbiamo rischiato di pareggiare, loro hanno rischiato la goleada. Però va bene.
2: Anche l'Atalanta ha fatto tanti tiri, ma noi li abbiamo fatti in porta.
1: Sarei detto che è stata sfiga.
0: Sarà stata anche sfiga, però se andiamo a vedere le occasioni più ghiotte le ha avute il Cagliari. Anche quel fuorigioco di Mendy, che io non ho rivisto, devo dire la verità, ma come mi hai raccontato tu, è veramente di pochissimo, è fuorigioco. Se vogliamo parlare di sfiga, bastava un soffio di vento in meno o in più e Mendy era in posizione regolare, quindi sarebbe stato un gran gol, perché oltretutto sinistro il primo, di destra il secondo, diciamo che potevamo andare a casa a festeggiare. Certo che a Bergamo Mendy non lo possono vedere neanche in cartolina, come noi Scamac, devo dire la verità, e altri giocatori. Chicco, chi ti ha sorpreso di più allora, dei giocatori e della squadra?
2: Allora,
0: ti ha sorpreso di più in questo inizio di campionato?
2: Innanzitutto mi ha sorpreso di più, anche se non... mi ha sorpreso di più il centrocampo, perché di Romano se ne parlava bene, di Vinks parlava il suo curriculum, ma tutti erano lì pronti a criticarlo per le due retrocessioni, però a me il centrocampo attuale piace tantissimo, e se il Cagliari sta coprendo bene la difesa e sta attaccando bene... Secondo me gran merito è del centrocampo. Romano, Winks a dopo stanno facendo grandi cose. Parte tutto da lì, a mio parere.
0: A Bergamo, devo dire la verità, nelle prime partite non mi ha convinto del tutto. Era utile, si vedeva che era in crescita, però aspettavo un po' Winks. A Bergamo ha fatto una partita straordinaria, Luca. Cioè, veramente... anche in interdizione, che è un po' quello che non avevamo visto in altre gare, sul gestire la palla, sul gestire la squadra, sul fare il play, nessuno metteva in dubbio, Pisacane ci ha puntato dritto come un treno, però dovevamo ancora vedere tutto il resto, a Bergamo si è visto.
1: È un giocatore importante, probabilmente era il giocatore che serviva per potersi permettere un determinato tipo di squadra. Ha detto Pisacane, Winks è un giocatore particolare che ha bisogno di essere affiancato da giocatori con determinate caratteristiche, perché non si può, tutti i giocatori non sono tutti uguali, non sono figurine. Però avere giocatori a volte di esperienza anche lì in mezzo al campo ti fa la differenza. Adesso non per tornare su Sassuolo Juventus, di cui abbiamo parlato in apertura, però ieri il Sassuolo vince la partita perché trova un monumentale Matic. Sì. A volte avere un solo giocatore là, ma di esperienza,
0: ti cambia tutto,
1: e cambia anche gli altri. Winks,
0: senza nulla togliere a Gaetano, che l'anno scorso, una parte finale della stagione, è stato riscoperto da Pisacane lì, ma comunque stiamo parlando di un giocatore completamente diverso che sta facendo bene, o stava facendo bene, a Bergamo proprio con l'Atalanta, ed è mancato tantissimo nella partita contro il Cagliari. Chico, dove può arrivare questo Cagliari? Perché è bello, abbiamo detto volare, sognare, però siamo alla quarta giornata.
2: Sì, noi ci gustiamo il momento.

0: Ne ero abbastanza certo, quello sì. Ma per la validità della rosa, perché comunque il lavoro che ha fatto Pisacane anche alla fine del campionato scorso, i risultati li stiamo vedendo anche adesso.
1: Io mi ricordo certi commenti di alcuni anche tifosi nel dopo Verona, Cagliari-Verona, dove sembrava finito il mondo.
2: Vabbè, Cagliari aveva giocato con la squadra B in quella partita.
1: Appunto, forse doveva essere considerato anche quello, che magari qualche errore dettato proprio da quello.
2: E poi in quella partita con Caprile in porta, probabilmente Cagliari la vince.
1: Eccolo là. Vabbè, ma non solo Caprile.
2: però dico, basta quella giustatina lì, secondo me la partita finisce
1: Qualcosa, forse pareggiava e si andava ai rigori, magari, invece di perderla. Chi ti ha sorpreso di più, Domenico?
0: De Jong, a dirti la verità, De Jong, perché è sempre stato criticato al centrocampo. Io, tra l'altro, in molte partite l'ho criticato perché secondo me non era il suo ruolo. E Pisacane ha avuto ragione a spostarlo, ha avuto una grande intuizione, secondo me. E mi dispiace solo che abbia iniziato quest'anno a giocare in quel ruolo perché io lo trovo abbastanza affidabile. Poi padrone della difesa, tutti lo seguono e mi piace, mi sta piacendo tanto.
2: Forse era il momento giusto per iniziare a
1: Forse
2: giocare in quel
1: esatto.
2: ruolo.
1: Esatto.
0: Sì, magari con un po' più di esperienza
2: Esatto.
0: quest'anno. Sì, mi piace tanto, la verità mi ha colpito molto.
1: Fate le debite proporzioni di budget, scrive Tommaso sulla nostra diretta social. Budget societario a profondità di rosa. Tanto lo sai cosa sto arrivando a dire. Proprio nessuno vede nel Cagliari di Pisacane il Como di Fabregas con un anno di ritardo?
2: Proprio nessuno.
1: A te lo chiedo, Luca Neri.
2: No, onestamente no, non lo vedo. Poi magari l'ascoltatore ci può spiegare per cosa, perché magari si intende, non so se si intenda in campo, fuori dal campo, cioè nell'idea del progetto. Onestamente ce lo vedo poco il Como di Fabregas, ma perché lì secondo me c'è un progetto completamente diverso. Il Cagliari secondo me sta facendo qualcosa di intelligente, cioè questa squadra non bisogna dimenticare che è stata fatta a costo zero. Il Cagliari ha venduto Gaetano, l'ha venduto bene, ha speso praticamente solo per dei prestiti onerosi, poi i giocatori a titolo definitivo sono arrivati a parametro
1: Ci sono
2: zero,
1: degli obblighi, vedi
2: ci sono
1: Romano,
2: degli obblighi di
1: da
2: riscatto,
1: quanto vediamo non male come
2: però
1: scelta.
2: sono delle situazioni che ti puoi permettere perché poi quando vai a riscattare Romano il giorno dopo lo puoi, non dico che lo rivendi, però lo puoi
1: Stesso discorso di Caprile, non l'hai
2: rivendere.
1: venduto poi Caprile.
2: Infatti, però hai questo asset
1: Ti
2: in
1: crei una
2: mano.
1: base e soprattutto hai un anno di valutazione del giocatore senza dover spendere per forza quei soldi.
2: Esatto, io per esempio
1: Non rischi niente.
2: a settembre verrebbe da dire, poi chiaramente magari possiamo essere smentiti dai mesi successivi, oggi potremmo dire, va, visto come sta andando in queste prime giornate
1: No, esatto, non
2: Fadera,
1: lo
2: non lo
1: riscatteremo.
2: riscattiamo, poi
1: Poi
2: magari
1: magari
2: ci
1: esplode,
2: sorprenderà,
1: certo.
2: però puoi valutare i giocatori, certo.
1: Assolutamente, un po' quello che è successo. Come va il vostro Cagliari Fan Club, Domenico?
0: Bene, dai, alla grande. Abbiamo chiuso benissimo l'anno scorso, quest'anno siamo partiti un po' più a rilento, però ci stiamo ritrovando e siamo un bel gruppo, un bel numero grande e stiamo crescendo.
1: Qualcuno andrà a Udine? Ti risulti?
0: Sì,
1: Ah.
0: abbiamo fatto già qualcuno di noi trasferte sia a Parma che a Bergamo e
1: Ok.
0: qualcuno andrà a Udine,
1: Che
0: sì.
1: è un po' più
0: Spero
1: difficile.
0: anche io,
1: Aspetta.
0: sto provando anch'io.
1: Benissimo, benissimo. Allora avremo modo magari di incontrarci là. Un
2: Bronchi
1: abbraccio forte,
0: legionari.
1: Domenico.
0: Un abbraccio anche a voi,
1: Grazie,
0: grazie.
1: grazie, grazie. Un
0: Buon lavoro.
1: abbraccio a Domenico Addis, Cagliari Fan Club Bosa Planargia. Trasferta abbastanza lunga, difficile, con gli spostamenti almeno per chi arriva dalla Sardegna, però Udine merita e chissà, magari merita anche il Cagliari.
2: Beh, sicuramente adesso c'è entusiasmo, bisogna
1: Tu cosa
2: cavalcarlo.
1: faresti? Perché io aggiungo, siccome mancano 3 minuti e non abbiamo il tempo, però la getto lì, un po' l'ho gettata a scherza De Jola, però c'è un problema Mina adesso? Di gestione?
2: Pisacane non ha ancora cambiato la formazione. Stesso 11 nelle prime 4 giornate. Chissà se questa può essere la volta in cui la cambierà. Maldini giocherà?
1: Ne stai aggiungendo un altro di.
2: Maldini, ragazzi, deve andare in tribuna. Poi possiamo dire che appunto è un errore di gioventù. Non è successo nulla di che, nulla di grave. Però Maldini in questa partita deve andare in tribuna, dai.
1: Se no è una sentenza.
2: Beh, se no è uno fa le cose, gli errori non li paghi. Un minimo devi pur scontarla la cavolata che
1: sarà,
2: hai fatto.
1: Magari c'è un altro modo per scontarlo.
2: Sì, però secondo me poi altrimenti passa tutto sempre in cavalleria e non si cresce. Cioè, questi ragazzi

0: Ma vorranno avere almeno un cavolo di motivo per cui guadagnano così tanto.
1: Parla come un vecchio, Luca.
0: Cioè, no, non voglio, non voglio più, fare, più vecchio di me. Non voglio fare retorica a dire i poveri soldati sono degli eroi. No, no, no, però, però cavolo, guadagni tutti quei soldi. Almeno cerca di avere. Ma a parte che tu comunque, come ne parlavo proprio ieri con il collega Carlo Alberto Menis, che mi ha citato un bel esempio. Come ha detto Mourinho con quanto è successo col suo giocatore, con Raul Asensio. Cioè, tu sei un tesserato del Real Madrid anche quando esci dal campo.
1: Sei un tesserato.
0: Daniel Maldini è un tesserato del Cagliari anche quando esce dal campo. Sta rappresentando il Cagliari comunque.
1: Sì, sì, sì.
0: Poi, ripeto, a me non frega nulla se lui ha bevuto e tutti bevono e tutti beviamo. Chi se ne frega. Però devi essere un professionista. A me non cambia nulla. Però alla società deve cambiare qualcosa. Se tu vai in serata dopo la partita e fai serata fino alle 5, bevi, cioè quello deve avere un minimo di influenza. Altrimenti, ripeto, per quale motivo sei pagato così tanti soldi? Sì, certo, riempi gli stadi così, ma lo devi anche fare una vita da sportivo. Poi magari retorica, magari stiamo scadendo da questo punto di vista. Però io mi aspetto che
1: ci sia qualche conseguenza da quel lato là. Meno male che avevamo solo due minuti, perché avremmo fatto una diretta molto più lunga, devo dire la verità.
0: Ma possiamo chiedere se possiamo prolungare la trasmissione.
1: Ma chiedimelo tu. Magari ti trattieni con Giuseppe Valdés, chiaramente, perché ha alzato la mano dicendo che non era un minuto. No, non era un minuto. No, ho sbagliato, scusate. Ho sbagliato il segnale. Siamo in chiusura, giusto? Va bene. Giuseppe Valdés ha detto che
0: è finita.
1: Non si può andare avanti, quindi non possiamo prorogare questa nostra chiacchierata sul Cagliari. Appuntamento a voi la linea lunedì prossimo. Grazie Luca.
0: Grazie a te.
1: Grazie Luca Neri, Videolina. Grazie a Giuseppe Valdés. Appuntamento per quanto ci riguarda la partita, chiaramente è sabato, e poi a voi la linea lunedì prossimo. Ciao a tutti.
2: A voi la linea.
3: Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 3 e 28 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
3: Domo Mea è il brano che segnò la collaborazione nel 2007 dei Tazenda con Eros Ramazzotti. Qui la ascoltiamo dalla voce di Nicola Nite e Gigi Camedda.

0: Era Domo Mea, il singolo che nel 2007 precedette l'album Vida, dedicato ad Andrea Parodi, appena scomparso.
1: Originario di Perfugas, alle spalle attività di arrangiatore da piano bar, Giampiero Luzzu nel 2000 ha esordito con un suo disco. Qui canta a Manutenta.

0: Abbiamo ascoltato Giampiero Luzzu dal video realizzato per il brano A Manu Tenta.
1: Cresciuta negli ambienti della musica folk, Cecilia Concas abbraccia anche ritmi più moderni e vicini al pop in limba. L'esempio arriva da questa Funtana Sola con il gruppo Intrigos.

0: Fontana Sola, il brano di Cecilia Concas con il gruppo Intrigos.
1: Gli Janas si formarono a Seneghe e inizialmente furono un gruppo esclusivamente vocale. Qui li ascoltiamo sotto la direzione di Antonio Lotta in Su Garru de Non.

0: erano gli Janas degli Esordi in Su carru de nonnai, presentato all'edizione di Sardegna Canta del 1995.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Maria Carta in un canto tipico del nuorese, Sattittu, col quale si piangono i morti. In questo caso è un fratello ucciso al pascolo.

0: Abbiamo ascoltato la voce di Maria Carta in un brano a cappella tratto dal programma Album del 1984.
1: Radiolina presenta La Strambata.
2: 12:34 minuti, Gide Angela Secchi con voi sino alle 14, alla Strambata, la trasmissione di Radiolina di informazione, di attualità e di approfondimento culturale. In regia con me Giuseppe Valdés che vi saluta. Vi ricordo, se volete mandare messaggi anche audio, farci domande, il numero è 340 87 15 0 15. Commentiamo subito l'attualità del giorno con Massimo Crivelli, vice direttore dell'Unione Sarda. Massimo, ben ritrovato, ciao.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Oggi in tutti i siti di informazione, Massimo, si parla dell'attacco con droni russi alla locomotiva del treno passeggeri Kiev-Varsavia nella regione di Volinia, proprio a pochi chilometri dal confine con la Polonia. Il presidente ucraino Zelensky ha parlato di un attacco deliberato e questo, diciamo, ha provocato un'escalation della tensione internazionale.
3: Sì, non c'è dubbio, è un episodio particolarmente grave perché tra l'altro a bordo di quel treno c'erano 6 consiglieri dell'Unione Europea, tra cui l'ex premier inglese Boris Johnson e anche un inviato italiano.
2: Fabrizio Saggio.
3: È evidente che era un incidente voluto dalla Russia a 2 chilometri proprio dal confine con la Polonia. Sembra quasi che Putin voglia assaggiare in qualche modo la resistenza dell'Europa e dell'Unione Europea con questi atti di guerra ibrida che si stanno moltiplicando nel tempo. Sicuramente sono cose che provocano paura, tensione e anche divisioni all'interno dell'opinione pubblica europea. Un riflesso evidente in Italia, per esempio, sono le divisioni che ci sono in questo momento nel cosiddetto campo largo,
2: sì,
3: con Giuseppe Conte che continua a sostenere che non voterà mai un invio di rifornimento di armi all'Ucraina, mentre dal palco del Festival dell'Unità Elish Lane ha confermato il massimo appoggio alla causa di Kiev. Quindi diciamo che da questo punto di vista questa tattica di Putin sta avendo successo e in ogni caso è la conferma che comunque abbiamo una minaccia proprio alle porte dell'Europa, su questo non c'è alcun dubbio.
2: Allora, dobbiamo dire intanto che c'è stato un'allerta, che quindi tutte le persone a bordo, se qualcuno che ci ascolta magari se lo stava chiedendo, c'è stata l'evacuazione del convoglio, quindi non ci sono stati feriti. Però indubbiamente questa azione, che poi la Russia ha giustificato tra virgolette dicendo che in realtà loro hanno preso di mira la rete ferroviaria, che come sappiamo viene considerata in caso di conflitto un bersaglio legittimo, no? È uno dei bersagli che vengono presi di mira, e quindi insomma dietro anche questa risposta insomma si cela il fatto che la Russia sta alzando in qualche modo l'asticella. Sì, poi non ci sono state vittime.
3: Io ho l'impressione, Gidi Angela, che sia stato un intervento chirurgico, nel senso che loro sapevano esattamente in quale convoglio si trovavano gli inviati europei che sono rimasti illesi. Hanno colpito con un drone un'altra carrozza del treno, quasi come a voler dire insomma possiamo colpire dove vogliamo. È chiaro che c'è appunto un'escalation di questi episodi. Ricordo solo gli episodi più recenti, il drone che era caduto in Moldavia a pochi chilometri di distanza dall'aereo che Zelensky doveva prendere per recarsi ai funerali del re in Norvegia, oppure il drone che era stato ritrovato nell'aeroporto tedesco di Lipsia, di fabbricazione russa. Insomma, una serie di
2: avvertimenti, no?
3: Di avvertimenti che Putin sta mandando dal punto di vista suo con successo per minare in qualche modo il fronte dell'opinione pubblica in Europa in ambito appunto alle relazioni con l'Unione Europea ma anche alla NATO.
2: Massimo, stai con noi, continuiamo a chiacchierare anche tra poco. Prima ascoltiamo insieme Miley Bass Persuasive.

0: 12:42 minuti, ancora Gigi Angela Secchi con voi su Radiolina. Siamo in compagnia di Massimo Crivelli, vice direttore dell'Unione Sarda. Allora, Massimo, abbiamo parlato di esteri poco fa, ma torniamo invece alle cose di casa nostra, con l'incidente a Daniel Maldini, attaccante del Cagliari, figlio naturalmente di Paolo Maldini, come tutti sanno, che è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Milano. Allora, intanto siamo veramente sul pezzo, Massimo, perché Luca Neri e Lele Casini mi hanno appena girato il comunicato del Cagliari Calcio, che è appena arrivato, quindi lo leggo insieme a te e ai nostri radioascoltatori. A seguito delle notizie emerse a mezzo stampa nelle ultime ore, è stato sottoposto Maldini a controlli tossicologici. Tutti i test effettuati hanno dato esito negativo. Il calciatore sarà regolarmente presente in gruppo oggi pomeriggio alla ripresa degli allenamenti in vista dei prossimi impegni della squadra. Quindi, Massimo, partiamo da questo. Questa è una buona notizia.
1: Beh, direi di sì, perché insomma le preoccupazioni maggiori rispetto a questa vicenda erano appunto legate al pretesto tossicologico che sembrava aver dato esito positivo. Anche lì poi bisognava vedere se si trattava di una canna o di cocaina, perché la differenza, certo, sarebbe stata molto grande dal punto di vista del profilo penale, ma anche di una possibile squalifica sportiva. Quindi anch'io apprendo con sollievo, diciamo, questo comunicato del Cagliari. Rimane comunque una vicenda abbastanza sconcertante, perché insomma nemmeno il tempo di esultare per la vittoria a Bergamo, tra l'altro proprio con un gol su rigore di Maldini e un clamoroso quarto posto in classifica, che si è abbattuto un'altra tegola sul Cagliari già provato dalla vicenda recente di Treppi, che ha rischiato di annegare in una piscina in Costa Smeralda in circostanze peraltro mai del tutto chiarite. Che dire, prima di questo comunicato io avevo visto un po' le reazioni dei tifosi del Cagliari, divisi fra quelli che dicevano sì, ma insomma alla fine dei conti quel tasso alcolemico equivale a due bicchieri di birra, e altri che invece dicevano un calciatore di Serie A non può essere come dire in giro alle 5 del mattino e non dare la precedenza a causare un incidente con 6 feriti per fortuna
0: non gravi,
1: tutti non gravi o comunque sì, pressoché illesi. Che dire, sicuramente la partita è finita tardi, fra doccia, trasferta eccetera eccetera, si è arrivati a mezzanotte e questo ragazzo sicuramente è andato a cena con gli amici, ha trascinato diciamo fino alle 5 del mattino, si è reso protagonista di questo incidente. Io non me la sento di, come dire, di moraleggiare su questa cosa, perché comunque sia è vero che sono ragazzi ricchi, strapagati e sicuramente un po' viziati, ma è anche vero che comunque è un ragazzo di 24 anni, voglio dire, e si trattava del suo giorno di libera uscita. C'è da dire, per verità di cronaca, comunque, che Maldini, Daniele, era un po' chiacchierato, insomma, molti dicevano che comunque era un protagonista della mala movida milanese ed era questo forse il motivo per cui né Lazio né Atalanta avevano voluto confermarlo nella loro rosa.
0: Ecco. Io, speriamo, dire, Massimo, che questo incidente lo faccia tra virgolette rinsavire, nel senso che si renda conto che comunque è un giocatore professionista. Anche io non voglio moraleggiare, non voglio fare il giudice, non sono nessuno per farlo, però è una questione anche di immagine della squadra.

0: rigore che è fondamentale quando si tratta di un atleta, no? Mi viene da dire, Paolo Maldini è diventato Paolo Maldini perché è stato un esempio per generazioni, per me lo è stato sicuramente, no? Per la mia generazione.
1: Certo, lui ce l'ha in casa perché appunto il padre Paolo è stato un grande esempio dal punto di vista sia del talento sportivo ma anche della correttezza,
0: certo, il fair play.
1: Dentro e fuori dal campo.
0: Esatto.
1: E quindi, che dire, io non me la sento, come dire, di condannare a priori un ragazzo che non conosco personalmente, però certamente non è un episodio piacevole e speriamo che appunto
0: non si ripeta.
1: Questo gli serva di insegnamento anche per il futuro.
0: Grazie, grazie Massimo Crivelli, vice direttore dell'Unione Sarda, ti aspettiamo venerdì, Massimo.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 4:00.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
2: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.

0: Pizza.
1: 12:51 minuti, ancora Gide Angela Secchi con voi alla strambata. Parliamo in questo scorcio di trasmissione di scuola. Molti hanno già iniziato oggi, diciamo che tra oggi e mercoledì tutti gli alunni e gli studenti saranno più o meno a scuola per questo avvio di anno scolastico. Con noi c'è Massimo De Pau, presidente della NP Sardegna, che è l'associazione nazionale preside. Ben ritrovato.
2: Grazie, ben ritrovati a voi.
1: Allora, Massimo De Pau, parliamo di uno dei temi forti quest'anno, in questo avvio di anno scolastico, cioè l'emergenza caldo nelle scuole, no? Diventato, diciamo, una sorta di tema centrale in questo settembre 2026. Intanto diciamo a chi ci ascolta che la Sardegna è la seconda regione in Italia dopo il Veneto per numero di scuole non climatizzate, quindi la stragrande maggioranza degli istituti è praticamente priva di impianti di condizionamento o raffrescamento, è così?
2: Sì, è un dato così, certo. C'è anche la Sicilia molto vicina a noi.
1: Ecco, poi, quindi questo chiaro, che... Sì, prego.
2: È chiaro che i fondi che sono stati stanziati non sono sufficienti, qua nessuno è ingenuo. Sappiamo che questi fondi non risolvono certi problemi della scuola, però non sono tempi da dire o tutto o niente. Io mi aspetto e ci aspettiamo che sia solamente un acconto questo, e continueremo a chiedere al tavolo negoziale altri finanziamenti.
1: Vogliamo ricordare, Massimo De Pau, di quanto stiamo parlando per chi ci ascolta, perché ovviamente non diamo per scontato che chi ci ascolta sappia di cosa stiamo parlando. Quindi il governo, ci spieghi lei, ha messo a disposizione delle somme per gli istituti.
2: E non per tutti gli istituti, ha messo a disposizione delle somme che non riguardano le aule, le scuole nuove, che sono circa il 6% delle scuole italiane, e tutte le altre scuole che sono state riqualificate ai sensi dei fondi stanziati col PNRR. Da calcoli non effettuati da noi, che comunque hanno chiaramente colpito l'opinione pubblica, perché come sentivo prima nel discorso con il dottor Crivelli e te per quanto riguarda Maldini, diciamo che la cattiva notizia fa notizia, le buone notizie non gli interessa niente a nessuno. Non è vero che si tratta di 55

0: classe, perché chiaramente con 55 euro non fai nulla. Ci attendiamo che siano molto di più, anche perché, ripeto, non sono tutte le scuole, le 380.000 aule che abbiamo in Italia, che sono interessate. Diciamo che inizialmente i dirigenti dovranno fare delle scelte, cercando di raffrescare le aule più esposte a sud, facendo delle scelte come si fa nel pronto soccorso, quando arrivano due persone, una con un arresto cardiaco e uno con un graffio al braccio, quello con graffio al braccio aspetta. Di questi tempi, ripeto, ci dobbiamo accontentare per il momento di acconti, sapendo che dobbiamo chiedere altri soldi, perché tutte le classi a poco vengono climatizzate, anche perché i dirigenti scolastici hanno molte responsabilità come datori di lavoro. Oggi non siamo i presi degli anni 70, per cui sono i primi che rispondono davanti ai giudici quando non si è fatto di tutto per poter assicurare il benessere a scuola.
1: E Massimo De Pau, c'è ancora tempo per richiedere questi fondi da parte dei presidi?
0: No, noi li chiediamo sempre al tavolo negoziale. È chiaro che, ripeto, è impossibile pensare che vengano stanziati tutti una volta tutti i soldi necessari per mettere a norma le scuole italiane. È un discorso che abbiamo fatto col ministro e che ci attendiamo che a poco ci siano altre tranche più avanti.
1: Ha parlato di responsabilità, ne parliamo tra pochissimo. Parliamo anche di documento di valutazione dei rischi, no? Che è un po' uno spauracchio di molti dirigenti. Stia con noi Massimo De Pau, adesso ascoltiamo Ed Sheeran insieme.

0: 12:58 minuti, ancora Gigi Angela Seichi con voi alla Strambalta in compagnia di Massimo De Pau, presidente della ANP Sardegna. De Pau, dicevamo prima, i dirigenti scolastici hanno delle responsabilità, hanno anche l'obbligo di valutare il rischio microclima in un documento che è il documento di valutazione dei rischi. Quindi voi siete tenuti ad effettuare verifiche, adottare misure proprio per garantire la sicurezza non soltanto degli alunni, degli studenti, ma anche di tutto il personale della scuola.
1: Certo, è un documento previsto dal decreto legislativo 81 che ci qualifica come datori di lavoro, perché quello che vorrei che fosse chiaro al pubblico che ci ascolta, e cercherò magari di essere il più divulgativo possibile, oggi il lavoro anche dei dirigenti scolastici è cambiato.

0: dovremmo fare i conti, no? Anche per il futuro, quindi questo non è un discorso che vale soltanto per quest'anno scolastico, ma probabilmente per tutti gli anni scolastici a venire.
1: Certo, certo, concordo.
0: Benissimo, grazie, grazie Massimo De Pau, presidente dell'ANP Sardegna, per la sua partecipazione alla strambata che continua.
2: La strambata su Radiolina.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Diretta.
1: 13 minuti e 13 secondi, e di Angela Secchi con voi su Radiolina alla Strambata. Stiamo parlando di scuola stamattina. Giuseppe Valdés ride giustamente perché ho sbagliato l'orario, sono le 13 e 13 minuti e 35 secondi per l'esattezza, e siamo in compagnia di Emanuela Valurta, che è la segretaria generale della FLC-CGL Scuola. Emanuela, ben ritrovata, benvenuta.
2: Grazie Gide Angela, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Stiamo sorridendo, sorridere non fa mai male, ma diciamo che le problematiche della scuola, sottolineate dal sindacato al rientro dalle vacanze, insomma, ci fanno sorridere poco. Iniziamo dal precariato e carenza di organici. Nonostante le nuove emissioni, anche quest'anno si ricorrerà alle supplenti a lungo termine, così.
2: È così, infatti la situazione degli organici rimane estremamente precaria e noi possiamo dire che diciamo che c'è stato un aumento dei precari rispetto all'anno scolastico precedente. Infatti diciamo che ci sono stati un totale di supplenze che cresce circa del 12,7% rispetto agli anni del 21-22, con delle deroghe sul sostegno che sono aumentate praticamente quasi al 60% dei supplenti docenti. I supplenti ATA salgono addirittura al 39,5% su base nazionale, mentre l'organico rimane fermo. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che comunque sempre di più si fa ricorso al precariato, e questa non è un'invenzione della FLC, ma bensì noi sappiamo bene che anche l'Italia è stata condannata, per esempio a giugno scorso, dalla Corte di Giustizia europea per la reiterazione dell'illegittima utilizzo dei contratti a tempo determinato per il personale ATA. Ad aggravare questo è stata anche una legge di bilancio che ha aggravato la situazione, introducendo l'obbligo di coprire le assenze brevi fino a 10 giorni con l'utilizzo del personale dell'organico dell'autonomia, sottraendolo dunque, come l'organico di potenziamento, a delle attività progettuali. E questo dunque significa un ricorso continuo alla precarizzazione del personale. A questo dobbiamo dire poi che sono seguiti, soprattutto per quanto riguarda il personale ATA, soprattutto in Sardegna, dei forti tagli. Infatti abbiamo visto che relativamente all'organico dei collaboratori scolastici c'è stato un taglio di 133 unità.
1: Stiamo parlando di chi? Di personale amministrativo e tecnico delle segreterie?
2: Delle segreterie sono 133 collaboratori scolastici, ossia quelli che prima si chiamavano i bidelli. Ci siamo?
1: Sì.
2: Questo è dovuto soprattutto al taglio che c'è stato nei licei e nei tecnici, e invece gli assistenti amministrativi che vengono tagliati quest'anno sono stati insomma 19, e questo significa dunque aver ridotto praticamente l'organico della Sardegna, che è passato dall'anno scorso, anno 25-26, che c'erano 4.099 unità, invece alle 3.966 unità di quest'anno 26-27, e questo naturalmente porta anche a delle criticità, soprattutto per la questione della sorveglianza, dunque degli alunni, dunque una questione di sicurezza.
1: Certo.
2: E il carico di lavoro che logicamente il personale ATA si ritrova a dover affrontare.
1: C'è poi da parte degli alunni il problema della continuità didattica, che viene a mancare, no? Con i supplenti che si alternano, quindi cambi di metodo, insomma cambi di persona, anche questo

0: ha sicuramente un'influenza non positiva sull'anno scolastico.
1: Infatti possiamo anche dire che relativamente a questo aspetto noi sappiamo bene che per quanto riguarda il sistema scolastico isolano noi abbiamo vissuto un periodo di tagli che hanno dei risvolti anche relativamente al diritto allo studio, e questo è dato anche dal fatto che la situazione della Sardegna è sempre legata agli aspetti di un alto tasso di abbandono scolastico.
0: La fermo Emanuela Valurta, perché dobbiamo ascoltare un brano, ma continuiamo a parlare con lei dopo. Adesso ascoltiamo Peggy Gou, Woman.

0: La strambata su Radiolina.
1: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
0: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.

0: diretta.
1: Ancora Gigliangelo Secchi con voi alla strambata su Radiolina. Tra poco continueremo a parlare di scuola, ma prima ascoltiamo Angelina Mango, Ariete, Che bella vita.
2: Ma quanto è

0: No, quest'anno è arrivato a 223.
1: Ah, 23, ancora.
0: Sì, c'è stato l'anno scorso l'ulteriore taglio di ben 9 autonomie scolastiche.
1: Quindi ancora meno.
0: Dunque, ancora meno, esatto. E questo, logicamente, significa aver penalizzato soprattutto alcune aree, le zone interne, perché queste autonomie scolastiche sono state tagliate soprattutto nella provincia di Nuoro e nella provincia Ogliastra. Dunque, la maggior parte dei tagli è avvenuta appunto nelle zone dell'interno, che hanno caratteristiche, come ben sappiamo, che sono legate all'aspetto dell'isolamento geografico, sono legate anche all'aspetto dello spopolamento. E questo accorpamento impoverisce queste zone dell'isola che sono già svantaggiate, allontanando così le istituzioni da quelle che sono le comunità di riferimento.
1: Certo.
0: Dunque questo, insomma, avrà, e lo vedremo, degli effetti negativi su quanto riguarderà appunto l'offerta formativa e anche la qualità dell'istruzione.
1: Il calo degli studenti giustifica, diciamo, queste proporzioni così drastiche? Stiamo parlando di metà sostanzialmente delle autonomie perse, no, negli ultimi anni.
0: Esatto, allora quello che noi mettiamo in evidenza è che non può essere un taglio esclusivamente legato ai numeri. Perché? Perché noi abbiamo delle situazioni, soprattutto nelle zone interne, che hanno un forte svantaggio sociale, culturale, ma anche legato ai servizi. E dunque, per contrastare l'abbandono sarebbe necessario, innanzitutto, e questo noi lo ribadiamo ormai da anni, l'estensione del tempo scuola, cioè quello di garantire un tempo pieno e prolungato in modo omogeneo su tutto il territorio regionale, il potenziamento anche dei mezzi di trasporto per agevolare la mobilità degli studenti pendolari, che invece spesso non hanno la possibilità appunto di avere un servizio regolare. Ed inoltre ci sarebbe la necessità di inserire delle figure logiche ed educativo per aiutare soprattutto i plessi più piccoli o di quei comuni che si ritrovano all'interno delle aree interne, e soprattutto anche dal punto di vista economico sarebbe necessario dunque un maggior finanziamento da parte, insomma, degli enti, dunque sia a livello ministeriale, per garantire appunto una offerta formativa di qualità.
1: Grazie, grazie Emanuela Valurta, segretaria generale FLCCGL. Naturalmente, insomma, buon inizio d'anno scolastico. Noi adesso ascoltiamo Live in the Moment.

0: La strambata su Radiolina. Sono le 4 e 31 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina. Radiolina. La strambata.
2: Bentrovati all'appuntamento con il post del lunedì dell'Unione Sarda del 14 settembre 2026. Dove va Surra? A cura di Bepi Anziani. Surra è alle prese con la gestione della separazione da Michael Ardu, uno dei fondatori, che senza spiegazioni non fa più parte del movimento. Un silenzio che cozza con la trasparenza che viene chiesta agli altri, ma a Surra va riconosciuto il merito di portare una ventata nuova in un indipendentismo sardo che troppo spesso ha finito per parlare a se stesso. Elena Pinna e Michael Ardu hanno capito la forza dei social, dei video, delle parole semplici e delle immagini. Hanno portato temi come territorio, energia e autodeterminazione davanti a un pubblico che forse le vecchie sigle non avrebbero mai raggiunto. Però i follower non sono militanti e soprattutto non sono elettori. La storia recente dice che quando l'indipendentismo si è contato nelle urne ha raccolto risultati molto modesti, perché sentirsi profondamente sardi, protestare contro le decisioni prese altrove o difendere il territorio non significa necessariamente volere una Sardegna indipendente. Surra dovrà capire se può allargare quella platea spiegando meglio dove vuole arrivare. Autodeterminazione è una parola affascinante. Trasformarla in un progetto credibile è molto più complicato. L'indipendentismo sardo ha una lunga storia di divisioni, scissioni, nuove sigle nate da vecchie sigle e leader che hanno finito per contendersi una platea già piccola. Surra dovrà dimostrare di saper fare ciò che all'indipendentismo sardo è riuscito raramente: unire. Perché il problema lo conosciamo da molto prima che arrivassero i social. Kentu Concas, Kentu Berritas. Era il post del lunedì, a cura di Bepi Anziani. Il post del lunedì vi attende in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: amore.
1: 13:42 minuti, ancora Gigi Angela Secchi con voi alla strambata. Continuiamo a parlare di scuola stamattina. Siamo in compagnia di Susanna Serra, segretaria generale CISL Scuola. Ben ritrovata.
2: Buongiorno, salve a tutti, grazie Gigi Angela.
1: Allora, il suo sindacato ha fatto dei rilievi in questi giorni, in questo avvio di anno scolastico, sui tanti problemi che agitano la scuola. Sono stati contestati in particolare i criteri ministeriali utilizzati per calcolare gli organici del personale.
2: Esatto, soprattutto per quanto riguarda gli organici del personale ATA, sì, che è il personale appunto che contempla i collaboratori scolastici, che sono fondamentali proprio per l'apertura di numerosi plessi fisicamente all'interno delle scuole e per la vigilanza degli studenti.
1: Ecco, quali numeri ci sono? Sono stati persi più di 130 posti?
2: Sì, quello è il numero totale effettivamente, diciamo che possiamo contemplare circa un collaboratore scolastico su un'istituzione scolastica, parlando a livello provinciale all'incirca come media. Poi in alcuni casi sono state date delle deroghe, però fondamentalmente i numeri calano perché ci sono meno studenti e quindi i coefficienti utilizzati dal Ministero si basano solo ed esclusivamente su quei criteri.
1: Ecco, ovviamente questi criteri non tengono conto della vastità geografica anche, no, dei nostri plessi, del carico burocratico che poi grava sulle segreterie.
2: Esatto, soprattutto sulla, come ha detto appunto lei, effettivamente sull'estensione che una singola istituzione scolastica può avere e può appunto spandersi su più comuni, quindi essendo su più comuni ovviamente avrà una necessità superiore anche di quelle formalità che vengono svolte a livello burocratico all'interno dell'amministrazione scolastica.
1: E poi ci sono i ragazzi. Abbiamo perso, lo dicevamo prima anche con la sua collega della CGL, 9 autonomie, e queste diciamo nell'ultimo anno, e questo penalizza soprattutto i piccoli comuni.
2: Certo, 9 tra l'altro dopo averne già perso tantissime negli anni precedenti, quindi questa era la fase terminale di un piano che ha veramente portato dei dimensionamenti scolastici che hanno fatto sì che all'interno di queste di molti comuni ci fossero degli accorpamenti, oppure anche in alcune praticamente situazioni scolastiche dove effettivamente c'erano già in precedenza delle criticità, acuendo appunto le problematiche nella gestione stessa.
1: Quest'anno Susanna Serra si è aggiunto ai problemi già vecchi della scuola, quello dell'emergenza caldo, ne abbiamo parlato stamattina con la NP. Ecco, voi come sindacato state monitorando la situazione, adesso speriamo diciamo nell'autunno, ma comunque il problema poi si porrà anche per la fine dell'anno prossimo, no? Insomma, quando si arriverà a maggio-giugno con temperature che, così ci dicono gli esperti, continueranno ad essere molto elevate.
2: Eh sì, diciamo che questo è un problema abbastanza importante perché nelle scuole, in alcune scuole grazie al PNRR ci sono anche degli impianti di condizionamento, ma la maggior parte è comunque ha delle strutture abbastanza vecchie, non disponibili neanche a delle modifiche diciamo tempestive, e l'intervento del Ministero sicuramente non sopperirà questi mesi, perché fino a ottobre, non diciamo novembre, forse qua in Sardegna siamo abituati a vedere delle temperature elevate, così non maggio-giugno, ma proprio già da marzo, fine marzo-aprile, inizieremo ad avere le prime criticità sul caldo.
1: Ecco, voi pensate che il rinvio per il futuro delle elezioni in regioni come la Sardegna, poi si parlava anche della Sicilia, per aspettare diciamo delle condizioni termiche adeguate, possa essere anche quella una misura per i prossimi anni?
2: Può essere una misura, ma a questo punto, siccome anche diciamo che lo Stato italiano mantiene comunque un numero di giorni abbastanza importante per quanto riguarda la scuola, a confronto anche con altri paesi europei, fondamentalmente in Sardegna, anche prorogando una data, noi sappiamo perfettamente che non essendoci, diciamo, dei rinfrescamenti adeguati, anche ottobre, per quanto si volesse posticipare l'inizio dell'anno scolastico, creerebbe comunque delle criticità. L'abbiamo notato anche in diverse situazioni, quando magari le vetrate abbastanza ampie non riescono certo a bloccare il calore.
1: Quindi insomma bisogna trovare un altro modo, bisogna adeguare gli istituti a questa nuova emergenza che purtroppo, ahimè, ci dicono gli esperti, non sarà più un'emergenza ma sarà la nostra quotidianità. Grazie Susanna Serra, segretaria generale CISL Scuola, per la sua partecipazione alla strambata che continua.
0: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Radiolina. La strambata.
1: 13:50 minuti, parliamo tra pochissimo di social trend, ma prima ascoltiamo insieme Alex Warren, Passenger.

0: 13:53 minuti, ancora la strambata con voi su Radiolina in compagnia di Egidio Angela Secchi e con me c'è Enzo Asuni, social media manager del gruppo Unione Sarda per le tendenze social. Ciao Enzo, ben ritrovato, buongiorno.
1: Buongiorno Egidio Angela Secchi, buongiorno a chi ci ascolta. Parliamo di televisione perché in questi giorni, cioè questo periodo è anche un po' il periodo in cui ripartono tutti i vecchi programmi, sì. Soprattutto quelli trash che portano quel poco di leggerezza che ci piace. Il 17 settembre infatti torna il Grande Fratello VIP, lo condurrà come al solito Ilari Blasi, tra gli opinionisti
0: ne
1: ci saranno
0: sposa.
1: Neosposa con le ciabattine. Esatto, affiancata dagli opinioniste Cesare Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Sappiamo anche già chi saranno i concorrenti di quest'anno. Tra l'altro c'è anche una ragazza sarda che non conoscevo, si chiama Piera Meloni ed è appunto una creator dell'isola, conduttrice radiofonica che si fa da conoscere nel mondo del beauty, della moda e del lifestyle. Ha circa 500.000 followers su TikTok, quindi la conosceremo sicuramente meglio. Gli altri concorrenti che parteciperanno quest'anno sono Alex Belli, attore e modello, tra l'altro è diventato popolare grazie a 100 vetrine, quindi lo conosciamo diciamo da un po'. Aveva partecipato anche nel 2021. Guendalina Tavassi, influencer, partecipò anche lei nel 2010 e poi fece almeno due edizioni dell'Isola dei Famosi, credo. Jonathan Kashanian, non ho idea di chi. Ah no, Jonathan, uno dei primi Grande Fratello, hai capito chi è?
0: No, assolutamente.
1: Adesso no. Aveva partecipato nel 2004. Ah. Jonathan, il cognome non lo sa nessuno, qui nel comunicato c'è, però ok. Alessandro Roncaccia, che è uno sportivo e amante del divertimento, primissima volta al Grande Fratello. Federica Morello, che conosciamo per Ciao Darwin. Poi Carmen Di Pietro, volto noto della televisione e del reality,
0: ricordo, sì.
1: Partecipò all'Isola dei Famosi nel 2004 e nel 2002. Moreno Morello, Grande Fratello VIP per la sua prima volta, era lo storico inviato di Siscia la Notizia. Poi abbiamo Michelle Masullo, DJ e modella, Simone Annichiaico, conduttore televisivo, figlio degli attori Walter Chiari e Alida Kelly.
0: Ah, wow.
1: Marina La Rosa, storica concorrente della prima edizione del Grande Fratello. Megan Ria, ballerina ed ex alunna di Amici, molto brava tra l'altro. Andreas Müller, ballerino e vincitore della 16ª edizione di Amici, tra l'altro è il marito di Veronica Pepparini. Poi appunto Piera Meloni, la sarda. Alessandro Varsi, noto al pubblico per la partecipazione a Tuot to Endol. Giulia Provedi, che faceva parte delle Donatella, un duo che praticamente nacque X Factor con sotto diciamo la direzione di Arisa. Sono due gemelle e avevano anche partecipato all'Isola dei Famosi nel 2015 vincendola.
0: Ne conosco pochissimi di questi. Anche tra l'altro io. Carmen Di Pietro la ricordo perché le scoppiò una protesi del seno
1: sull'aereo. Me la ricordo sta cosa.
0: Marini, anche Valeria Marini?
1: Valeria Marini non ce l'ho qua.
0: Dice Giuseppe Valdés? No.
1: Qui non ce l'ho. E questo è un comunicato di un'oretta fa, quindi immagino di no.
0: Allora forse era stata selezionata inizialmente, niente, poi vabbè, vedremo, staremo a vedere. Grazie Enzo, con te ci sentiamo naturalmente domani per questo spazio. È tutto per questa edizione, questa puntata della Strambata. Vi ricordo, prima di salutarvi, che dopo di noi potrete ascoltare il commento di Lorenzo Piras direttamente dalla prima pagina dell'Unione Sarda. L'appuntamento con la Strambata invece torna domani come sempre alle 12:30 fino alle 14. Un saluto e buon ascolto a tutti su Radiolina da Egidio Angela Secchi e Giuseppe Valdés.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 5 e 0 minuti.
1: Settembre sa sempre di ripartenza.
2: E quest'anno si riparte risparmiando.
1: Da Cifadda?
2: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
1: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
3: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
3: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Linea.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

è morto nel mare davanti al porto della città catalana durante una ricognizione del campo dove doveva svolgersi la competizione. Si tratta di attività preliminari alle prove ufficiali per conoscere i fondali e le caratteristiche dell'area. Per motivi ancora da chiarire, qualcosa è andato storto. L'uomo subesperto non è risalito in superficie. È stato dato l'allarme. Sul posto il

0: I migranti possono partire divisi tra diverse navi dirette verso la penisola. Per molti si chiudono così due giorni e due notti trascorsi nei giardini davanti al porto. C'è chi ha dormito sull'erba e chi si è spostato verso il centro di Olbia alla ricerca di cibo e di un riparo. Sono soprattutto giovani provenienti da diversi paesi, per la maggior parte dall'Algeria. C'è anche una mamma con un bambino. Alcuni raccontano di essere laureati, altri di avere già lavorato nei luoghi d'origine. Vogliono raggiungere il nord Italia oppure proseguire verso Francia e Germania, dove in alcuni casi hanno familiari o amici che li ospitano. L'obiettivo è sempre trovare un lavoro.
1: Che si tratti di circostanze familiari o finanziarie, e sono venuto qui per migliorare la mia condizione.
0: Dopo 48 ore di attesa, il viaggio, cominciato in pullman da Monastir, può riprendere. Prima verso la penisola e poi, per molti, verso altre destinazioni europee.
2: È stata un'emozione molto forte stamattina, è un ritorno in un luogo simbolo, ricco di storia, di memoria, di cultura.
3: Un primo giorno di scuola che sa di rinascita, una ripartenza carica di significati per quell'edificio che finalmente riapre e accoglie dopo tre anni di chiusura e lavori che apparivano infiniti. Ecco gli studenti nello storico liceo classico di Nuoro in via Dante, solcano i corridoi, li animano.
4: Per noi è importantissimo, soprattutto oggi che è il primo giorno di scuola per i ragazzi, perché siamo stati dislocati su più sedi, quindi anche da un punto di vista organizzativo non avevamo la palestra, non avevamo l'aula magna, ci dovevamo appoggiare alle altre istituzioni scolastiche.
3: Lezioni in sedi provvisorie con tutti i disagi del caso, poi interventi di riqualificazione dai tempi alquanto dilatati in quella scuola che è stata pure di Indro Montanelli. Ora si cambia passo, per fortuna, e volto. Sì, perché la Sproni si fonde col vicino liceo Satta. 58 classi, un'unica dirigente e un'offerta variegata. Liceo classico e linguistico, quindi scienze umane, economico-sociale e musicale.
5: Sarà un anno scolastico sicuramente impegnativo, sicuramente con aspetti logistici e organizzativi da definire bene nel dettaglio. Noi siamo la rappresentazione del polo umanistico e classico.
2: La sfida è trasformare la complessità in opportunità e rendere i ragazzi protagonisti del proprio futuro.
6: Lo storico stabilimento ex Keller di Villa Cidro si prepara a tornare operativo nel settore delle costruzioni ferroviarie. Il piano di reindustrializzazione è stato presentato nel consorzio industriale di Villa Cidro.
7: Oggi annunciamo la ripresa, il revamping di un importante stabilimento in prospettiva di una riapertura dell'ex Keller. Sono tutti segnali importanti, segnali che ci dicono che in Sardegna si può fare industria di qualità, ci sono i requisiti e si stanno affacciando a noi importanti compagini industriali che vedono nella Sardegna non un limite ma sicuramente una grande opportunità.
6: Il passaggio definitivo dell'industria alla società toscana Bertolotti S.p.A. segna una nuova fase per Villa Cidro e l'intero territorio.
8: Una fabbrica che riapre tanti posti di lavoro, soprattutto di manodopera specializzata, laureata e di tecnici altamente specializzati, può essere una grande opportunità soprattutto per i nostri giovani affinché non vadano più via da questo territorio.
6: Il piano prevede un investimento complessivo di oltre 20 milioni di euro e uno sbocco occupazionale immediato.
9: I posti di lavoro nel primo anno e mezzo sono posti di lavoro che sono stati, diciamo così, definiti su quelli che sono di alcuni criteri di business. Crediamo di iniziare subito con un 40-50 posti di lavoro e poi crescendo.
10: Abbiamo in mente una filiera che possa dare la pari dignità a tutti gli attori della filiera stessa. Sicuramente quello che tutela maggiormente il prodotto locale può essere una DUP.
11: Anche perché il sistema ceralicolo sardo si regge a malapena. La Sardegna ha perso gran parte delle superfici a grano duro. Dal 2008 oggi il crollo è stato del 70%. Il marchio può dunque rappresentare una sfida, quello sul pane carasau. A Nunaminis il confronto promosso da Coldiretti per gettare le basi di questo progetto.
12: Assolutamente si può fare. Dobbiamo garantire all'agricoltore un prezzo minimo che consenta loro di poter produrre serenamente e che al momento del conferimento venga ritirato e mantenuto il prezzo. E quindi fare una filiera controllata del grano sardo con la semola sarda per il pane carasau fatto in Sardegna.
13: Io credo che il marchio sia fattibile purché si creino le condizioni e dei parametri corretti, tenendo conto che non è vero che grano in Sardegna

0: non ce n'è per i pani tipici, ce n'è come.
1: Sacchi della spazzatura, vecchi mobili e quel che resta del campo sportivo. E il triste spettacolo di via San Paolo a Cagliari, lì dove doveva nascere il nuovo parco urbano. Un progetto di riqualificazione dell'area, con nuovi spazi dedicati allo sport e ai ragazzi, che avrebbe dovuto essere ultimato nel 2024. Per consentire l'avvio dei lavori 2 anni prima, la società sportiva dilettantistica La Palma è stata costretta a lasciare la struttura che aveva realizzato con le proprie risorse. Da allora si sposta da un impianto all'altro in cerca di spazi dove allenarsi e giocare. Del parco invece non c'è ancora traccia.
2: Nel mese di maggio del 2022 abbiamo restituito le chiavi di questo impianto. Noi abbiamo chiesto cortesemente di farci finire il campionato, perché nelle loro intenzioni non c'era neanche questo. E poi, dopo quasi 4 anni e mezzo, rivengo qui e cosa vedo? Cosa vedo? La risposta a voi.
1: Un effetto domino tra espropri, contenziosi e bonifiche ha alimentato i ritardi che ancora non sono finiti.
2: Tanti sforzi, tante risorse economiche della società spese su questa struttura, quel che resta è la desolazione. Sono arrabbiato? Sì. Sono deluso? Sì. Contro chi? Non lo so. Noi in questi 64 anni le nostre risorse le abbiamo impiegate per costruire dei campi. E alla fine cosa ci resta in mano? Cosa ci resta in mano? La dignità, certo. La tenacia, certo. Ma il resto?
3: Il Cagliari fa quadrato attorno a Daniel Maldini, l'attaccante rossoblu finito nell'occhio del ciclone dopo l'incidente all'alba a Milano, è rientrato in Sardegna e si è subito messo a disposizione di Fabio Pisacane. Il giocatore si è regolarmente allenato questo pomeriggio alla ripresa dei lavori in vista della trasferta di sabato a Udine, ultima gara prima della sosta. Maldini e il club rossoblu hanno voluto spazzare le voci di una presunta positività agli stupefacenti come risultato da un pretest. Il giocatore in mattinata, appena arrivato a Cagliari, si è sottoposto a esami in un centro specializzato. Esami che, come sottolineato dalla società con un comunicato e lo stesso attaccante con una storia sulla sua pagina Instagram, hanno dato esito negativo. Resta però da aspettare l'esito degli esami effettuati al Fate Bene Fratelli, dove Maldini era stato portato subito dopo lo scontro tra la sua Porsche e una Golf, dopo non aver rispettato una precedenza. La vicenda non avrà conseguenze sul piano sportivo, a parte la mancata convocazione in azzurro e una multa da parte del club. Restano gli strascichi penali, visto che Maldini, dopo l'arrivo dalla municipale, è comunque risultato positivo all'alcol test e ha avuto il ritiro della patente.
4: Sotto il segno di Lorenzo Di Stefano, il bomber catanese ha realizzato i 3 gol della vittoria in casa contro l'Ostia Mare, seconda tripletta in 2 stagioni, 2 anche i successi finora dei sassaresi.
5: È un'emozione bellissima, soprattutto per aver portato a casa i 3 punti davanti ai nostri tifosi, che era quello che volevamo, quindi ci siamo riusciti e siamo molto felici per questo.
4: Eppure la corsa rossoblu si era messa subito in salita. Dopo il rigore subito, il rischio di incassare un'altra rete e il penalty fallito da Scotto.
6: Sotto di un gol, il rigore sbagliato, i ragazzi sono entrati in campo al secondo tempo con la voglia, con la cattiveria di ribaltare la partita, che non era facile, e ci sono riusciti, quindi sono stati bravi.
4: Poi la rimonta con il tris di reti firmate dall'attaccante, sia su azione personale che grazie al dialogo con i compagni.
5: Penso tutti e tre, però forse il primo più bello, ma il terzo più importante, perché mi ha dato modo di fare tripletta e sono davvero felice per questo.
4: Già finito però il tempo per gioire, mercoledì è in programma la quinta di campionato contro la Pianese, ancora al Vanni San.
7: Una partita bellissima, fisica e tecnica, una gara da Eurolega. La finale del City of Cagliari ha confermato ancora una volta l'alto livello del torneo, con addetti ai lavori di tutto il mondo che hanno dato un'occhiata alla manifestazione del Palapirastu. Alla fine il successo è andato al quintetto favorito, la Hapoel Tel Aviv, che l'ha spuntata sul Bayern Monaco per un aperitivo del match che aprirà l'Eurolega 2026-27 il 24 settembre a Sofia. Ma è piaciuta anche la neonata ambiziosa Maxima Roma, che dopo aver perso di misura la gara della prima giornata con il Bayern, ha avuto la meglio sulla Svel Villeurbanne di Tony Parker, icona del basket mondiale. Insomma, nel complesso, una manifestazione che si è confermata di primissimo livello.
8: Siamo alla 16ª edizione, torneo internazionale che mette al centro la Sardegna e Cagliari, chiaramente, del basket europeo. Credo dobbiamo essere veramente felici di poter ospitare un evento di questo livello.
7: Peccato solo per il poco pubblico sugli spalti del Palapirastu. Gli appassionati sono stati condizionati anche dalla manifestazione di protesta all'esterno per la presenza di un club israeliano, oltre al necessario cordone di sicurezza che ha complicato l'accesso all'impianto cagliaritano. Ma gli spettatori presenti sugli spalti hanno potuto ammirare da vicino giocatori che si sono potuti vedere solo nelle gare di Eurolega o nell'NBA.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Il cantautore Luca Tilocca ha iniziato a cantare giovanissimo nei cori di Ittiri e Putifigari, per poi cominciare a esibirsi nel panorama della musica leggera dal 2006.

0: Era la voce di Luca Tilocca in un brano di sua composizione Tu mi chiamerai, che ci riportava alle sue prime composizioni da cantautore.
1: Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
2: All'alba del nuovo millennio le sonorità dei Tazenda si colorano di influenze latine, caraibiche. Spunta il sound da pacianca e anche il sardo si meticcia con altre lingue. Il nuovo corso è segnato da questo brano, Bandidos, firmato da Gino Marielli.

0: erano i Tazenda, attorniati da un nutrito organico di musicisti con sezione fiati e cori, sul palco di Dromos nel 2001 ad Oristano.
1: Cantautrice, compositrice e pianista cagliaritana, Veronica Perseo ha perfezionato i suoi studi di canto moderno in prestigiose scuole e accademie, come anche al CET di Mogol. Ha all'attivo anche una fortunata partecipazione al programma Tale e Quale su Rai 1, condotto da Carlo Conti, interpretando Lady Gaga in Shallow, cui propone Amanti Bastardi.

0: Era Veronica Perseo da una sua esibizione nel programma Sala Prove in onda su Radiolina nel 2023.
1: Una fresca novità attraversa la scena musicale isolana sul finire degli anni 90 con l'avvento dei Tancaruglia, formazione proposta da Pino Martini con un passato nei Salis e negli Stormy Six. Il gruppo si avvale anche della potente e cristallina voce di Beppe Dettori.

0: Enica ti canto, il brano che abbiamo ascoltato, appartiene alla prima produzione dei Tancaruia, proposta sul palco del Dromos Festival di Oristano nel 1999.
1: Sono le 6 e 29 minuti.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno.
4: Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Mariangela Lampis, su Radiolina.
3: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
5: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da

0: C'erano anche Gianluca Dessì alla chitarra e Peppino Anfossi al violino ad accompagnare Alessia Desogus durante questa sua esibizione all'edizione di Frimmos abbinata al Festival delle Launeddas di Villa Pozzu nel 2020.
1: Tra i primissimi successi di Mario Fabiani, artista cagliaritano particolarmente popolare a metà anni Ottanta, figuravano brani come Stella Stella e Isola Isola. Quest'ultimo, che andiamo ad ascoltare, era un omaggio alla sua Sardegna, da lui firmato per musica e testi, e trovò posto nel suo primo LP, Notti in FM.

0: Era Mario Fabiani da una sua partecipazione al programma E tutto finisce in musica, in onda su Videolina nel 1985 con il brano Isola Isola.
1: Resta inconfondibile il sound dei collage anche nei loro lavori relativamente più recenti. Forse è per questo che proprio Inconfondibile è il titolo di un loro disco del 2017, da cui estraiamo questa Vienna, firmata da Tore Fazzi, il cantante del gruppo.

Ancora un estratto dal loro album Inconfondibile del 2017, quello che abbiamo ascoltato dai Collage.

0: Si trattava di Vienna.
1: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
2: Fino al 23 settembre con carta insieme, birra Heineken 660 ml a 89 centesimi. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
2: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
4: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
5: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
4: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
5: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
4: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
5: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
6: Oh no, stanno tornando le zanzare.
7: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
8: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
7: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
8: 070 22 240.
9: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Cuspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
10: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
11: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
12: Sara Diolina. Il sonus dessa terra nostra.
13: Un invito esplicito a ballare è contenuto nelle 8 tracce che compongono l'album Balla, inciso dalla cantante originaria di Utah, ma cresciuta a Sorso, Cecilia Concas, nel 2011. Tra loro questa Narami Tue, che contiene anche passaggi in italiano.

0: Pippa Danni Nora, questo brano cantato da Cecilia Concas.
1: Nei primissimi anni Ottanta è attivo a Sassari il gruppo Mediterraneo, uno dei tanti parti del chitarrista Gianni Virdis, votato a un easy listening di buona fattura. Il gruppo ha inciso una cassetta nel 1983 che conteneva anche questo brano, Unica.
2: Bismillah.

0: good feelings.
1: Era la voce di Rosanna Falchi a intonare questa Unica, un brano eseguito dai Mediterraneo durante una loro partecipazione al programma E tutto finisce in musica, in onda su Videolina nel 1985.
2: Sono le 6 e 58 minuti.

0: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
1: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
0: Anche per i mobili della cucina?
1: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
0: Chissà quanto costa, però.
1: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
0: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
1: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
2: Sara di Aluina, so sono da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Lina.
3: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
4: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
5: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026, tre giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale, tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti, Mario Tozzi, Areso Espagnolo, Chef Pascucci, Hiros Cabin, la magia di eventi verticali e l'energia dei Patagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it, manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo, artigianato e commercio.
6: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
7: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Venerdì 18 settembre con l'Unione Sarda torna allo speciale Risparmiare. Come difendersi dai rincari su bollette, carburanti, spesa, scuola e mutui. Consigli, offerte e agevolazioni per alleggerire le spese di ogni giorno. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: andato storto. L'uomo subesperto non è risalito in superficie. È stato dato l'allarme. Sul posto il 118 e la Guardia Costiera. Una volta recuperato, il corpo è stato trasportato alla banchina del porto di Alghero, dove è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli accertamenti previsti. La competizione nazionale organizzata dalla società Corallo Sub vede ad Alghero la presenza di decine di atleti provenienti da diverse regioni italiane.
1: Nel giro di pochi giorni, alla stazione marittima di Olbia, sono arrivate dal centro migranti di Monastir circa 100 persone, tutte intenzionate a lasciare la Sardegna. A loro, i comandanti delle navi hanno negato l'imbarco, non ritenendo sufficiente la documentazione del codice unico identificativo. Oggi la situazione si è sbloccata, i migranti possono partire, divisi tra diverse navi dirette verso la penisola. Per molti si chiudono così due giorni e due notti trascorsi nei giardini davanti al porto. Chi ha dormito sull'erba e chi si è spostato verso il centro di Olbia alla ricerca di cibo e di un riparo. Sono soprattutto giovani provenienti da diversi paesi, per la maggior parte dall'Algeria. C'è anche una mamma con un bambino. Alcuni raccontano di essere laureati, altri di avere già lavorato nei luoghi d'origine. Vogliono raggiungere il nord Italia oppure proseguire verso Francia e Germania, dove in alcuni casi hanno familiari o amici che li ospitano. L'obiettivo è sempre trovare un lavoro.
2: Che si tratti di circostanze familiari o finanziarie, e sono venuto qui per migliorare la mia condizione.
1: Dopo 48 ore di attesa, il viaggio, cominciato in pullman da Monastir, può riprendere, prima verso la penisola e poi, per molti, verso altre destinazioni europee.
3: È stata un'emozione molto forte stamattina, è un ritorno in un luogo simbolo, ricco di storia, di memoria, di cultura.
4: Un primo giorno di scuola che sa di rinascita, una ripartenza carica di significati per quell'edificio che finalmente riapre e accoglie dopo tre anni di chiusura e lavori che apparivano infiniti. Ecco gli studenti nello storico liceo classico di Nuoro in via Dante, solcano i corridoi, li animano.
5: Per noi è importantissimo, soprattutto oggi che è il primo giorno di scuola per i ragazzi, perché siamo stati dislocati su più sedi, quindi anche da un punto di vista organizzativo non avevamo la palestra, non avevamo l'aula magna, ci dovevamo appoggiare alle altre istituzioni scolastiche.
4: Lezioni in sedi provvisorie con tutti i disagi del caso, poi interventi di riqualificazione dai tempi alquanto dilatati in quella scuola che è stata pure di Indro Montanelli. Ora si cambia passo, per fortuna, e volto. Sì, perché la Sproni si fonde col vicino liceo Satta. 58 classi, un'unica dirigente e un'offerta variegata. Liceo classico e linguistico, quindi scienze umane, economico-sociale e musicale.
6: Sarà un anno scolastico sicuramente impegnativo, sicuramente con aspetti logistici e organizzativi da definire bene nel dettaglio. Noi siamo la rappresentazione del polo umanistico e classico.
3: La sfida è trasformare la complessità in opportunità e rendere i ragazzi protagonisti del proprio futuro.
7: Lo storico stabilimento ex Keller di Villa Cidro si prepara a tornare operativo nel settore delle costruzioni ferroviarie. Il piano di reindustrializzazione è stato presentato nel consorzio industriale di Villa Cidro.
8: Oggi annunciamo la ripresa, il revamping di un importante stabilimento in prospettiva di una riapertura dell'ex Keller. Sono tutti segnali importanti, segnali che ci dicono che in Sardegna si può fare industria, industria di qualità, ci sono i requisiti e si stanno affacciando a noi importanti compagini industriali che vedono nella Sardegna non un limite ma sicuramente una grande opportunità.
7: Il passaggio definitivo dell'industria alla società toscana Bertolotti S.p.A. segna una nuova fase per Villa Cidro e l'intero territorio.
9: Una fabbrica che riapre tanti posti di lavoro, soprattutto di manodopera specializzata, laureata e di tecnici altamente specializzati, può essere una grande opportunità soprattutto per i nostri giovani affinché non vadano più via da questo territorio.
7: Il piano prevede un investimento complessivo di oltre 20 milioni di euro e uno sbocco occupazionale immediato.
10: I posti di lavoro nel primo anno e mezzo sono posti di lavoro che sono stati, diciamo così, definiti su quelli che sono di alcuni criteri diciamo così di business. Crediamo di iniziare subito con un 40-50 posti di lavoro e poi crescendo.
11: Abbiamo in mente una filiera che possa dare la pari dignità a tutti gli attori della filiera stessa. Sicuramente quello che tutela maggiormente il prodotto locale può essere una DUP.
12: Anche perché il sistema ceralicolo sardo si regge

0: A malapena, la Sardegna ha perso gran parte delle superfici a grano duro. Dal 2008 oggi il crollo è stato del 70%. Il marchio può dunque rappresentare una sfida, quello sul pane carasau. A Nunaminis il confronto promosso da Coldiretti per gettare le basi di questo progetto.
1: Assolutamente si può fare. Dobbiamo garantire all'agricoltore un prezzo minimo che consenta loro di poter produrre serenamente e che al momento del conferimento venga ritirato e mantenuto il prezzo. E quindi fare una filiera controllata del grano sardo con la semola sarda per il pane carasau fatto in Sardegna.
2: Io credo che il marchio sia fattibile purché si creino le condizioni e dei parametri corretti, tenendo conto che non è vero che grano in Sardegna non ce n'è per i pani tipici. Ce n'è come?
0: Sacchi della spazzatura, vecchi mobili e quel che resta del campo sportivo. E il triste spettacolo di via San Paolo a Cagliari, lì dove doveva nascere il nuovo parco urbano. Un progetto di riqualificazione dell'area con nuovi spazi dedicati allo sport e ai ragazzi che avrebbe dovuto essere ultimato nel 2024. Per consentire l'avvio dei lavori 2 anni prima, la società sportiva dilettantistica La Palma è stata costretta a lasciare la struttura che aveva realizzato con le proprie risorse. Da allora si sposta da un impianto all'altro in cerca di spazi dove allenarsi e giocare. Del parco invece non c'è ancora traccia.
3: Nel mese di maggio del 2022 abbiamo restituito le chiavi di questo impianto. Noi abbiamo chiesto cortesemente di farci finire il campionato perché nelle loro intenzioni non c'era neanche questo. E poi, dopo quasi 4 anni e mezzo, rivengo qui e cosa vedo? Cosa vedo? La risposta a voi.
0: Un effetto domino tra espropri, contenziosi e bonifiche ha alimentato i ritardi che ancora non sono finiti.
3: Tanti sforzi, tante risorse economiche della società spese su questa struttura, quel che resta è la desolazione. Sono arrabbiato? Sì. Sono deluso? Sì. Contro chi? Non lo so. Noi in questi 64 anni le nostre risorse le abbiamo impiegate per costruire dei campi. E alla fine cosa ci resta in mano? Cosa ci resta in mano? La dignità, certo. La tenacia, certo. Ma il resto?
4: Il Cagliari fa quadrato attorno a Daniel Maldini, l'attaccante rossoblu finito nell'occhio del ciclone dopo l'incidente all'alba a Milano, è rientrato in Sardegna e si è subito messo a disposizione di Fabio Pisacane. Il giocatore si è regolarmente allenato questo pomeriggio alla ripresa dei lavori in vista della trasferta di sabato a Udine, ultima gara prima della sosta. Maldini e il club rossoblu hanno voluto spazzare le voci di una presunta positività agli stupefacenti come risultato da un pretest. Il giocatore in mattinata, appena arrivato a Cagliari, si è sottoposto a esami in un centro specializzato. Esami che, come sottolineato dalla società con un comunicato e lo stesso attaccante con una storia sulla sua pagina Instagram, hanno dato esito negativo. Resta però da aspettare l'esito degli esami effettuati al Fate Bene Fratelli, dove Maldini era stato portato subito dopo lo scontro tra la sua Porsche e una Golf, dopo non aver rispettato una precedenza. La vicenda non avrà conseguenze sul piano sportivo, a parte la mancata convocazione in azzurro e una multa da parte del club. Restano gli strascichi penali, visto che Maldini, dopo l'arrivo dalla municipale, è comunque risultato positivo all'alcol test e ha avuto il ritiro della patente.
5: Sotto il segno di Lorenzo Di Stefano, il bomber catanese ha realizzato i 3 gol della vittoria in casa contro l'Ostia Mare, seconda tripletta in 2 stagioni, 2 anche i successi finora dei sassaresi.
6: È un'emozione bellissima, soprattutto per aver portato a casa i 3 punti davanti ai nostri tifosi, che era quello che volevamo, quindi ci siamo riusciti e siamo molto felici per questo.
5: Eppure la corsa rossoblu si era messa subito in salita. Dopo il rigore subito, il rischio di incassare un'altra rete e il penalty fallito da Scotto.
7: Sotto di un gol, il rigore sbagliato, i ragazzi sono entrati in campo al secondo tempo con la voglia, con la cattiveria di ribaltare la partita, che non era facile, e ci sono riusciti, quindi sono stati bravi.
5: Poi la rimonta con il tris di reti firmate dall'attaccante, sia su azione personale che grazie al dialogo con i compagni.
6: Penso tutti e 3, però forse il primo più bello, ma il terzo più importante, perché mi ha dato modo di fare tripletta e sono davvero felice per questo.
5: Già finito però il tempo per gioire, mercoledì è in programma la quinta di campionato contro la Pianese, ancora al Vannisan.
8: Una partita bellissima, fisica e tecnica, una gara da Eurolega. La finale del City of Cagliari ha confermato ancora una volta l'alto livello del torneo, con addetti ai lavori di tutto il mondo che hanno dato un'occhiata alla manifestazione del Palapirastu. Alla fine il successo è andato al quintetto favorito, l'Hapoel Tel Aviv, che l'ha spuntata sul Bayern Monaco per un aperitivo del match che aprirà l'Eurolega 2026-27 il 24 settembre a Sofia. Mi è piaciuta anche la neonata ambiziosa Maxima Roma, che dopo aver perso di misura la gara della prima giornata con il Bayern, ha avuto la meglio sulla svel Villeurbanne di Tony Parker, icona del basket mondiale. Insomma, nel complesso, una manifestazione che si è confermata di primissimo livello.
9: Siamo alla 16ª edizione, torneo internazionale che mette al centro la Sardegna e Cagliari, chiaramente del basket europeo. Credo dobbiamo essere veramente felici di poter ospitare un evento di questo livello.
8: Peccato solo per il poco pubblico sugli spalti del Palapirastu. Gli appassionati sono stati condizionati anche dalla manifestazione di protesta all'esterno per la presenza di un club israeliano, oltre al necessario cordone di sicurezza che ha complicato l'accesso all'impianto cagliaritano. Ma gli spettatori presenti sugli spalti hanno potuto ammirare da vicino giocatori che si sono potuti vedere solo nelle gare di Eurolega o nell'NBA.

0: Job Fair Cagliari, un'occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a Samanifattura incontra le aziende, porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, Samanifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
1: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari, un centro implantologico completo con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
2: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
6: Grandi marche e grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 26 settembre potrai acquistare in offerta la birra Heineken in bottiglia da 66 cl a 1,9 euro. I prodotti De Cecco con sconto del 40% e i biscotti Mulino Bianco da 700 e 800 grammi a 2,39 euro. Acquista i prodotti delle grandi marche nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
7: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
8: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: settimana.
1: Radiolina Playlist. Sono le 7:29.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: La strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La strambata, tutti i giorni alle 12:30 con Egidiangela Secchi, su Radiolina.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Job Fair Cagliari, un'occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a Samanifattura incontra le aziende, porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, Samanifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992, il centro commerciale dei cagliaritani.
7: Edo, sei pronto?
8: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
7: La corso camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
8: Hai già scelto il tuo pigiama?
7: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
8: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
7: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
8: Pigiamarun.it.
9: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pigiamarun.it/Cagliari.
10: Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
11: Nella prossima uscita parleremo di psoriasi.
1: Ogni mattina, Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto. Approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 8:00.
2: Settembre sa sempre di ripartenza.
3: E quest'anno si riparte risparmiando.
2: Da Cifadda?
3: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
2: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
4: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Le forze di difesa della NATO hanno abbattuto nella notte un drone sulla linea.

0: Salute sia oggi che domani, nessuna città bollino rosso o arancione.
1: Il calcio, la quarta giornata del campionato di Serie A terminata ieri con le ultime tre partite in programma. Nel tardo pomeriggio la Roma ha vinto 2-0 in trasferta contro il Torino, mentre il Como ha superato 2-1 il Parma. In serata i campioni di Italia dell'Inter hanno battuto 5-3 l'Udinese a San Siro.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
6: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
7: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Radiolina, Radio Notizie.
9: Prima edizione del GR in Radiolina, buongiorno e buon martedì 15 settembre da Lele Casini e dalla redazione. La sanità in apertura anche nella prima pagina dell'Unione Sarda, il titolo del giornale: senza cure migliaia di sardi. SOS guardie mediche, anche a settembre molti turni restano scoperti, i sindaci offrono vitto e alloggio a chi accetta di colmare i buchi, ma non basta. Oggi e domani scioperano i medici di base dello SMI contro gli obblighi nelle case di comunità per la specialistica ambulatoriale e c'è il serio rischio di tagli alle prestazioni, budget sono insufficienti, migliaia di sardi senza le cure.

0: cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
1: Scuola e Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781-31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
2: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
3: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
4: Radiolina presenta Caffè Corretto.
5: Buongiorno a tutti, è martedì 15 settembre, in regia c'è il nostro Fabio Leoni, il nostro Caffè Corretto. Entriamo nella nostra edicola virtuale per sfogliare insieme i quotidiani regionali e nazionali e dare uno sguardo appunto alle notizie, in particolare quelle che riguardano la sanità. In apertura sull'Unione Sarda, senza cure migliaia di sardi, tagli alla specialistica ambulatoriale, guardie mediche ancora sguarnite e SOS anche a settembre, molti turni restano scoperti. I sindaci offrono vitto e alloggio a chi accetta di colmare i buchi, ma non basta. Oggi e domani scioperano i medici di base dello SMI contro gli obblighi nelle case di comunità. Per la specialistica ambulatoriale c'è il serio rischio di tagli alle prestazioni. I budget sono insufficienti e così sono migliaia i sardi senza cure. Poi la cronaca che ci porta ad Alghero, perché annega apneista, un appassionato di apnea è annegato nella rada di Alghero. La vittima è Francesco Pagni, 47 anni, di Sarzana, stava effettuando una ricognizione nel campo di gara per il campionato italiano di pesca in apnea in programma da venerdì ad Alghero. E poi la nuova rissa fra migranti nel cuore di Cagliari, nel lancio di bottiglie, poi il coltello, il sangue, ancora violenza in pieno centro a Cagliari. Ieri all'ora di pranzo fra i locali del corso, quattro algerini si sono affrontati davanti allo sguardo impaurito di clienti e famiglie con bambino, un 27enne ferito e finito in ospedale. Indaga la polizia, cresce l'allarme, servono più controlli. E intanto proteste al centro migranti per minori e invece a Olbia è caos. La fotonotizia invece è dedicata a quello che ieri era il caso Maldini, che invece poi alla fine si è sgonfiato tra virgolette, perché Maldini ha ripreso gli allenamenti e Daniel non ha assunto droghe. C'era anche appunto Maldini al Crai Sport Center di Assemini ieri per la ripresa degli allenamenti in vista della gara di sabato pomeriggio a Udine, sottoposto all'alcol test dalla polizia locale di Milano. All'alba di domenica, dopo un incidente, il fantasista rossoblu si era visto ritirare la patente. Nessuna traccia di sostanze stupefacenti, ha evidenziato il Cagliari in una nota. Maldini si è sottoposto a un test tossicologico in un centro di analisi, pubblicando sui social il referto. Non c'è traccia di assunzione di droghe. Poi entreremo ancora nel merito con il nostro Lele Casini, però poi leggiamo anche la nota del legale Daniele Pulito, diffido chi parla di positività a droga. Pagina 43, le notizie diffuse sui risultati positivi di natura tossicologica sulla persona di Daniel sono prive di fondamento. Daniel Maldini ha voluto, appunto, come si legge in una nota, fornire precisazioni attraverso il suo legale Danilo Buongiorno. Anzi, leggiamo ancora, gli esiti sono assolutamente e totalmente negativi. Gli esami tossicologici effettuati stamattina, ovvero nella giornata di ieri, da Daniel, addirittura direttamente dalla struttura ospedaliera della sua attuale squadra di calcio, hanno dato esito completamente negativo di qualsivoglia tipologia di sostanza stupefacente. Ancora dalla prima pagina dell'Unione Sarda, due turiste salvate dalle sabbie mobili a Quartu. Andiamo a pagina 20 e leggiamo insieme la notizia, le pagine appunto della cronaca di Quartu. Molentargius, turiste salvate, due donne sono sprofondate nel fango mentre stavano guardando i fenicotteri. E poi ancora un video shock nel Cagliaritano, un bimbo che è stato seviziato dal branco. E poi la morte di Federico a Serramanna, c'è il lutto cittadino.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Pronti a vedere il mondo? A Pua? Sabato 10 ottobre, al Teatro d'Oglio di Cagliari, arriva Pimpa, il musical a Pua. La celebre cagnolina creata dal TAN festeggia 50 anni, con una coloratissima avventura tra fantasia, musica e teatro. Questa volta Pimpa incontrerà William Shakespeare, in uno spettacolo con la drammaturgia di Francesco Tullio, al TAN ed Enzo Dalò, diretto dallo stesso Dalò e prodotto da Fondazione AIDA. Un'avventura sorprendente, pronta a divertire grandi e piccoli. I biglietti sono disponibili su Box Office Sardegna. Pimpa, il musical a Pua, sabato 10 ottobre, al Teatro d'Oglio. La magia comincia qui.
2: Dal 10 al 20 settembre, da Iper.

L'Iran, in negoziato con gli Stati Uniti, affondato dai falchi del regime. Repubblica, la notizia di apertura, la roulette russa dei poli. Conte sfida il PD, c'è la politica nazionale in primo piano nel programma che sarà presentato sabato a raduno del Movimento 5 Stelle. Vietate le armi all'Ucraina. Salvini incontra gli imprenditori che operano nella federazione. Tajani dice: continuiamo ad aiutare Zelensky. L'apertura invece del Sole 24 Ore, sempre su petrolio e gas, rally di petrolio e gas, bond degli Stati Uniti oltre il 5%, intelligenza artificiale e caro energia spaventano i mercati. Petrolio è un soffio, lo dicevamo, da $110 al barile, in rialzo del 50% dall'inizio della guerra. Questo il Sole 24 Ore. Avvenire invece, a mano disarmata, raccolte oltre 50.000 firme sulla proposta di legge per una difesa civile senza armamenti sui missili all'Ucraina, campo largo e centrodestra divisi. Frantoiani dice: serve più diplomazia. Ragazzini poi in Cisgiordania, vittime di coloni ed esercito. Aule poi fra il filo spinato. E ancora sempre il richiamo che troviamo legato alla fotonotizia in prima pagina di Avvenire: a scuola con il gusto di una nuova normalità. Prima campanella per tutti, anche per i sopravvissuti di Crans Montana. Mai stati così felice. Poi su rischi e regole per l'intelligenza artificiale parte il tutti contro tutti, dopo l'allarme dei colossi americani che chiedono di rallentare lo sviluppo per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Sale lo scontro appunto sull'intelligenza artificiale. Trump parla di cospirazione malata. Ora ascoltiamo ancora un altro brano e poi torniamo, ci ritroviamo fra poco.

0: Il nostro caffè corretto insieme, abbiamo il piacere di avere con noi Lorenzo Paolini. Buongiorno Lorenzo, direttore editoriale dell'Unione Sarda, che ci parla dell'appuntamento previsto il mercoledì. Siamo pronti, Lorenzo, a sfogliare anche l'inserto, appunto, che domani troveremo sulle pagine dell'Unione Sarda. Anticipaci i temi.
1: Buongiorno, buongiorno. Angela, grazie. Per me è importante, perché noi torniamo in edicola dopo un mese e mezzo di sosta estiva, torniamo con un numero che in gran parte è dedicato alla psoriasi, in cui, a parte il racconto della malattia, però parlano anche molti sardi, molti medici sardi, che spiegano gli specifici della Sardegna, che esistono. Più donne che uomini che arrivano alla diagnosi subito, e poi insomma una serie di complicazioni anche molto importanti, perché la psoriasi è una malattia della pelle, ma non solo, perché poi riguarda, può riguardare anche il cuore, può riguardare le articolazioni soprattutto, insomma è una malattia molto più complessa di quello che sembra. E poi abbiamo un articolo importante che ha fatto una persona che tu conosci, Simone Francisci, la condirettrice di Videolina, che fa un po' il punto, partendo dal caso di cronaca della bambina morta per il mancato vaccino per la difterite. Fa un po' il punto sia sulla difterite, che è una malattia antica, dimenticata, che cos'è la difterite? È una malattia che in altri tempi faceva fuori anche un sacco di persone che avevamo dimenticato perché si faceva tutti il vaccino, e che improvvisamente ricompare perché non tutti fanno più il vaccino, e questo è un tema di una qualche rilevanza. E poi parliamo anche di malattie reumatologiche, tra l'altro la clinica di reumatologia del San Giovanni del Policlinico ha vinto un premio molto importante, un premio che non è mai stato vinto da un italiano prima, e lo raccontiamo perché insomma certe volte è bello anche godere i successi di chi fa medicina, scienza vicino a noi, della cui sapienza, se siamo arguti, possiamo anche gioire, ecco.
0: Ti ringraziamo Lorenzo, allora domani appunto tutti pronti leggeremo il giornale e l'inserto in particolare. Grazie infinite Lorenzo e buon lavoro, ovviamente poi riprenderà la pubblicazione tutti i mercoledì. Proseguiamo invece con la nostra rassegna stampa, poi avremo modo di focalizzarci sulle notizie che troviamo sul sito unione.it, l'abbiamo fatto riferimento prima, guardie e medici di base, migliaia di sardi senza cure. Ora ci fermiamo ma torniamo fra poco.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8:29.
3: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12:30 con Egidio Angela Secchi, su Radiolina.
4: Le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre caviche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
8: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026. Tre giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale, tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti: Mario Tozzi, Areso Espagnolo, Chef Pascucci, Hiro, Scavin. La magia di eventi verticali e l'energia dei Patagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it. Manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna. Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio.
9: C'è una novità nel Banco Frigo. Scopri Nieditas Pronte, la nuova linea Nieditas di cozze precotte, disponibili sgusciate, con guscio e mezzo guscio, già pulite e preparate a mano in Sardegna. Buone come le fresche e pronte in 1 o 2 minuti. Puoi trovarle nei supermercati CRAI tutti i giorni e Despar. Richiedile nel tuo punto vendita di fiducia. Nieditas Pronte, buone come le fresche, ancora più semplici da preparare. Provale subito.
10: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e divani lo trovi a Cagliari, viale Marconi 175C, Sassari, via Predda Niedda 6B, Oristano, via Cagliari 40.
11: Job Fair Cagliari, un'occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a Samanifattura incontra le aziende, porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, Samanifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
12: Noi camminiamo in Sardegna, quinta edizione 2026. Bellezza, identità, devozione. Ogni cammino in Sardegna è un invito a riscoprire il senso del viaggio, a passo lento, tra natura incontaminata, cultura e le radici profonde delle nostre comunità. Ti aspettiamo a Bosa, sabato 3 ottobre, per l'evento conclusivo di Noi Camminiamo in Sardegna.
13: Scopri il programma completo su noicamminiamoinsardegna.it.

0: caffè corretto.
1: Al caffè corretto invece adesso un inno che è dedicato alla città di Milano, un atto d'amore da parte di Ernia con dedica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: E apriamo un nuovo approfondimento sul Cagliari. Abbiamo fatto riferimento prima alle pagine sportive, con noi Lele Casini.
2: Buongiorno, ben
1: ritrovato. Buongiorno, buongiorno Lele. Dalle pagine sportive appunto dell'Unione Sarda Cagliari, la difesa al potere con De Jola, tempismo, tenacia, senso della posizione, spirito di abnegazione, la metamorfosi che paga. È però la notizia ancora del giorno è quella di Maldini. Maldini che si allena e testa antidroga negativi.
2: Sì, ieri mattina ha effettuato in un centro specializzato a Pirri le analisi volute anche dal Cagliari, è risultato tutto negativo, quindi ci atteniamo a questa che è la notizia. Daniel Maldini si è allenato ieri pomeriggio,
1: ha pubblicato anche gli esiti,
2: sì. Assieme a lui si è allenato anche Zeppedro, c'era un problema alla mano, invece tutto a posto, sono state escluse fratture per il portoghese, e si è rivisto anche il 3P
1: che già si era visto
2: anche quella,
1: per il saluto,
2: esatto.
1: Corale.
2: Quindi tutto procede al meglio, nel senso che sabato c'è la partita contro l'Udinese. Il Cagliari, dopo i risultati di ieri della chiusura della quarta giornata, è al quinto posto in classifica, si vola alti, si sta bene da quelle parti lì, però bisogna tenere i piedi ben ancorati a terra, perché l'Udinese ieri ha fatto vedere di mettere in difficoltà molto l'Inter per poi soccombere, ma comunque è squadra molto fisica, molto pericolosa, e vorrà sicuramente cercare di tirarsi su in classifica, perché l'Udinese ha solo 4 punti e dopo questa sconfitta per 5-3 sinceramente non vorranno ricadere nella sconfitta. Però il Cagliari ci va tranquillo e vedremo come l'affronterà. Su Daniel Maldini inutile andare avanti con altre cose, se non appunto sui dati che ci sono stati dati, in attesa anche dei test che sono stati fatti all'ospedale di Milano, su disposizione chiaramente anche della polizia municipale del capoluogo lombardo.
1: Hai fatto riferimento a 3P, Lele, quale sarà il suo percorso?
2: È un mesetto, a quanto pare ci vuole un mesetto per la atletizzazione, difficilissimo,
1: sì.
2: Questa, l'ho sbagliata anche nel GR, perché
1: è
2: un problema, ci vuole un mesetto per rimettersi un po' al passo degli altri, ricordiamolo che comunque da Ferragosto in poi lui è stato completamente fermo, l'ultimo periodo l'ha passato in una clinica specializzata, in un centro specializzato proprio per i recuperi di questo tipo qua in provincia di Trento, e la bella notizia è ritrovarlo in campo, sicuramente in campo per allenarsi, e il prossimo step sarà ritrovare la convocazione, magari qualche minuto con la maglia del Cagliari.
1: Il Cagliari che fa sognare occupa anche in questo caso la copertina dell'edizione sarda del Corriere dello Sport, cagliarissimo, ci saranno 5 poster in 5 giorni, si fa riferimento anche ai rossoblù, nella prima pagina il Cagliari vola con i giovani, quindi 9 punti in classifica, Lele, come dicevi tu, con una rosa in linea con i programmi societari.
2: Sì, si parla tanto di Romano che è pronto per la nazionale, si parla tanto di Juanchi Rodriguez, si parla tanto di molti giovani di questa squadra. Bisogna dire la verità, sta lavorando bene Pisacane già dalla scorsa stagione, sta lavorando bene il Cagliari, perché poi alla fine le scelte stanno pagando, è ovvio che stanno arrivando i risultati, perché sennò magari il giudizio per qualcuno sarebbe diverso.
1: La pausa che cosa significa aprire il rosso-blu?
2: A prescindere, è vero che quando vai bene una pausa interrompe il periodo felice, però una pausa servirà per chi rimarrà, perché magari qualcuno andrà in nazionale come detto, servirà per affinare quei meccanismi, quell'intesa che si è visto che non sempre ha funzionato perfettamente nonostante i buonissimi risultati. Quindi comunque saranno diciamo 3 settimane, perché sono 2 le giornate di riposo per la nazionale, perché cambia un po' quest'anno, sono state accorpate 2 fasi nazionali, quelle di inizio settembre e quelle di ottobre, per farne una unica, e così il CT, i vari allenatori delle varie nazionali possono lavorare con un po' più di giorni a disposizione tutti insieme con la rosa che verrà convocata,
1: delle componenti della rifondazione della nazionale.
2: Sì, e speriamo che porti a qualcosa.
1: Grazie al nostro Lele Casini, ti auguriamo buon lavoro, ti ascolteremo nei notiziari nel corso di questa mattinata. Ora Madame con Mama non Mama.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
2: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
3: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
4: Edo, sei pronto?
5: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
4: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
5: Hai già scelto il tuo pigiama?
4: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
5: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
4: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
5: pigiamarun.it.
6: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pigiamarun.it/Cagliari.
7: Sidur

0: Ancora insieme per il nostro caffè corretto, mettete un'avvocata, una studentessa, una poliziotta, una panettiera, una ricercatrice, una violoncellista e viene fuori il team di ragazze che andranno a cimentarsi con coraggio in quella che sarà la Run Around del 2026, la nuova sfida di quest'anno. Ne parliamo subito con le nostre ospiti e poi c'è anche colui che ha ideato tutto questo lo scorso anno, ma che si farà da parte, i suoi allenamenti sono dedicati a un'altra sfida, proprio ne parleremo con Fabio Mulas. Intanto diamo il benvenuto a Esther Cozza ed Elena Ariola, buongiorno ragazze.
1: Buongiorno.
0: Eccole in simultanea però non correrete perché sarà prevista una staffetta. Che cosa farete, a partire da che date, vi state allenando da diversi mesi, siete seguite da un nutrizionista, qual è la sfida? Elena, inizia tu.
1: Ecco qua. Allora, la sfida sarà fare tutto un giro della Sardegna, faremo 750 km a staffetta. Niente.
0: 750 km, la staffetta però quanto, che turnazione?

0: prevede in quanti giorni, a partire dal 14 al 18 ottobre, quali città toccherete?
1: Dunque, al giorno faremo 30 km a testa, e quindi in tutto 150, e toccheremo diverse città della costa.
0: E vi state allenando in che maniera? L'allenamento è iniziato qualche mese fa.
1: Esatto.
0: Siete seguiti anche da un nutrizionista, appunto, dicevamo.
1: Da un coach, sì. È stata una cosa. L'allenamento è stato progressivo. Abbiamo iniziato facendo circa 5 allenamenti a settimana, invece ora abbiamo iniziato anche a farne doppi, perciò sia di mattina che di sera, quindi abbiamo raggiunto un totale di anche 7 allenamenti a settimana. E pensiamo che più andrà. Più si avvicinerà la data, più gli allenamenti aumenteranno e anche il carico di chilometri.
0: Qual è stata la scintilla e qual è stato il momento in cui avete detto sì a queste iniziative, a questa sfida?
1: Allora, inizialmente ero insicura sul fatto di riuscire a concludere questa sfida, però col fatto che stavo finendo le superiori, volevo subito abbracciare un nuovo obiettivo e quindi lavorare su un qualcosa, un progetto mio, e il fatto di farlo in gruppo è stato ancora più stimolante, e poter vivere la mia terra pienamente so che sarà un'esperienza che mi arricchirà per sempre, insomma.
0: A proposito di vivere la tua terra, in realtà lo spirito è anche quello, lo chiediamo appunto a Fabio Mulas, che ha ideato questa corsa. Buongiorno Fabio. Uno degli spunti iniziali era proprio quello anche di promuovere la Sardegna. Tu eri stato fuori, poi avevi ripreso ad allenarti qua con lo sguardo appunto rivolto a paesaggi che accompagnavano i tuoi allenamenti, e da lì appunto è nata l'idea.
2: Sì, esatto, assolutamente. Diciamo che l'idea Runaround nasce proprio in questo senso qui. Diciamo che uno degli scopi principali, oltre alla prova sportiva, è proprio quello di scoprire la nostra terra, visitare le coste più belle, perché comunque è un percorso costiero. Però ripeto, è proprio uno degli,

0: insomma la giornata dal punto di vista nutrizionale?
1: Dal punto di vista nutrizionale sicuramente c'è sempre una colazione, insomma si è sempre imparati a mangiare prima dell'allenamento anche dopo. Non si possono sicuramente saltare pasti, è molto importante tenere conto di tutti i macronutrienti che si assumono.
0: La staffetta partirà all'alba e terminerà al tramonto ed è prevista una sorta di vita da camper anche a fare da contorno a tutto questo.
2: Esatto, sicuramente anche quello è una delle cose che più ci ha ispirato a partecipare, anche perché in questo modo siamo anche più unite come gruppo e riusciamo ad essere anche più autonomi, insomma, e a vivere anche meglio secondo me la Sardegna.
0: E chissà quali sfide vi attenderanno il prossimo anno, chissà, perché questo diciamo è una sorta di trampolino che poi vi porta a fare l'upgrade, secondo me, perché
3: qualcosa,
0: Fabio, che cosa stai preparando tu?
3: E
0: perché non partecipi, ma perché c'è una ragione.
3: Allora sì, vabbè, io apro e chiudo parentesi, parteciperò a una maratona un po' particolare perché si svolgerà in Nord Corea e appunto conoscendo la situazione lì sarà. Però anche per il club ci sono tante cose in programma. A dicembre andremo in trasferta, andremo a fare una corsa fuori dalla Sardegna, perché diciamo che nei valori principali del club c'è anche quello di conoscere attorno a noi. Siamo molto fieri delle nostre origini, ma saremo a Roma per visitare la città e sarà un modo anche per arricchirci. E poi altre piccole prove che stiamo già preparando per le ragazze per l'anno prossimo.
0: Insomma, allora, però torniamo alle coordinate in Sardegna.
3: Sì.
0: Run Around 2026, un evento che seguirà appunto due linee guida. Non l'abbiamo detto forse questo nello specifico, la prova appunto sportiva e la valorizzazione del territorio. Dal punto di vista sportivo si è formato appunto un team di cui avete detto che attraversa una serie di professioni, diciamo così, e anche generazioni. Fabio, ricordiamo l'evento, quando e se le persone potranno anche dare un supporto.
3: Sì, assolutamente. Allora, noi l'evento sarà dal 14 al 18 di ottobre, sarà appunto lungo tutto il perimetro della Sardegna, quindi toccheremo diversi comuni. Invitiamo tutti quanti ad accompagnare le ragazze a correre, perché avranno bisogno di supporto sia da parte nostra del team, ma anche di voi da casa. Potrete seguire le ragazze appunto
0: sulle pagine social
3: del Club F. E niente, siamo gasati perché manca ormai solamente un mese e ci siamo ormai
0: di allenamenti pieni. Grazie infinite ragazze. Allora, buona preparazione,
2: grazie.
0: Buon
2: grazie.
0: Evento, buona corsa Fabio.
3: Grazie
0: anche
3: mille.
0: Anche
3: grazie,
0: a te, buona giornata
3: Angela,
0: oggi.
3: Grazie.
4: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8:59.
5: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
6: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
5: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
6: È rapido, ritiri in pochi minuti.
5: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
6: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
5: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Alcuni caccia della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania, lo ha reso noto il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica Nauseda. Un drone che ha violato nella notte lo spazio aereo della Lituania è stato rapidamente abbattuto da caccia della NATO, ha scritto Nauseda su X, senza specificare a quale paese appartenesse il velivolo. Mentre la Russia intensifica la sua aggressione contro l'Ucraina, una tale preparazione è vitale per la nostra regione. Insieme ai nostri alleati della NATO, la Lituania difenderà il proprio spazio aereo, ha aggiunto il presidente.
7: Intanto Mosca e Kiev hanno ripreso i colloqui su un possibile cessate il fuoco nel settore energetico. A dirlo al Financial Times, una fonte vicina alla posizione russa, il presidente Putin però sarebbe riluttante all'idea di raggiungere un accordo prima dell'inverno, periodo in cui ritiene che gli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine potrebbero aumentare la pressione su Kiev affinché faccia concessioni. Nel frattempo Trump vorrebbe dimostrare all'opinione pubblica americana, stanca degli alti prezzi del carburante, di essere al lavoro per ridurli.
8: La cronaca italiana: paura nel primo pomeriggio di ieri in via della Giuliana, quartiere Prati di Roma, dove una donna è stata colpita al braccio da un

0: proiettile dal materiale ancora da definire, forse plastica dura o ceramica, sparato con tutta probabilità da un'arma ad aria compressa mentre transitava all'altezza di un ristorante a quell'ora ancora chiuso. Stando alle prime informazioni al vaglio dei carabinieri, negli ultimi giorni alcune donne passate in questo tratto di strada sarebbero finite nel mirino di qualcuno che, per motivi da chiarire, spara colpi da una finestra.
1: In Israele è scoppiato il caso Nazza, il docufilm di Yuval Abraham e Rachel Zor, premiato a Venezia. Dopo le minacce di due ministri di togliere la cittadinanza ai registi, ora il capo di Stato Maggiore delle Forze di Difesa, il tenente generale Eyal Zamir, ha ordinato una revisione legale e un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato usato nella produzione del film. L'accusa è che la pellicola diffonderebbe calunnie

0: vitale importanza per le sorti della Pool A.
1: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
2: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
3: Via, via.
2: Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Radio Lina, Radio Notizie.
7: Nuova edizione del GR di Radio Lina, spazio le notizie che arrivano dalla nostra isola. In apertura, come abbiamo visto, la prima pagina dell'Unione Sarda di oggi. Andiamo anche sul sito del giornale unionesarda.it. Anche qui il focus è sulla sanità e le guardie medici di base. Migliaia di sardi senza cure, la specialistica ambulatoriale, rischio, tagli alle prestazioni. E poi c'è lo sciopero, i camici bianchi in piazza, no all'obbligo nelle case di comunità. Il futuro della ex Keller di Villa Cidro. Dopo 17 anni di inattività, lo stabilimento del Medio Campidano potrebbe ritornare a produrre. Progetto di rilancio e riqualificazione presentato al consorzio industriale grazie all'investimento di circa 27 milioni di euro del gruppo Toscano Bertolotti, che prevede l'assunzione di 40 persone e poi prevede la produzione di carrozze ferroviarie. E ieri Danu Raminis, un patto per rilanciare il grano di Sardegna, si punta al marchio IGP per il pane Carasau. Nell'isola meno 70% di superfici coltivate dal 2008, ma la resa aumenta e ora arriva la nuova intesa tra produttori, industria e istituzioni per valorizzare la filiera. E poi la cronaca con un'altra vittima nelle acque della Sardegna, Francesco Pagni, 47 anni, originario di Sarzana, stava effettuando la ricognizione del campo gara per il campionato italiano di pesca in apnea in programma venerdì e sabato ad Alghero. Probabilmente un malore gli è stato fatale. Il corpo dell'uomo è stato recuperato dagli uomini della capitaneria di porto, messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Verrà svolta l'autopsia per chiarire i motivi della morte. Due appuntamenti per oggi a Cagliari, in via Alghero alle 18.30 per il festival spettacolo aperto Oltre il Visibile, il live Rapsodia Urbana con la nuova orchestra della Sardegna diretta da Marco Caredda. Al centro la vetreria di Pirri, sempre alle 18.30 per il festival Entula, Pier Giorgio Pulici presenta in prima nazionale il suo nuovo romanzo Il Fattore Gatto. E poi il calcio, la ripresa degli allenamenti ad Assemini per il Cagliari dopo il prezioso successo di sabato a Bergamo, presente anche Daniel Maldini dopo l'incidente all'alba di domenica. In campo anche Zepedro, nonostante la botta alla mano rimediata in partita per il portoghese, escluse le fratture. Si è rivisto il Cari Sport Center di Assemini anche gli altri P dopo l'incidente in piscina a Ferragosto. Il giovane attaccante ha cominciato la reatletizzazione e ne avrà per almeno un mese. È tutto per adesso, a più tardi.
8: I want it to be
9: da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
10: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
9: Globo Sport.
10: E intanto scopri i nuovi arrivi.
9: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
11: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddaniedda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
12: Fino al 30 settembre 2026, acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Moros, Olbia. www.acentras.it.
13: Offerte di fine estate nell'Iper Nonna Isa. Formaggio dolce sardo Arborea, 99 centesimi letto. Birra Icnusa, 66 centilitri, 95 centesimi. Offerte valide fino al 23 settembre nell'Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'Ipermercato Romagnolo di Olbia.
14: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente

0: Sorriso finale per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
1: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.

0: Caffè Corretto.
1: E adesso per il nostro Caffè Corretto parliamo di una ricetta che è molto speciale, perché prevede un pecorino semicotto da tavola preparato con 10 litri di latte, però tutta una serie di trattamenti singolari. È uno dei temi che verrà affrontato nel corso della nuova puntata di Filindeo, perché parte la nuova stagione in onda domani. Allora andiamo a sentire subito Gianluca Medas, che ci dirà che cosa andremo a scoprire a Musei, il pecorino nell'argilla. Cos'è questa ricetta del formaggio che matura nella terra? Cosa è previsto? Gianluca, che cosa ci racconti? Ogni volta ci stupisci. Gianluca, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Cosa prevede la puntata appunto di domani? Buongiorno.
2: Allora, cominciamo con Musei, con una splendida ricetta saporitissima di un formaggio ricoperto di argilla che ha un sapore straordinario. Il formaggio viene fatto maturare con l'argilla, tutto che la avvolge, in pochissime settimane è già pronto per essere mangiato. È un semicotto che unisce sia la procedura industriale che quella naturale. È la comunione tra la tradizione e l'innovazione. E quindi oggi, quest'anno, ci apriamo un po' anche a piccole variazioni sul tema, cioè una tradizione che diventa anche innovazione. Mi interessa moltissimo esplorare queste piccole variazioni delle nostre casalinghe o dei nostri casalinghi, perché ci sono anche i casalinghi.
1: E allora, in sostanza, Gianluca, è una sorta di custodia di terra cruda con delle paglie aromatiche a protezione del formaggio, la temperatura viene così protetta. Ma tu l'hai provato?
2: Sì, l'ho assaggiato, è buonissimo. Bisogna pulire bene l'argilla, perché insomma non siamo ancora abituati a mangiare l'argilla e non ne abbiamo ancora bisogno, per fortuna.
1: L'autore della ricetta invece chi è?
2: Allora, è Musei, il comune è Musei, e questo signore che ha lavorato nell'industria del formaggio invece fa adesso a casa sua dei formaggi e mi ha incuriosito, insomma.
1: Ti possiamo chiedere, Gianluca, nei tuoi viaggi, nel tuo tour lungo appunto la Sardegna, quale ricetta ti ha colpito maggiormente, quale ha sedotto il tuo palato, diciamo? Meglio, facciamo una gerarchia, perché un po' tutte, mi è sembrato di capire.
2: Guarda, un piatto allucinante, perché non te l'aspetteresti mai. Una vellutata di fave secche, semplicemente fave secche messe a bollire lentamente dopo essere state pulite, risvegliate, diciamo, è diventata vellutata. Il sapore è talmente buono che posso definirlo ancora oggi in assoluto il piatto più buono in assoluto. Cioè, c'è ancora, quando lo penso a una cosa ultra buona.
1: Invece quello che in realtà non ti ha lasciato, lo possiamo dire, questo gran ricordo, insomma, che ha un po' traumatizzato il tuo palato? No, non lo possiamo dire, perché nessuna
2: immagine. Non vorrei dirlo, non lo diciamo, perché mi sembrerebbe di offendere un'intera
1: comunità. No, non lo facciamo, non lo facciamo.
2: Ama quel piatto.
1: Non lo facciamo.
2: Possiamo dire questo, ci sono piatti che non siamo abituati a mangiare.
1: È vero.
2: E quando noi ci rapportiamo questo tipo di ricetta,
1: dai sapori prepotenti, diciamo. È vero, assolutamente. Per concludere, prima di salutarci appunto, Gianluca, ricordiamo quando andrà in onda la puntata, in quali giorni, l'orario su Videolina.
2: Allora, martedì alle ore 21 ricominciamo il ciclo di Filindeo. Dovete assolutamente essere presenti mentre facciamo la trasmissione, perché così vi copiate le ricette.
1: Martedì, quindi oggi su Videolina, assolutamente. Quindi nuovo appuntamento con il nuovo ciclo di Filindeo. Grazie infinite a Gianluca Medas, vi seguiremo senz'altro. Ora c'è un brano.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Su Radiolina c'è lo spazio riservato ai consigli per voi. Se siete alla ricerca di un lavoro o volete dare una svolta al vostro percorso professionale, potete segnare queste date, 16 e 17 settembre, perché a San Manifattura arriva la Job Fair Cagliari Lavoro, Sport, Turismo e Ambiente. Sono due giornate che vi permetteranno di incontrare le aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e soprattutto conoscere le opportunità per avviare un'attività autonoma. Per candidarsi e avere tutte le informazioni basta consultare i siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal Sardegna.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: C'è una novità nel Bancofrigo. Scopri Nieditas Pronte, la nuova linea Nieditas di cozze precotte, disponibili sgusciate, con guscio e mezzo guscio, già pulite e preparate a mano in Sardegna. Buone come le fresche e pronte in uno o due minuti. Puoi trovarle nei supermercati CRAI tutti i giorni e Despar. Richiedile nel tuo punto vendita di fiducia. Nieditas Pronte, buone come le fresche, ancora più semplici da preparare. Provale subito.
4: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
7: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
8: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
9: Grandi marche e grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 26 settembre potrai acquistare in offerta la birra Heineken in bottiglia da 66 cl a 1,09 €. I prodotti De Cecco con sconto del 40% e i biscotti Mulino Bianco da 700 e 800 grammi a 2,39 €. Acquista i prodotti delle grandi marche nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Caffè Corretto.
1: Tra poco gli aggiornamenti sul maxi tamponamento che si è verificato stamattina sull'asse Mediano, 4 auto coinvolte, la viabilità in tilt a Cagliari come sempre accade appunto quando ci sono gli incidenti sull'asse Mediano. Ora c'è un brano, Baby Steps.

0: sulla, sulle case di, sulle case di comunità, e ricordiamo per quanto riguarda invece il capoluogo sardo che anche oggi sarà chiuso il pronto soccorso dell'ospedale Santissima Trinità, chiuso già da ieri. La ASL la settimana scorsa ha informato anche le altre aziende sanitarie per spostare i pazienti bisognosi delle cure del pronto soccorso in altri presidi. E ricordiamo anche che questi interventi sono interventi urgenti che sono stati eseguiti per evitare blackout molto rischiosi che hanno creato problemi lo scorso febbraio.
1: Grazie infinito ad Andrea Deda, ti lasciamo al tuo lavoro e l'appunto di aggiornamento del sito con tutte le notizie. Grazie a Fabio Leoni in regia, noi ci ritroviamo domani per il Caffè Corretto, vi ricordiamo l'appuntamento con La Strambata con Egidio Angela Secchi a partire dalle 12.30.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 9:30.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini

0: Sestu e Selargius, iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
2: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
3: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 €.
2: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
3: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 €. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore. Globo, tutta la moda che vuoi. Al miglior prezzo!
4: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
5: Job Fair Cagliari, un'occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a Samanifattura, incontra le aziende, porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, Samanifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro.

0: Laboratori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari, un centro implantologico completo con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
1: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
2: Offerte di fine estate negli Iper Nonna Isa. Yogurt Mix Müller vari tipi a partire da 120 grammi, 69 centesimi con carta Nonna Isa. Plum Cake Mulino Bianco, pacco doppio, 660 grammi, 2,99 euro. Offerte valide fino al 23 settembre negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
3: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità, perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
4: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
5: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
6: Radiolina, meteo.
7: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
8: Ci attende un martedì ancora all'insegna del sole sulla Sardegna e con clima caldo ed estivo le temperature massime infatti diffusamente sfioreranno i 29-30 gradi. Da segnalare qualche innocua nuvola solo di passaggio. I venti inoltre saranno deboli o a regime di brezza lungo le coste orientali con mari calmi o poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre, scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
9: Il segreto delle estati più belle? Gavi-

0: generale del Dipartimento della Difesa presentato al Congresso smentisce quindi il Presidente, che nelle scorse ore ha pubblicato un messaggio su Truth Social ribadendo che gli Stati Uniti stanno producendo più armi d'eccellenza e di elite rispetto a qualsiasi altro momento della nostra storia. Intanto i prezzi del petrolio continuano a salire e hanno superato i $103 a barile.
1: Voli ancora sospesi in arrivo e in partenza all'aeroporto Fontana Rossa di Catania, lo ha confermato la SAC, la società di gestione dello scalo. La misura è resa necessaria in relazione all'attività eruttiva dell'Etna e all'emissione di cenere nell'atmosfera. Restano chiusi i settori C1 e B3 dell'aeroporto.
0: Con i partiti e blocchi di partenza in vista della prossima legge di bilancio, l'ultima della legislatura, come ha ricordato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, iniziano a delineare i temi prioritari per la coalizione di governo. Dalle misure rivolte alle categorie imprenditoriali a quelle per l'efficientamento energetico nell'edilizia fino ai nuovi provvedimenti contro il caro carburante.
1: Alle 12.30 nella sala della Protomoteca del Campidoglio i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale morta a 78 anni, Emma Bonino. Alla cerimonia saranno presenti anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Domenica e lunedì in tanti le hanno reso omaggio alla Camera Ardente e alla Veglia Civile organizzata da Più Europa.
0: Lo sport, la quarta giornata del campionato di Serie A è terminata ieri con le ultime tre partite in programma. Ma nel tardo pomeriggio la Roma ha vinto 2-0 in trasferta contro il Torino, mentre il Como ha superato 2-1 il Parma. In serata campioni d'Italia dell'Inter hanno battuto 5-3 l'Udinese a San Siro. Per la pallavolo oggi alle 21 si gioca Italia-Cechia, incontro valido per la fase gironi agli europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico del Palapanini di Modena.
1: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima.

0: ritrovati dalla redazione in apertura del nostro GR. Ancora la sanità con l'SOS delle guardie mediche. Anche a settembre molti turni restano scoperti. I sindaci offrono vita alloggia a chi accetta di colmare i buchi, ma non basta. Oggi e domani scioperano i medici di base dello SMI contro gli obblighi nelle case di comunità. Per la specialistica ambulatoriale c'è il serio rischio di tagli alle prestazioni. I budget sono insufficienti. Migliaia di sardi senza le cure. Il futuro dell'ex Keller di Villa Cidro: dopo 17 anni di inattività, lo stabilimento del medio campidano potrebbe ritornare a produrre. Il progetto di rilancio e riqualificazione è stato presentato al consorzio industriale grazie all'investimento di circa 27 milioni di euro del gruppo toscano Bertolotti, che prevede, oltre all'assunzione di 40 lavoratori, la produzione di carrozze ferroviarie. E ieri Darnura ha messo un patto per rilanciare il grano di Sardegna. Si punta al marchio IGP per il pane Carasau. Nell'isola meno 70% di superfici coltivate dal 2008, ma la resa aumenta e ora arriva la nuova intesa tra produttori, industria e istituzioni per valorizzare la filiera. Due incidenti stradali questa mattina nell'Interna Cagliaritano hanno provocato gravi disagi al traffico. Il primo sulla Semediano, con quattro auto coinvolte in direzione Sesto all'altezza dello svincolo di Viale Marconi, la fila di macchine sino al quartiere Generugi. Altro incidente sulla 554 vicino al ponte Emanuele Alloi. Il Corpo Forestale ha denunciato tre persone per pesca di frodo nella laguna di Santa Gilla. Tra le violazioni accertate: pesca senza licenza, pesca in aree concesse senza autorizzazione, uso di strumenti non consentiti, impiego di attrezzi professionali senza requisiti e utilizzo di attrezzi non riconducibili alla pesca sportiva. Un appuntamento, anzi due appuntamenti per questa sera: alle 19 a Villa Sor per Letture in Chiosso l'autrice, edito e illustratrice pugliese Alessia Coppola presenterà Nate dalla Tempesta, edito da Fazzi. Prendi via invece domani il Festival Letterario San Luri Legge Autunno 2026, che proseguirà sino al 20 novembre. Si parte alle 18 con la presentazione del romanzo di Roberto Brughita, I Segreti di Sant'Impera, edito Amico Libro 2024. Ieri la ripresa degli allenamenti alla Semini per il Cagliari dopo il prezioso successo di sabato a Bergamo. Presente Daniel Mandini dopo l'incidente all'alba di domenica. In campo anche Zeppedro, nonostante la botta alla mano rimediata in partita per il portoghese, sono state escluse le fratture. Si è rivista al Crai Sports Center di Assemini anche Yael Treppi dopo l'incidente in piscina a Ferragosto. È tutto, grazie per l'attenzione, buon proseguimento, ascolto di Radio Lina.
1: Non ho niente da mettermi.
2: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
3: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
2: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
3: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
4: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
5: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanietta, ad Olbia zona Aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e ad Orissano in via Bon angolo via del Porto.
6: Oi, stai andando a fare la spesa?
7: Sì, faccio un salto da Conad.
6: Quindi vai dai sardi?
7: No, da Conad.
6: Eia, ho sentito bene. Ma si sa, da noi si scrive Conad e si legge sardi. Perché in Sardegna Conad è 47 soci imprenditori sardi. È più di 3.000 sardi che ogni giorno lavorano in oltre 70 punti vendita in tutta l'isola. E 3.157 eccellenze sarde selezionate per la nostra tavola. Fuori c'è scritto Conad, ma dentro c'è tutta la Sardegna.
7: Si scrive Conad, si legge sardi.
8: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
9: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
10: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
11: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
12: Venerdì 18 settembre con l'Unione Sarda torna lo speciale Risparmiare. Come difendersi dai rincari su bollette, carburanti, spesa, scuola e mutui. Consigli, offerte e agevolazioni per alleggerire le spese di ogni giorno. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
13: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: mia storia.
1: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
2: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
3: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
4: Fino al 30 settembre 2026 acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Moros, Olbia. www.acentras.it.
5: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
6: Grandi marche e grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 26 settembre potrai acquistare in offerta il dentifricio Colgate in confezione da 2 pezzi a 1,99 euro, la colorazione per capelli Sajos Palette a 6,29 euro e il detersivo liquido per pavimenti Fabuloso da 950 ml con sconto del 40%. Acquista i prodotti delle grandi marche nei supermercati Coop di Sardegna e paga la tua spesa a rate con Scala Pay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
7: Noi camminiamo in Sardegna. Quinta edizione 2026. Bellezza, identità, devozione. Ogni cammino in Sardegna è un invito a riscoprire il senso del viaggio. A passo lento, tra natura incontaminata, cultura e le radici profonde delle nostre comunità. Ti aspettiamo a Bosa sabato 3 ottobre per l'evento conclusivo di Noi Camminiamo in Sardegna.
8: Scopri il programma completo su noicamminiamoinsardegna.it.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Carolina Story. Sono le 10 e 29 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.
2: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
3: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
2: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
3: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
2: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
4: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddania. Ad Olbia, zona aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orisano, in via Bon, angolo via del Porto.
5: Job Fair Cagliari, un'occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a San Manifattura, incontra le aziende, porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, San Manifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
6: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
7: Le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
9: L'estate è infinita. A settembre Caviche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
11: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, via Predda Niedda 6B, Oristano, via Cagliari 40.
12: Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
13: Nella prossima uscita parleremo di psoriasi.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: mia storia. Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
1: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
0: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
1: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
0: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
1: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
2: Offerte di fine estate nell'Iper Nonna Isa. Formaggio dolce sardo Arborea, 99 centesimi letto. Birra Icnusa, 66 centilitri, 95 centesimi. Offerte valide fino al 23 settembre nell'Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'Ipermercato Romagnolo di Olbia.
3: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
4: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
3: Tac!
5: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
3: Uè, devo ammettere che sto sole da...

0: una bella energia, eh?
1: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Edo, sei pronto?
4: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run.
3: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
4: Hai già scelto il tuo pigiama?
3: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
4: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
3: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
4: pyjamarun.it.
5: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pyjamarun.it/Cagliari.
6: Radiolina, meteo.
7: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
8: Ci attende un martedì ancora all'insegna del sole sulla Sardegna e con clima caldo ed estivo le temperature massime infatti diffusamente sfioreranno i 29-30 gradi. Da segnalare qualche innocua nuvola solo di passaggio. I venti inoltre saranno deboli o a regime di brezza lungo le coste orientali con mari calmi o poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre, scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
9: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora. L'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
10: Radiolina Story. La storia della musica.

0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.
1: Sono le 10 e 58 minuti.
2: Settembre sa sempre di ripartenza.
3: E quest'anno si riparte risparmiando.
2: Da Cifadda?
3: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
2: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
4: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Alcuni caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Lo ha reso noto il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica, Nauseda, poi confermato dal ministro della difesa, Guido Crosetto. La tensione tra Russia e paesi della NATO intanto non si placa. La Danimarca ha denunciato che una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali. Immediata la reazione di Copenaghen. Mosca ha passato ogni limite.
5: Alle 12:30 nella sala della Promoteca in Campidoglio i funerali di Stato in

professionali senza requisiti, utilizzo di attrezzi non riconducibili alla pesca sportiva. Alcuni appuntamenti: questa sera alle 19 a Villa Sor per Letture Inchiostro, l'autrice e editore illustratrice pugliese Alessia Coppola presenterà Nate dalla tempesta, edito da Fazzi. Domani invece prende il via il Festival Letterario San Luri Legge, autunno 2026, che proseguirà sino al 20 di novembre. Si parte alle 18 con la presentazione del romanzo di Roberto Brughitte, I segreti di Sant'Impera, edito Amico Libro 2024.

0: Fadda e ad Orissano in via Bonn, angolo via del Porto.
1: Fino al 30 settembre 2026 acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Monos, Olbia. www.acentras.it.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
4: Benvenuti in Programma US, il racconto delle imprese sarde che hanno scelto di crescere insieme a noi.
5: Parliamo su Radiolina di mercato immobiliare in Sardegna e lo facciamo con Brili e Brilas, che da oltre 20 anni si occupa proprio di immobiliare, punto di riferimento del settore a Olbia, ma non solo. E ne parliamo quest'oggi con Adriana Terragni, responsabile commerciale delle agenzie Brili e Brilas di Olbia. Ben trovata su Radiolina, Adriana.
6: Buongiorno a tutti.
5: Allora, partiamo dal mercato, che è cambiato e soprattutto è cambiato il modo in cui le persone cercano e scelgono una casa in Sardegna, vero?
6: È un cambiamento che noi di Brili Brilas percepiamo molto chiaramente. Oggi la ricerca parte certamente dalle caratteristiche dell'immobile, ma va molto oltre. Chi compra cerca un luogo che corrisponda al proprio modo di vivere o al progetto che vuole realizzare. C'è chi desidera una villa sul mare, chi preferisce la tranquillità della campagna, chi cerca una casa a Olbia da vivere 12 mesi all'anno e chi guarda la Sardegna come luogo nel quale investire. Sono esigenze molto diverse e proprio per questo non esiste una soluzione valida per tutti. Possiamo dire che non si sceglie soltanto una casa, si sceglie anche quale Sardegna si vuole vivere.
5: E infatti il portafoglio di Brili Brilas comprende immobili molto diversi tra loro. Cosa cercano oggi i vostri clienti?
6: Il nostro portafoglio riflette proprio questa pluralità. Ci sono proprietà affacciate sul mare, ville di pregio, appartamenti e nuove residenze urbane, ma anche tenute agricole, aziende vitivinicole, strutture ricettive e immobili dell'entroterra. E dietro ogni ricerca c'è una motivazione differente. Per alcuni clienti la priorità è il paesaggio, per altri la privacy, per altri ancora contano soprattutto servizi, comfort e qualità costruttiva. Poi c'è chi acquista con una prospettiva imprenditoriale, cerca una proprietà da valorizzare. Il nostro compito è partire da queste esigenze e capire quale proposta possa realmente rispondere alle aspettative del cliente.
5: Avete citato Olbia, dove oltretutto Brili Brilas nasce. Che tipo di domanda immobiliare esprime oggi la città?
6: Olbia rappresenta una Sardegna diversa da quella esclusivamente legata alla vacanza. È una città che vive tutto l'anno e questo si riflette inevitabilmente sul mercato immobiliare. Chi cerca casa qui presta molta attenzione alla qualità costruttiva, al comfort, all'efficienza energetica, alla presenza di servizi e alla funzionalità degli spazi. La vicinanza al mare rimane naturalmente un valore, ma si accompagna alla possibilità di vivere in un contesto urbano dinamico, nel quale si lavora e si costruisce la propria quotidianità. È quindi una domanda diversa rispetto a quella della seconda casa e contribuisce a rendere il mercato particolarmente articolato.
5: Accanto alle abitazioni avete anche tenute agricole, aziende vitivinicole, strutture ricettive. In questi casi possiamo ancora parlare semplicemente di mercato immobiliare?
6: In realtà qui entriamo in un'altra dimensione differente, perché l'immobile può diventare parte di un vero progetto imprenditoriale. Una tenuta, un'azienda vitivinicola o una struttura ricettiva non vengono valutate soltanto per il valore della proprietà in sé, ma anche per ciò che possono diventare. È un segmento che interessa imprenditori e investitori italiani e internazionali e che racconta anche una Sardegna meno conosciuta rispetto a quelle delle ville sul mare. Quella produttiva, dell'agricoltura, dell'ospitalità e dell'entroterra. Sono opportunità molto diverse tra di loro che richiedono necessariamente un'attività di valutazione e consulenza più articolata.
5: Ed è qui che cambia anche il ruolo di un'agenzia immobiliare come Brili Brilas.
6: Assolutamente. L'intermediazione è soltanto una parte del nostro lavoro. Il primo passo è ascoltare e comprendere cosa stia realmente cercando il cliente, perché dietro l'acquisto di un immobile possono esserci un progetto familiare, una scelta di vita oppure un investimento. Allo stesso modo, quando acquisiamo una proprietà,

0: cerchiamo di comprenderne non soltanto il valore economico, ma anche il contesto, le caratteristiche distintive e il tipo di acquirente al quale può rivolgersi. È questo incontro tra proprietà e persona che cerchiamo di costruire. La casa perfetta in assoluto probabilmente non esiste, esiste la casa giusta per chi la sceglie.
1: E Brilli Brilas aiuta i suoi clienti proprio in questo. Noi ringraziamo Adriana Terragni, responsabile commerciale delle agenzie Brilli e Brilas di Olbia. Grazie, alla prossima.
0: Grazie, alla prossima, arrivederci.

0: Edo, sei pronto?
1: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
0: La corsa o camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
1: Hai già scelto il tuo pigiama?
0: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
1: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
0: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
1: Pigiamarun.it.
2: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pigiamarun.it/Cagliari.
3: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
4: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
5: I dottori Lampis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lampis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
6: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
7: Nei supermercati Coop di Sardegna sono tornate le offerte per l'Oktoberfest. Fino al 26 settembre potrai acquistare in offerta la birra Raffo in bottiglia da 450 ml a 99 centesimi, la birra Paulaner da 50 cl a 1,29 euro e la birra Peroni in Etris da 33 cl a 2,49 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi prenotare anche una bag to good to go nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
8: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
9: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
10: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.

0: Sono le 11 e 31 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Pronti a vedere il mondo? A Pua? Sabato 10 ottobre, al Teatro d'Oglio di Cagliari, arriva Pimpa, il musical a Pua. La celebre cagnolina creata dal TAN festeggia 50 anni, con una coloratissima avventura tra fantasia, musica e teatro. Questa volta Pimpa incontrerà William Shakespeare, in uno spettacolo con la drammaturgia di Francesco Tullio, al TAN ed Enzo Dalò, diretto dallo stesso Dalò e prodotto da Fondazione AIDA. Un'avventura sorprendente, pronta a divertire grandi e piccoli. I biglietti sono disponibili su Box Office Sardegna. Pimpa, il musical La Pua, sabato 10 ottobre, al Teatro d'Oglio. La magia comincia qui.
5: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
6: Job Fair Cagliari, un'occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a Samanifattura, incontra le aziende, porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, Samanifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
7: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
8: Fino al 23 settembre con Carta Insieme, birra Heineken 660 ml a 89 centesimi. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
8: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
10: Boruta, dal 17 al 20 settembre. Torna la Bastida di Sorres. Quattro giorni per rivivere la storica presa della fortezza tra accampamenti medievali, falconeria e percorsi gastronomici. Visita la splendida Basilica di San Pietro di Sorres e il suo museo. Bastida di Sorres 2026. La storia torna a vivere a Boruta.
11: Noi camminiamo in Sardegna. Quinta edizione 2026. Bellezza, identità, devozione. Ogni cammino in Sardegna è un invito a riscoprire il senso del viaggio. A passo lento, tra natura incontaminata, cultura e le radici profonde delle nostre comunità. Ti aspettiamo a Bosa, sabato 3 ottobre, per l'evento conclusivo di Noi Camminiamo in Sardegna.
12: Scopri il programma completo su noicamminiamoinsardegna.it.

0: Lampis. Portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lampis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
1: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
2: Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire il futuro insieme.
3: Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
4: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
5: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
6: Radiolina, meteo.
7: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
8: Ci attende un martedì ancora all'insegna del sole sulla Sardegna e con clima caldo ed estivo le temperature massime infatti diffusamente sfioreranno i 29-30 gradi. Da segnalare qualche innocua nuvola solo di passaggio. I venti inoltre saranno deboli o a regime di brezza lungo le coste orientali con mari calmi o poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre, scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
9: Il segreto delle estati più belle? Gavì!

0: casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cipadda. Scopri di più in negozio su cipadda.com o sulla nuova app.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: I carabinieri del nucleo investigativo di Roma, coordinati dai PM della DDA, stanno compiendo perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, della D, Francesco Maiolini, nell'ambito di un'indagine della DDA Capitolina in cui si ipotizza il reato di aggiotaggio su quote societarie della Lazio. Le perquisizioni riguardano anche Luigi Bisignani.
2: Le forze di difesa della NATO hanno abbattuto nella notte un drone sulla Lituania, annunciato il presidente Nauseda, parlando di un intensificarsi dell'aggressione russa contro l'Ucraina. Una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali al largo della costa della Danimarca. Doppio attacco contro due stazioni di servizio a Kiev. 8 feriti.
3: È stato trovato il corpo di Gabriella Querino, la 26enne di origine brasiliana, dispersa da sabato scorso nelle acque della laguna di Venezia. Intorno alle 9 di questa mattina un cittadino in zona Campalto ha notato la salma in acqua e ha lanciato l'allarme. La conferma del fatto che il corpo appartenesse alla donna è arrivata dal sindaco del capoluogo veneto. La giovane si trovava a bordo del barchino che si è scontrato contro un taxi acqueo insieme al marito Sean Michieli, anche lui deceduto in seguito allo schianto. Il tassista è indagato per omicidio nautico.
2: È stato depositato questa mattina, quanto apprende l'ADN Cronos, il ricorso di Sigfrido Ranucci al Tribunale del Lavoro di Roma contro la rimozione dalla conduzione di Report decisa dalla RAI nelle scorse settimane. Si tratta di un ricorso ex articolo 700 CPC, un ricorso urgente con cui si chiede la revoca del provvedimento di rimozione e reintegro. La carenza di motivazioni, l'inconsistenza giuridica dell'atto e il demansionamento sono i principali punti che il collegio di giuslavoristi che rappresenta Sigfrido Ranucci sottopone al Tribunale del Lavoro di Roma.
3: È stata prorogata fino alle 14.30 di oggi la chiusura di due spazi aerei dell'aeroporto Fontana Rossa di Catania a causa dell'emissione di cenere dall'Etna. Lo rende noto la SAC, società che gestisce

0: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radiolina, Radio Notizie.
2: Ancora buon martedì e buona giornata a Nere Casini dalla redazione di Radiolina. West Nile, quarto decesso nella provincia di Orisano dall'inizio dell'anno a causa della febbre del Nilo. Si tratta di una persona ultra settantenne con altre patologie pregresse che aveva contratto il virus ed era ricoverata all'ospedale San Martino da circa una settimana. Migranti bloccati al porto di Olbia dopo gli impedimenti burocratici, sono iniziate le partenze delle persone che da sabato scorso tentavano di imbarcarsi nei traghetti diretti verso il continente, ma decine di migranti privi di supporto sono ancora rimasti a terra. Le decisioni finali spettano sempre i comandanti dei traghetti. A Oristano un uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari dalla squadra mobile accusato di violenza sessuale. La denuncia da parte di una donna che in cerca di lavoro aveva avuto un colloquio con l'uomo che le avrebbe confidato le sue doti guaritorie. L'uomo l'avrebbe convinta a sottoporsi a un presunto trattamento finalizzato alla rimozione di alcuni nei, ma il trattamento avrebbe progressivamente assunto una connotazione sessuale attraverso ripetuti contatti sulle parti intime della donna e ulteriori condotte che la stessa avrebbe subito trovandosi in una situazione di forte disagio. Da lì la denuncia della donna, le indagini mirano a individuare altre vittime del finto guaritore. E a proposito di violenza, andiamo sull'home page di unionesarda.it. L'ultima ora, aggredite da un uomo col passamontagna sulle spiagge della Gallura, c'è stato un arresto. Con il volto mascherato avrebbe minacciato diverse donne per costringerle a rapporti sessuali. Fermata una persona nota nel giro degli sport automobilistici. Molestava una ragazza con telefonate, messaggi e pedinamenti, un 26enne di Domus Noves è stato arrestato dai carabinieri della stazione locale con l'accusa di atti persecutori nei confronti di una giovane di 23 anni. Chiudiamo con lo sport, la ripresa degli allenamenti ieri ad Assemi per il Cagliari dopo il prezioso successo di sabato a Bergamo, presente Daniel Maldini dopo l'incidente all'alba di domenica, in campo anche Zé Pedro nonostante la botta alla mano rimediata in partita per il portoghese sono state escluse delle fratture. Si è rivisto al Cray Sports Center anche a Yale 3P dopo l'incidente in piscina a Ferragosto. È tutto per adesso, grazie per l'attenzione, un saluto da Lele Casini.
3: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio. E vuoi sapere perché? Perché conviene! Ascolta Gusto.

0: nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
5: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
6: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it

0: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna. Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione, che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800-125-828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Giannicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
0: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
3: Grandi marche e grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 26 settembre potrai acquistare in offerta la birra Heineken in bottiglia da 66 cl a 1,9 euro. I prodotti De Cecco con lo sconto del 40% e i biscotti Mulino Bianco da 700 e 800 grammi a 2,39 euro. Acquista i prodotti delle grandi marche nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
4: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
0: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
4: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
0: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
4: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
0: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.

0: Sono le 12 e 30 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me, Valentina Caruso, insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina. E potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
3: Il Cagliari in diretta, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
0: Il Cagliari in diretta.
4: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
5: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026, tre giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale, tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti, Mario Tozzi, Areso Espagnolo, Chef Pascucci, Hiro Scavin, la magia di eventi verticali e l'energia dei Patagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it, manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo, artigianato e commercio.
6: Fino al 30 settembre 2026 acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassarimonos, Olbia. www.acentras.it.
7: Job Fair Cagliari, un'occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a Samanifattura incontra le aziende, porta il tuo CV e

0: altro, ne parleremo dopo, la nuova legge elettorale prevederà l'indicazione di un candidato premier da parte delle coalizioni, quindi il centro-sinistra non può giocare su questo e dire andiamo al voto e vediamo chi prende più voti, anche perché questo è comunque uno schema che Conte non avrebbe gradito, perché presumibilmente prenderà più voti il PD. Per cui i due partiti principali della coalizione a livello nazionale si mettono d'accordo su un candidato premier, a questo punto su un nome terzo presumibilmente rispetto a Conte e Schlein, oppure si dovrà davvero andare a primarie. La presidente Todde ha la fortuna di non dover andare lei al voto in questo momento e quindi può dire che le interessa poco questo tecnicismo, però in qualche modo la coalizione a livello nazionale dovrà risolvere il problema.
1: Dopo questo confronto, secondo te, Giuseppe, esce rinsaldato questo asse Movimento 5 Stelle PD?
0: Esce rinsaldato fino al prossimo incidente di percorso. Adesso, per esempio, già da domani si discuterà del rinnovo delle presidenze di commissione, perché a metà legislatura si rivotano, e credo che anche lì qualche frizione tra PD e 5 Stelle ritornerà fuori.
1: Giuseppe, stai con noi qui alla strambata, perché parliamo dopo, come accennavi tu, di legge elettorale. Adesso ascoltiamo On My Soul, Bruno Mars.

0: 12:41 minuti, ancora Gigi Angela Secchi con voi su Radiolina alla Strambata in compagnia di Giuseppe Meloni, notista politico dell'Unione Sarda. Giuseppe, lo facevamo accenno prima, legge elettorale al traguardo, oggi scrive l'Unione Sarda. In effetti durante la mattinata è arrivato l'ok dal Senato, una riforma che chiaramente i giochi non sono ancora fatti, perché poi lo diremo, ci sarà un ulteriore passaggio alla Camera, ma la riforma introduce rispetto al sistema attuale un profondo cambiamento.
1: Sì, il primo cambiamento è che questo premio di maggioranza che andrà alle coalizioni che dovessero raggiungere almeno il 42% complessivo

0: complessivo, un premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori, col limite però diciamo dei 220 seggi alla Camera e 113 al Senato, quindi diciamo il 55-56%. Ma poi c'è l'altra grande novità, è che le coalizioni dovranno indicare un candidato alla presidenza del Consiglio. Non è naturalmente un'elezione diretta del Premier, perché non è prevista dalla Costituzione, ma ovviamente sarà un'indicazione politica molto forte che vincolerà i partiti.
1: Le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica ovviamente rimangono.
0: Assolutamente, sì. Perché per modificarle bisognerebbe modificare la Costituzione. Diciamo che quello è un impegno, la coalizione che vince, che ha indicato ipoteticamente Giorgia Meloni come candidata premier, è politicamente impegnata poi a fare quel nome al Presidente della Repubblica in caso di vittoria. E poi ci sono due novità. Uno è il ritorno delle preferenze, ma solo dopo i capilista bloccati, quindi di fatto in realtà molti degli eletti saranno ancora decisi dalle segreterie. E poi la grande questione delle firme, che sta suscitando
1: firme, no? Scrive l'Unione stamattina.
0: Sì, perché con un emendamento, tra l'altro proposto dalla senatrice sarda di Fratelli d'Italia Antonella Zedda, e comunque con la volontà di tutta la maggioranza, è stato portato da 1500 a 6000 il numero di firme che in ogni collegio dovranno raccogliere le liste che attualmente non sono rappresentate in Parlamento. Quindi in particolare Progetto Civico di Onorato, questa formazione centrista vagamente vicina ai 5 Stelle che è nata da poco, ha protestato ieri davanti a Palazzo Madama, perché significa che appunto una formazione neonata come questa dovrà raccogliere circa 300.000 firme in tutta Italia. Non è poco,
1: certo.
0: Effettivamente.
1: Quindi diciamo che l'accusa è quella di penalizzare le forze politiche minori, movimenti civici, partiti extraparlamentari. Qualcuno l'ha definita una salvacasta.
0: Sì, più che altro credo che, come sempre succede, quando si approvano delle leggi elettorali a maggioranza entrino sempre in gioco dei fattori, insomma, di piccoli dispetti, piccole cose, per cercare di potenziare, di massimizzare il risultato. In questo momento è chiaro che mentre la maggioranza di governo non ha il problema di liste nuove da proporre, tra l'altro anche Vannacci comunque è rappresentato in questo momento in Parlamento, quindi il centrosinistra ha invece, soprattutto il caso di Progetto Civico, poi si vedrà, già si parla di ipotetici stratagemmi per aggirare questo problema, cioè che qualcuno nell'ultima parte della legislatura si dichiari deputato o senatore di Progetto Civico, però Onorato ieri ha detto che non vuole utilizzare questi mezzi, come dire, di fortuna.
1: Tornerà alla Camera quando? A fine settembre o
0: sì,
1: a ottobre?
0: Dovrebbe essere alla Camera già a fine settembre, e si prevede che il governo a questo punto porrà la fiducia in modo da evitare nuove modifiche. Naturalmente, se ci fossero invece delle modifiche, dovrà tornare un'altra volta al Senato.
1: Vedremo cosa accadrà. Grazie Giuseppe Meloni,
0: grazie,
1: notista politico dell'Unione Sarda, che invitiamo qua con noi anche giovedì alla Strambata. Adesso la linea alla regia.
2: La Strambata su Radiolina.
3: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
4: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio, e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
5: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
6: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
7: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
9: Offerte di fine estate negli Iper Nonna Isa. Yogurt Mix Müller vari tipi a partire da 120 grammi, 69 centesimi con carta Nonna Isa. Plum Cake Mulino Bianco pacco doppio, 660 grammi, 2,99 euro. Offerte valide fino al 23 settembre negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
10: Venerdì 18 settembre con l'Unione Sarda torna lo speciale Risparmiare. Come difendersi dai rincari su bollette, carburanti, spesa, scuola e mutui. Consigli, offerte e agevolazioni per alleggerire le spese di ogni giorno. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
11: Radiolina Meteo.
12: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
13: Ci attende un martedì ancora all'insegna del sole sulla Sardegna e con clima caldo ed estivo le temperature massime infatti diffusamente sfioreranno i 29-30 gradi. Da segnalare qualche innocua nuvola solo di passaggio. I venti inoltre saranno deboli o a regime di brezza lungo le coste orientali con mari calmi o poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre, scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
14: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora. L'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Diretta.
1: 12:49 minuti e Gigi Angela Seichi con voi su Radiolina alla Strambata. Oggi parliamo di carceri. In questi giorni si parla dell'arrivo a Uta dei detenuti in regime di 41 bis. Ci sono state sollevazioni a tutti i livelli, al dibattito acceso partecipa attivamente anche l'associazione Socialismo Diritti Riforme, un'associazione attiva nel panorama civile e politico sardo in molti ambiti, ma soprattutto per quel che riguarda la tutela dei diritti dei detenuti. Con noi c'è la Presidenza Maria Grazia Caligaris. Ben ritrovata, Maria Grazia.
2: Buongiorno, grazie per questa opportunità e grazie a Radiolina che ogni tanto focalizza un tema che non è molto, diciamo così, sentito dall'opinione pubblica e invece ha necessità di essere sempre approfondito e conosciuto in maniera così puntuale.
1: Certo.
2: Grazie.
1: Noi ringraziamo lei. Lei ha definito il provvedimento del recente arrivo a Cagliari, appunto, degli 88 detenuti, il provvedimento come uno schiaffo che la Sardegna non merita.
2: Certo, la Sardegna ha dato allo Stato tantissimo, perché vive un'esperienza enorme di servitù, che sono principalmente quella militare, perché abbiamo dei temi, ma soprattutto c'è anche una servitù penitenziaria molto importante, perché la Sardegna ha dato allo Stato ben 6.000 ettari, che sono i territori relativi alle cosiddette colonie penali, oggi chiamate case di reclusione all'aperto, ma che occupano territori molto importanti sia sotto il profilo paesaggistico sia sotto il profilo economico, perché abbiamo una vastità di territori che sono comunque sottratti all'uso civile. Allora io dico questo: se la Sardegna ha già dato un contributo così importante, oltre le tre colonie penali abbiamo 7 istituti penitenziari, alcuni dei quali sono stati trasformati in istituti destinati all'alta sicurezza, e dobbiamo anche sobbarcarci 260 detenuti al 41 bis. Mi sembra un obbrobrio, anche perché questa terra ha una forte aspirazione turistica e io temo che nell'immaginario collettivo a livello nazionale la Sardegna, che ha tutti questi detenuti così importanti e così considerati di alta criminalità, finisca con mostrare un'immagine che non aiuta il turismo, perché certo, le persone si chiederanno: ma come mai una terra così, che ha tutti questi passatemi il termine, criminali all'interno delle strutture penitenziarie.
1: Ecco, quindi diventerebbe la Sardegna la regione italiana con il più alto numero di detenuti in 41 bis?
2: Sì, sostanzialmente sì, perché in un'area territoriale tra l'altro piuttosto ristretta, perché noi stiamo parlando delle due principali case circondariali, che sono quella di Sassari e appunto quella di Cagliari Uta, perché non ci dimentichiamo che a Bancali già da oltre 10 anni ci sono i 41 bis. Ma la cosa più grave, che secondo me non viene tenuta nella debita considerazione, è che questo passaggio e questo arrivo è stato preparato nel tempo, al punto che noi abbiamo una incidenza di detenuti dell'alta sicurezza che sono usciti dal 41 bis, quindi abbiamo detenuti che il ministero ha già considerato pericolosi perché appartengono comunque alle cosche e che stanno comunque scontando una pena all'interno dei nostri istituti.
1: Quindi sono molto di più, lei dice. Sono già
2: certo, sì, sono già molti di più, sono quelli già della S, cioè alta sicurezza, oltre il 41 bis. Perché teniamo conto che Oristano era una casa circondariale, adesso è diventata una casa di reclusione, quindi esclusivamente destinata ai detenuti dell'alta sicurezza che appartengono sempre alle cosche. Ricordiamo anche la situazione di Tempio era una casa circondariale e è diventata una casa di reclusione, quindi altri detenuti all'alta sicurezza. E l'alta sicurezza c'è sia a Bancali ancora, sia a Utta.
1: Allora, Maria Grazia Caligari, la interrompo un attimo, il discorso è chiarissimo, la interrompo, c'è un brano adesso, ma stia con noi, ci risentiamo tra pochissimo. Adesso c'è Laura Pausini, Siamo soli.

0: 12:58 minuti, ancora Gide Angela Seichi con voi alla strambata in compagnia di Maria Grazia Caligari, sei presidente dell'Associazione Socialismo Diritti e Riforme. Stavamo parlando, Maria Grazia, della situazione in Sardegna, del 41 bis, c'è anche una questione sanitaria. Ovviamente l'arrivo di detenuti in questo regime speciale costringe le aziende sanitarie a mobilitare il proprio personale, no, per le visite interne. Questo vuol dire sottrarre risorse a un sistema sanitario regionale già fragile.
1: Beh, ma il problema è a monte, nel senso che la sanità penitenziaria ha un ruolo importante all'interno di quel settore. Quindi se noi pensiamo che quando sono stati trasferiti i detenuti a UTA erano 345 e il numero delle persone, degli assistenti, degli educatori, ma dei sanitari era adeguato a quel numero, adesso sono diventati 840. Capiamo bene che non è possibile non garantire una presenza, anche perché deve essere chiaro che il medico penitenziario è un medico diverso dal medico che c'è fuori, perché ha tutta una serie di responsabilità, di attenzioni, certo, di cure che non sono riconducibili all'attività del medico. Poi abbiamo già una crisi oggettiva della sanità in tutti i settori in Sardegna. Sottrarre ulteriori forze alla sanità pubblica significa ovviamente creare dei problemi, ma sta di fatto che la sanità penitenziaria è parte integrante della sanità pubblica, perché è appunto il Servizio Sanitario Nazionale che deve essere garantito anche a chi sta scontando, certo, una pena, perché ciascuno deve sempre tenere conto di un aspetto: il detenuto perde la libertà, gli altri diritti gli devono essere garantiti. Certo. È un discorso molto difficile spesso da interpretare, da far capire, però solo chi vive l'esperienza detentiva sa quanto questo molto spesso non è garantito a nessun livello. La sanità è un caso speciale.
0: Tra l'altro ci sono anche nelle nostre carceri detenuti che hanno gravi patologie psichiatriche che non dovrebbero stare in carcere, ma dovrebbero stare in luoghi giusti.
1: Dottoressa Secchi, questo è il più grave problema di oggi, perché noi abbiamo una marea di persone che vuoi perché c'è stata una diffusione molto vasta della droga, vuoi perché non ci sono centri di salute mentale a disposizione, vuoi perché c'è un malessere generale che si è acuito nel tempo, sta di fatto che una maggior parte, un 30-35 se non 40% di persone ha disturbi gravi, cioè noi parliamo di doppia diagnosi, persone con tossicodipendenze ma anche con gravi problemi psichici. Questo cosa significa? Intanto, quando uno entra in carcere già di sé fa un'esperienza traumatica che lo porta ad avere degli atteggiamenti molto problematici sotto il profilo psichico, ma il problema è sempre fuori. Noi stiamo scaricando la maggior parte dei problemi psichiatrici sulle famiglie. Le famiglie non sono in grado di poter gestire situazioni così problematiche. Certo. La conseguenza è che una persona che ha un disturbo psichico commette un reato, basta che spinga una persona, questa persona cade e si fa male, diventa un'aggressione, diventa e finisce in carcere.
0: E poi allora, nel carcere è tutto più difficile, poi questo si traduce in suicidi, episodi di autolesionismo, eccetera. Abbiamo terminato il nostro tempo a disposizione, Maria Grazia Caligari, se noi la ringraziamo, insomma, sempre la benvenuta. Grazie. Qui in radio da noi alla strambata, anche perché, come diceva lei, queste sono tematiche che comunque devono trovare spazio nel dibattito pubblico. Grazie per la sua partecipazione.
1: Grazie a Radiolina, grazie a Gide Angela Secchi. Buon lavoro.
0: La strambata continua.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 13:02.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: I carabinieri del nucleo investigativo di Roma, coordinati dai PM della DDA, stanno effettuando perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, e della D, Francesco Maiolini. Le operazioni avvengono nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di aggiotaggio sulle quote societarie della Lazio. L'attività riguarda anche Luigi Bisignani. In particolare, i PM della DDA di Roma contesterebbero a Masi, Maiolini e Bisignani la diffusione di notizie false per provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni della Lazio SPA, società quotata.
5: Alcuni caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Lo ha reso noto il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica, Gitanas Nauseda, poi confermato dal ministro della difesa Guido Crosetto. La tensione tra Russia e paesi della NATO non si placa. La Danimarca ha denunciato che una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali. Immediata la reazione di Copenaghen. Mosca ha passato ogni limite.
6: È stato rinvenuto il corpo di Gabriella Querino, la 26enne di origine brasiliana, dispersa da sabato scorso nelle acque della laguna di Venezia. Intorno alle 9 di questa mattina un cittadino in zona Campalto ha notato una salma in acqua e ha lanciato l'allarme. La conferma del fatto che il corpo appartenesse alla donna è arrivata dal sindaco del capoluogo veneto. La giovane si trovava a bordo del barchino che si è scontrato contro un taxi acqueo insieme al marito, anche lui deceduto in seguito allo schianto. Il tassista è indagato per omicidio nautico.
5: L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo arrivato alla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Protesta delle opposizioni. Poco prima del voto finale, i senatori hanno mostrato dei cartelli con la scritta no alla legge truffa.
6: Perturbazione atlantica in arrivo tra domani e giovedì al centro-nord, con piogge e calo termico in seguito anche verso il sud. L'anticiclone delle Azzorre continua a garantire condizioni di stabilità atmosferica sull'Europa occidentale, estendendo la sua influenza anche verso l'Italia centro-settentrionale. Al contempo, però, il margine adriatico del paese risente di deboli infiltrazioni di aria fresca in quota proveniente dai Balcani, destinate a portare una moderata instabilità sulle regioni del sud.
5: La UEFA ha reso note le prossime

0: CHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
4: Radio Lina. Radio Notizie.
5: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione sportiva. Iniziamo con il calcio. Il Cagliari è tornato al lavoro dopo il successo del 2-1 sul campo dell'Atalanta. Questa mattina nuovo allenamento al Cry Sports Center in vista della trasferta di sabato alle 15 contro l'Udinese. Buone notizie per Pisacane, Pedro è regolarmente in gruppo, gli esami hanno escluso fratture alla mano sinistra, ha invece iniziato il lavoro di riatletizzazione IAEL 3P. Caso Daniel Maldini, il giocatore si è sottoposto autonomamente a nuovi controlli tossicologici in un laboratorio cagliaritano accreditato dal sistema sanitario regionale. Tutte negative le sostanze ricercate e Maldini ha pubblicato il referto sui social e il Cagliari ha confermato l'esito. Restano attesi i risultati ufficiali degli accertamenti disposti dalla polizia locale di Milano subito dopo l'incidente. Passiamo alla Serie C, nemmeno il tempo di festeggiare il 3-2 sull'Ostia Mare e per la Torre si è già vigilia di campionato. Domani alle 18.30 al Vanni Sanna arriva la Pianese per il turno infrasettimanale di Serie C. I rossoblù cercano continuità dopo il successo firmato dalla tripletta di Lorenzo Di Stefano. Passiamo al basket. Tegola per la Dinamo Sassari. Michele Vitali ha riportato un infortunio alla mano destra durante la gara contro Brindisi disputata il 10 settembre. Il giocatore ha già iniziato il percorso riabilitativo seguito dallo staff medico bianco-blu. Al momento la società non ha indicato i tempi di recupero che saranno valutati in base all'evoluzione dell'infortunio. Chiudiamo con il volley. Il 10 e 11 ottobre il Pala Pirasto ospiterà la Sardinia International Volley Cup 2026, quadrangolare internazionale maschile organizzato dalla FIPAF Sardegna. In campo quattro formazioni di primo piano: Trentino, Gas Piacenza, Carlo Varsco e Lundberg. Due giornate di grande volley internazionale a Cagliari con la prevendita dei biglietti già attiva. È tutto, un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radio Lina.
6: Grandi marche e grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 26 settembre potrai acquistare in offerta i Danone Actimel in confezione da 6 per 100 grammi a 2,57 euro. La vaschetta gelato Algida Card d'Or da 500 grammi a 3,39 euro. E i prodotti San Benedetto con sconto del 30%. Acquista i prodotti delle grandi marche nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
7: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
8: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
11: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
10: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
11: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
10: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
11: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
12: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata.

0: che siamo una sigla apolitica, non apparteniamo e non ci schieriamo con nessun tipo di schieramento politico, che sia di destra, di sinistra o di centro. Però c'è da dire che questa ormai è cosa nota, è una decisione che è stata presa da un governo precedente diversi anni fa, quindi sì, avrebbero potuto sicuramente fare un passaggio istituzionale anche con i vertici regionali, quello sicuramente, però non so cosa sarebbe potuto cambiare, diciamo.
1: Allora, voi avete sottolineato, a proposito appunto dei problemi legati a questi arrivi, la questione della sicurezza all'interno degli istituti.
0: Sì, assolutamente, la sicurezza, anche perché comunque sia, bisogna precisare che comunque questi reparti sono presidiati, la sicurezza è garantita dal gruppo operativo mobile, che è un gruppo speciale della polizia penitenziaria, quindi il personale viene comunque extra a quello che già è in pianta organica in Sardegna. Però c'è da dire anche che per noi il problema non è tanto della sicurezza all'interno degli istituti, quanto della sicurezza sul territorio, anche negli spostamenti, e soprattutto quando poi ci sono dei movimenti da fare presso le strutture sanitarie, ospedaliere, e comunque sia il personale deve essere messo anche in condizione di lavorare in sicurezza per se stesso e soprattutto anche per la popolazione, per la cittadinanza.
1: Diciamo che gestire questo genere di detenuti di questa caratura, insomma, richiede l'impiego massiccio di personale specializzato, e questo ovviamente grava sui vostri sulle vostre piante organiche, che sono già depauperate.
0: Sì, assolutamente sì, infatti noi è proprio questo che lamentiamo. Allora, noi tra virgolette come polizia penitenziaria non lamentiamo il fatto che in Sardegna hanno inviato questi 41 bis, perché ripeto, la polizia penitenziaria è formata ed è assolutamente in grado di gestire questo tipo di detenuti, perché ripeto, abbiamo un gruppo operativo mobile che fa proprio questo di servizio e di lavoro, quindi il problema nostro non è quello. Il problema nostro è che in tutta Italia abbiamo una carenza di circa 18.000 unità. Quindi ovviamente, come ben capite, il personale che verrà inviato qua in Sardegna, che è venuto già in Sardegna per presidiare questi reparti speciali, comunque sia va a gravare anche sulla pianta organica nazionale. Quindi noi giustamente quello che chiediamo noi è questo. Il governo hanno fatto tantissimi concorsi in questi ultimi anni, però se andiamo a fare due calcoli, proprio i calcoli della serva, mi consenta, è palese che questi arruolamenti che hanno fatto forse non sono riusciti a coprire nemmeno i pensionamenti. Perché ci sono stati un sacco di pensionamenti. Adesso io le faccio l'esempio di
1: Roberto Melis, la interrompo un secondo. Abbiamo anche poi qualche altro minuto dopo per parlare insieme. Stia con noi. Adesso ascoltiamo Fulminacci Maledetto Me. Stia con noi.

0: La strambata su Radiolina. Dal 10 al 20 settembre, da Iperpan e Superpan, offerte sui grandi formati XXL. Alcuni esempi? Pasta Barilla 1 kg, 89 centesimi. Tonno Rio Mare 80 grammi per 12, 10,99 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e divani lo trovi a Cagliari, viale Marconi 175C, Sassari, via Predda Niedda 6B, Oristano, via Cagliari 40.
3: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
4: Venerdì 18 settembre con l'Unione Sarda torna lo speciale Risparmiare. Come difendersi dai rincari su bollette, carburanti, spesa, scuola e mutui. Consigli, offerte e agevolazioni per alleggerire le spese di ogni giorno. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: strambata.
1: 13 e 22 minuti, ancora Gigi Angela Secchi alla strambata con voi. Tra poco torneremo a parlare di carceri, di regime 41 bis, tra pochissimo con il nostro ospite, il segretario nazionale Consip, ma prima ascoltiamo Elisa Kinzughi.

0: Ancora Gigi Angela Secchi con voi alla strambata su Radio Lina. Stiamo parlando di carceri, dell'arrivo dei detenuti in regime 41 bis a UTA. Con noi c'è Roberto Melis, segretario nazionale Consipe, la confederazione dei sindacati di polizia penitenziaria. Allora, Roberto Melis, ci siamo interrotti prima, o meglio l'ho interrotta io prima, diceva stiamo facendo i conti della serva, parlava del numero di agenti di polizia penitenziaria necessari sul territorio e di quelli che realmente ci sono. Continui il suo ragionamento.
1: Sì, infatti dicevo prima che appunto noi a livello nazionale abbiamo una carenza di circa 18.000 unità, nonostante siano stati banditi diversi concorsi che allo stato attuale sono in piedi e i poliziotti, gli allievi sono già alle scuole, si stanno formando, però c'è da dire appunto il calcolo che dicevo prima, i conti della serva sono questi, e questi poliziotti che hanno arruolato in questi ultimi anni non bastano nemmeno a coprire i poliziotti che sono andati in quiescenza, ovvero in pensione. Le volevo fare appunto l'esempio del carcere di Alghero, che è un carcere piccolissimo oltretutto, dove solamente quest'anno sono andati in pensione in quiescenza 10-12 poliziotti e ne sono arrivati appena 4-5, quindi capite bene che a fronte di 10 persone che vanno via ne arrivano 5 che coprono appena il 50% in una carenza che è già gravosa per un istituto piccolo come Alghero. Potete immaginare quello che possa succedere in istituti come grandi. Sassari, Cagliari, Oristano, certo.
0: E questo vuol dire che si toglie spazio e risorse anche alla gestione, diciamo, della detenzione comune, ovviamente, no? Perché poi le persone sono poche e il tutto si deve dividere per poche persone, il peso, il carico di lavoro.
1: Sì, infatti è proprio questo il problema. Noi ci troviamo in istituti, ripeto, gli istituti grossi, Cagliari, Sassari, Oristano, in grave affanno perché il personale si trova a dover gestire anche 2-3 sezioni detentive da solo o in 2 persone, quando invece dovrebbero essere ovviamente il doppio. Il problema è effettivamente è proprio questo. Mentre quello che a noi ci preoccupa è che nel momento in cui, in questo momento in Sardegna si sta parlando tanto e si sta dando spazio a questo 41 bis, all'arrivo dei detenuti, e ci sta, però in questo momento i colleghi nei carceri grossi stanno continuando a subire aggressioni, violenze, sono in sotto organico, turni interminabili, arrivano al lavoro sani, passatemi il termine, e non sanno come smontano, dovrebbero fare 6 ore, invece ne fanno 8, 10, 12, è questo il vero problema, perché ripeto non è la gestione dei 41 bis per la polizia penitenziaria, è proprio la gestione totale degli istituti. Adesso stiamo parlando della Sardegna, e ovviamente in Sardegna la carenza è grave.
0: Certo, lei prima ha fatto un accenno su questo aspetto, però è importante anche sottolinearlo. C'è la questione degli spostamenti, no? Fuori, ad esempio quando si tratta di fare un trattamento sanitario particolare che non c'è all'interno dell'istituto, ecco, anche lì serve comunque un certo dispiegamento di forze. Ci sono attualmente? No.
1: Allora, assolutamente lo spiegamento di forze ci serve, perché quando si movimenta un detenuto ad alta sicurezza, 41 bis come loro, ovviamente il personale necessita. E in questi casi ecco perché ricade alle volte anche sul personale del reparto, perché quando non è sufficiente il personale del gruppo operativo mobile, ovviamente si va a attingere dal personale in supporto da quello del reparto. E questo cosa comporta? Comporta la scopertura di posti di servizio all'interno delle carceri. Questa scopertura ovviamente poi comporta dei rallentamenti, e se succedono dei disordini ovviamente il personale già risicato all'interno degli istituti si trova ancora in numero inferiore, e quindi il problema diventa veramente difficile da gestire.
0: Siamo praticamente in chiusura, un'ultima cosa velocissima: la linea del governo è quella di dire invieremo nuovi contingenti tramite i giuramenti, tramite gli scorrimenti dei concorsi. Questa risposta vi soddisfa?
1: Diciamo che ci soddisfa a metà, perché ripeto, al momento questi scorrimenti noi li auspichiamo, anche perché faccio giusto una precisazione, ci sono dei concorsi dove uomini ormai non ce ne sono più. e quindi, non essendoci più uomini, sono rimaste in graduatoria solamente donne. Però queste donne sono pronte a partire, non le inviano, non le fanno partire perché il contingente femminile è saturo, nonostante l'amministrazione penitenziaria nel 2025, primi mesi dell'anno, ha fatto una circolare interna dove dice che le donne possono essere utilizzate in qualsiasi posto di servizio, tranne ovviamente che nelle sezioni detentive di sesso opposto
0: Certo.
1: a loro. Quindi perché non far partire queste donne che aspettano solo una chiamata, farle partire a fare il corso di formazione e comunque sia, non saranno 2-3 mila, saranno 500-600, però 500-600 danno una grossa mano.
0: Grazie, ci sentiremo anche più avanti per avere
1: Grazie a
0: aggiornamenti.
1: voi.
0: Grazie a Roberto Melis,
1: Grazie a voi
0: segretario nazionale
1: dell'invito.
0: Consip. La strambata continua.
1: Grazie, grazie.

0: strambata su Radiolina.
1: Sono le 13:34.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Oh picciocco, su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
4: Fino al 23 settembre con carta insieme, Nutella Ferrero, confezione da 750 grammi a 4,49 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
6: Job Fair Cagliari, un'occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a Samanifattura incontra le aziende, porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, Samanifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
7: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
8: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
9: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
10: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
11: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
12: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
13: Noi camminiamo in Sardegna, quinta edizione 2026. Bellezza, identità, devozione. Ogni cammino in Sardegna è un invito a riscoprire il senso del viaggio, a passo lento, tra natura incontaminata, cultura e le radici profonde delle nostre comunità. Ti aspettiamo a Bosa sabato 3 ottobre per l'evento conclusivo di Noi camminiamo in Sardegna.
14: Scopri il programma completo su noicamminiamoinsardegna.it.

Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 15 settembre 2026, in qualche modo, a cura di Celestino Tabasso. Forse è un'impressione personale e magari del tutto infondata, ma da un po' si sente meno di prima l'espressione in un certo senso. E se è così, in realtà non è una gran perdita. È una di quelle suppellettili verbali che ingombrano la frase senza grandissima utilità, una decorazione che serve a dare un'ingannevole profondità al discorso. Un conto è dire, magari in un'intervista a uno scrittore, lei ha ripercorso le sue radici familiari. Altro è dirgli che ha, in un certo senso, ripercorso le sue radici familiari. Dà alla frase un'apparente complessità. Rivendica una ricchezza di sfumature. In un certo senso le ha ripercorse, ma magari in un altro senso le ha recise o ha fatto tutt'altro, però lo fa allusivamente, in modo un po' civettuolo. Bene, pur con tutti i suoi difetti, questo benedetto in un certo senso ci tocca rimpiangerlo, perché adesso si dice in qualche modo, che è molto peggio. È un'espressione che sta bene giusto nella telecronaca di una partita. Ecco tizio che incespica, ma poi, in qualche modo, passa la palla a Sempronio. Ma in tutti gli altri campi dà un'impressione di sciatteria, di indeterminatezza. Magari è una metafora della nostra vista sfocata su scene sempre più atroci. Riecco i mostri e noi li raccontiamo, ma in qualche modo. Oppure è solo un tic, e allora prima o poi ce ne libereremo. Però per il momento dà fastidio, in un certo senso. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: Ancora Gigi Angela Secchi con voi in studio per la strambata su Radiolina. In questo scorcio di trasmissione parliamo di attualità. Oggi infatti il sindacato SMI ha proclamato a livello nazionale due giornate di sciopero. Parliamo dei medici di famiglia, oggi e domani. Cerchiamo di capire il perché, che cosa sta succedendo, anche perché insomma il medico di famiglia è un po' il compagno di tutte le famiglie, no? Quindi è importante sapere che cosa sta accadendo. Con noi c'è Luciano Congiu, segretario regionale SMI, e ben ritrovato, eccoci qua.
1: Grazie, un saluto a tutti.
0: Ci spiega perché oggi è qui e perché questo sciopero a livello nazionale?
1: Sì, è molto semplice. Il compagno, come dicevi, si sta perdendo per strada. Ormai quasi nessun medico vuole fare più questa professione, i giovani medici fuggono, i medici che non sono più giovani e lo stanno già facendo magari cercano di andare in pensione anticipata. Questo è il motivo per cui quasi 400.000 sardi, se non di più, sono senza medico di famiglia e circa 4 milioni di italiani. Il problema è che sarà sempre peggio. Domani potrebbe essere difficile avere quell'assistenza fondamentale che è alla base del sistema sanitario nazionale. In una parola, il rischio è di perdere il sistema sanitario nazionale così come lo conosciamo.
0: In Sardegna quanti medici servirebbero, diciamo, per soddisfare quella che è la richiesta attuale e quanti realmente ce ne sono sul territorio?
1: Allora, in teoria servirebbero 1420 circa medici di famiglia che si occupano solo degli ambulatori. Il problema è che con tutte le riforme degli ultimi anni, i nuovi contratti e per ultimo lo stralcio di pochi mesi fa, cioè giugno 2026, hanno reso la nostra professione un misto. Mentre sino ad oggi noi dovevamo occuparci solo dei pazienti del nostro studio, dai prossimi mesi, anzi adesso sta già succedendo in qualche regione, dobbiamo occuparci e lavorare ad ore come dipendenti senza avere alcun beneficio della dipendenza, ma solo gli obblighi. E per la libera professione che già esercitiamo in convenzione abbiamo solo i lati negativi, perché di fatto siamo come parasubordinati. Questo è di fatto diventa una tenaglia da cui appunto molti medici cercano di fuggire.
0: E quindi voi chiedete una riforma di questo stato di cose?
1: Noi chiediamo assolutamente che si torni indietro, perché la direzione presa a livello nazionale sta andando verso la distruzione della categoria e quindi del servizio, che è un servizio che riguarda tutti noi, compresi i politici, che però, come tanti più abbienti, possono rivolgersi direttamente al privato pagando.
0: Il medico di famiglia, dottor Congiu, è un po' multitasking, nel senso che non soltanto cura, ma storicamente anche ascolta il paziente, lo consola, è un po' il confessore, lo psicologo, cioè svolge un ruolo sociale importante, no? nella comunità.
1: Questo è un aspetto molto importante, perché in molte nazioni non c'è, tant'è vero che la maggior parte dei colleghi quando vengono in Italia trovano una situazione quasi unica che è stata copiata in altre nazioni. Noi prendiamo ispirazione dall'Inghilterra, in effetti, che è stata pioniera. Il medico che conosce la storia del singolo cittadino, del singolo individuo, di un'intera famiglia, e quindi sa anche quando ci sono dei contagi, quando ci sono delle storie che si ripetono nel tempo, può fare prevenzione in maniera mirata, può personalizzare le cure e anche la comunicazione, perché lo stesso messaggio non arriva nello stesso modo a più persone. Quello che noi stiamo perdendo però è l'intera figura professionale, cioè quella di un medico che è comunque raggiungibile tutti i giorni, con uno studio che comunque è aperto, sebbene riceviamo spesso su appuntamento, la porta è aperta negli orari di apertura, ma contemporaneamente si sta perdendo anche un altro aspetto della medicina generale, dei medici di medicina generale, la guardia medica, che rischia veramente di sparire e in alcune realtà è l'unico ambulatorio pubblico disponibile.
0: Grazie Luciano Congiu, segretario regionale SMI. Abbiamo detto due giornate di sciopero oggi e domani, vedremo se insomma sortirà qualche effetto. Grazie per la sua partecipazione alla strambata.
2: La strambata su Radiolina.
3: Edo, sei pronto?
4: Certo, anche quest'anno torna la Pijama Run.
3: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
4: Hai già scelto il tuo pigiama?
3: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
4: Iscrivetevi subito a pijamarun.it.
3: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
4: Pijamarun.it.
5: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pigiamarun.it/Cagliari.
6: Offerte di fine estate nell'Iper Nonna Isa. Formaggio dolce sardo Arborea, 99 centesimi letto. Birra Icnusa, 66 centilitri, 95 centesimi. Offerte valide fino al 23 settembre nell'Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'Ipermercato Romagnolo di Olbia.
7: C'è una novità nel Banco Frigo. Scopri Nieditas Pronte, la nuova linea Nieditas di cozze precotte, disponibili sgusciate, con guscio e mezzo guscio, già pulite e preparate a mano in Sardegna. Buone come le fresche e pronte in 1 o 2 minuti. Puoi trovarle nei supermercati CRAI tutti i giorni e Despar. Richiedile nel tuo punto vendita di fiducia. Nieditas Pronte, buone come le fresche, ancora più semplici da preparare. Provale subito.
8: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
9: Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
10: Nella prossima uscita parleremo di psoriasi.
2: Radiolina, meteo.
11: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
12: Ci attende un martedì ancora all'insegna del sole sulla Sardegna e con clima caldo ed estivo le temperature massime infatti diffusamente sfioreranno i 29-30 gradi. Da segnalare qualche innocua nuvola solo di passaggio. I venti inoltre saranno deboli o a regime di brezza lungo le coste orientali con mari calmi o poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre, scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
13: Il segreto delle estati più belle?

13:51 minuti, ancora Gidi Angela Secchi con voi alla strambata. Tra poco parliamo di social trend con Enzo Asuni, ma prima ascoltiamo insieme Loser di Impala.

0: 13:55 minuti, ancora Gigi Angela Secchi con voi alla strambata su Radiolina. È tempo delle tendenze social con Enzo Asuni, social media manager del gruppo Unione Sarda. Ciao Enzo, ben ritrovato.
1: Buongiorno Gigi Angela Secchi, buongiorno a chi ci ascolta. Radiolina è anche casa della musica, in questi giorni abbiamo parlato
0: tutto casa della musica.
1: In questi giorni abbiamo parlato tanto anche di musica, trasmissioni, eccetera eccetera. Con la fine dell'estate un po' cambiano anche le classifiche musicali. Infatti ho dato un occhio alla top 50 Italia di Spotify, mi faceva piacere capire come fossero cambiate le classifiche rispetto a quest'estate. Una cosa che mi ha stupito, allora devi sapere che da febbraio sino praticamente 2 settimane fa c'era Ossessione di Samurai J sempre piantata alla numero 1 o 2 della classifica per settimane. Stiamo parlando del periodo di Sanremo sino all'altro giorno. Quindi una canzone che è rimasta veramente in classifica per mesi e così tanto, io sinceramente non l'avevo mai vista. Adesso questa canzone la troviamo sempre nella top 10, ma la troviamo al 10º posto. Comunque sta continuando a resistere all'interno di questa classifica, e quindi le altre 9 posizioni sono per forza cambiate. In prima posizione abbiamo Per noi di Geolier con Achille Lauro, sotto gonna di Blanco, che tra l'altro si vocifera possa essere uno dei papabili protagonisti della prossima edizione di Sanremo, così come anche Geolier e Achille Lauro. Geolier un po' forse per vicinanza geografica con De Martino, visto che comunque sono entrambi napoletani. E poi,
0: ma protagonisti si intende conduttori?
1: No, come big.
0: Ah, come big.
1: Nelle indiscrezioni parlano.
0: Torna dopo insomma un bel po', no? Senso che era arrivato come autore, l'abbiamo sentito come autore anche nello scorso festival, vero?
1: Due anni fa sicuramente c'erano molte canzoni firmate da lui. Mi ricordo la canzone di Giorgia, mi ricordo ad esempio
0: già 2 anni, quindi stiamo parlando. Giorgia era due anni,
1: sì.
0: Oh mamma mia.
1: Sì. Mi ricordo appunto la canzone di Giorgia, mi ricordo Noemi, cioè, ne aveva firmato
0: belle canzoni.
1: Sì, come autore devo dire che si è stato molto all'altezza del ruolo, ecco. Anche Geolier tra l'altro potrebbe essere uno dei papabili non solo partecipanti ma probabilmente anche vincitori, e Geolier lo ritroviamo anche al 3º posto con Canzone d'amore. Artifive con Swag Music, già da diverse settimane presente in questa classifica, così come La testa gira, Fred De Palma, Anita e dei Miskin Like. Questo fa riecheggiare un po' le sonorità estive, e probabilmente è in classifica anche perché è ancora estate.
0: Effettivamente.
1: Al 6º posto sale D'addio di Bresh, così come anche Bad, Shiva e Geolier. Quindi Geolier ce l'abbiamo praticamente già in 3 posizioni, in 3 posti di questa top 10, e lo troviamo anche subito dopo con 2 giorni di fila insieme a Geolier, Sfere Basta e Anna. 4 posizioni su 10 col suo nome, direi che non è per niente, non è per niente male. Al 9º posto invece troviamo Boss di Dipinto e Fresh Beats, e al 10º posto, come dicevamo, troviamo Ossessione di Samurai J e Vito Salamanca. Quante ne conosci di queste 10?
0: No, abbastanza devo dire, sì, abbastanza. Ho ascoltato tanta musica quest'estate.
1: La tua preferita in assoluto, non tra queste in classifica, in generale?
0: Non lo so, forse ho ascoltato tantissimo Perdutamente.
1: Mm-hmm. Ah, beh,
0: mi piaciuta, sì, che non è esattamente insomma una hit disco. Mi piace molto anche Noemi, moltissimo, ha proprio una voce che mi piace proprio tanto. Sto ascoltando anche volentieri, ho ascoltato anche Angelina Mango, molto volentieri, che ho scoperto l'altro giorno qui su Radiolina che canta con un'altra ragazza che non mi ero neanche accorta, è un duetto la loro canzone sostanzialmente.
1: Non me ne sono accorto neanche io.
0: L'ho visto l'altro giorno, ho detto che erano due le... Sì, mi diceva poi Giuseppe Valdés che hanno due voci simili e quindi molti non colgono che in realtà c'è un'alternanza, no? nella canzone. Diverse. Devo dire che è stata un'estate ricca dal punto di vista musicale. Sì, non ricordo i titoli, però ricordo magari più le voci.
1: Va bene.
0: Allora ci vediamo domani, ci sentiamo domani e noi ci vediamo anche dentro lo studio, anche per chi naturalmente ci segue con la Visual Radio. E la strambata finisce qui e torna domani come sempre alle 12.30 fino alle 14 su Radiolina. Continuate a stare con noi su Radiolina, vi ricordo che dopo la strambata potrete ascoltare l'analisi di Luca Lecis direttamente dalla prima pagina dell'Unione Sarda. Dei GD Angela Secchi e Manuel Cozzolino un caro saluto, vi aspettiamo domani.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 14:00.
4: Settembre sa sempre di ripartenza.
5: E quest'anno si riparte risparmiando.
4: Da Cifadda?
5: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
4: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
6: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda. Migliorare la casa, migliora la vita.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Protesta delle opposizioni poco prima del voto finale. I senatori hanno mostrato dei cartelli con la scritta no alla legge truffa.
7: Siamo alla cronaca, è stato rinvenuto il corpo di Gabriella Querino, la 26enne di origine brasiliana dispersa sarà sabato scorso nelle acque della laguna di Venezia. Intorno alle 9 di questa mattina un cittadino in zona Campalto ha notato la salma in acqua e ha lanciato l'allarme. La conferma del fatto che il corpo appartenesse alla donna è arrivata dal sindaco del capoluogo veneto. La giovane, lo ricordiamo, si trovava a bordo del barchino scontratosi contro un taxi acqueo insieme al marito Sean Micheli, anche lui deceduto in seguito allo schianto. Il tassista è indagato per omicidio nautico.
8: È stato depositato questa mattina, quanto apprende la DN Cronos, il ricorso di Sigfrido Ranucci al Tribunale del Lavoro di Roma contro la rimozione della conduzione di report decisa dalla RAI nelle scorse settimane. Si tratta di un ricorso urgente con cui si chiede la revoca del provvedimento di rimozione e reintegro, la carenza di motivazioni, l'inconsistenza giuridica dell'atto e il demansionamento. Sono questi i principali punti che il Collegio di Avvocati, che rappresenta Ranucci, sottopone al Tribunale del Lavoro di Roma.
7: E di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. L'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km. In base ai dati della telecamera di sorveglianza, la nube di cenere si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. SAC, la società di gestione dello scalo catanese, comunica il prolungamento dunque della chiusura delle attività di volo in arrivo e in partenza fino alle 22 di questa sera.
8: E ora gli esteri. Alcuni caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Lo ha reso noto il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica, poi confermato dal ministro della difesa Guido Crosetto. La tensione tra Russia e paesi della NATO dunque non si placa. Intanto però il portavoce del Cremlino Peskov rende noto che la Russia accoglie con favore l'idea di una tregua energetica proposta da Donald Trump e mantiene contatti con Washington in merito.
7: Lo sport si chiude con una dura sconfitta. La candidatura italiana per ospitare i campionati mondiali di atletica nel 2029 o nel 2031. World Athletics infatti ha comunicato di aver assegnato le prossime edizioni della segna ridata outdoor nell'ordine a Nairobi in Kenya e a Monaco di Baviera in Germania. Oltre a Roma per l'Italia, l'altra candidata era Londra per la Gran Bretagna.
8: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Radiolina, Radio Notizie.
9: Una buona giornata da Veronica Fadde e dalla redazione del telegiornale di Videolina. Pastori sardi di nuovo in assemblea a Tramazza. La situazione, dicono, è peggiore del 2019, con il prezzo del latte nuovamente in calo e i costi di produzione che continuano a crescere, rendendo sempre più difficile programmare una nuova stagione. C'è una nuova vittima della febbre del Nilo a Oristano. All'ospedale San Martino è morto un paziente ultra settantenne ricoverato da circa una settimana dopo aver contratto il virus. Sale così a 4 il numero dei decessi causati dalla West Nile in provincia nel 2026, mentre il numero di contagi accertati è di 27 persone. Il sindacato Medici Italiani ha proclamato 2 giorni di sciopero, ambulatori chiusi, per difendere la dignità professionale. Nell'isola servirebbero 1.400 medici di base, ma ce ne sono meno di 1.000, dito puntato sull'accordo nazionale siglato a giugno, approvato dalla conferenza Stato-Regioni, che ridisegna l'assistenza sul territorio legandola alle case di comunità. Prima seduta del Consiglio regionale dopo la pausa estiva, ancora polemiche per il mancato dibattito sul 41 bis, ma in aula si trova uno dei rari momenti di condivisione in materia di sanità ai minori. Trasversale la legge sull'inclusione scolastica e sportiva a favore di minori con diabete mellito di tipo 1. Cagliari riparte la scuola e le auto si moltiplicano, traffico in tilt, il ritorno a scuola è quasi completato, domani entrerà in classe la seconda parte degli studenti sardi, ma intanto la prima ondata non ha lasciato la città e la sua circolazione indifferente. Tra cantieri già presenti e il robusto incremento di auto per l'avvio delle lezioni, il traffico è già sotto pressione. E infine lo sport, il presidente del Cagliari Tommaso Giulini è intervenuto sul caso Maldini al margine dell'assemblea della Lega Serie A. Siamo basiti, ha dichiarato il presidente, dalle notizie sul presunto uso di stupefacenti, si è parlato addirittura di ketamina. Crediamo alla buona fede del ragazzo che giura di non aver fatto uso di sostanze. Domani Giulini incontrerà Maldini, il responso sugli esami tossicologici invece arriverà nei prossimi giorni. E con l'informazione regionale è tutto, l'appuntamento è la prossima edizione del Radio Giornale. Arrivederci.
10: Grandi marche e grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 26 settembre potrai acquistare in offerta il dentifricio Colgate in confezione da 2 pezzi a 1,99 €. La colorazione per capelli Sayos Palette a 6,29 €. E il detersivo liquido per pavimenti Fabuloso da 950 ml con sconto del 40%.

0: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
1: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
0: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
2: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
3: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
2: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
3: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
2: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
4: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari, un centro implantologico completo con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
5: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
7: Bentrovati all'appuntamento con l'analisi dell'Unione Sarda del 15 settembre 2026. L'Europa ha un bivio, a cura di Luca Lecis, Università degli Studi di Cagliari. Commentando l'esito delle elezioni regionali del 6 settembre in Sassonia-Anhalt, dove l'AFD, partito della destra radicale, ha ottenuto il 43,8% dei voti, più che raddoppiando il risultato precedente, più 30%, e condannando la CDU, partito di governo, ha uno scioccante ridimensionamento al 17,2%, meno 19,9%, la Frankfurter Allgemeine Zeitung ha rilevato: chi vuole affidare sicurezza, economia e società nelle mani di politici che fanno della Germania il giocattolo delle grandi potenze e di una concezione romantico-nevrotica del popolo, non sa ciò che fa. Le simpatie verso costoro nascono dal bisogno di fare piazza pulita. Tuttavia, ha chiarito il più influente dei quotidiani tedeschi, pur con tutte le legittime critiche all'imperfezione di questa coalizione, bisogna esserle grati perché ricorda ogni giorno ai tedeschi che cosa sia veramente la politica democratica. Non la distruzione, non la dottrina pura, ma il possibile. Il voto tedesco, dunque, ha manifestato una tendenza che vieppiù va consolidandosi in tutta Europa. La configurazione di un sistema politico diviso ormai in due campi, partiti etnonazionalisti, AFD, e partiti che a essi si oppongono. Questa polarizzazione sta contribuendo a dar forma politica a fratture ben più profonde nelle società europee, dove il malcontento per la migrazione e le politiche d'asilo, la guerra in Ucraina e la politica verso la Russia, e per i costi dell'energia, sembra ormai tradursi in una contrapposizione culturale e valoriale più radicale. Da una parte l'idea di una democrazia liberale, aperta e pluralista, dall'altra quella di uno Stato autoritario, identitario e ripiegato su se stesso. La messa in discussione da parte dei partiti etnonazionalisti in crescita costante nella UE del nesso fra sistema democratico e riconoscimento della dignità umana, il fondamento del patto civile, dovrebbe interrogare seriamente la società civile, tanto più oggi, oramai giunti al quinto anno dall'inizio dell'invasione russa, su larga scala dell'Ucraina. Una domanda solo apparentemente azzardata che ci si dovrebbe porre è come Germania e, più in generale, i paesi europei e Ucraina, in circostanze radicalmente differenti, si possono definire i

confini legittimi della comunità nazionale e del pluralismo democratico. Si tratta di osservare come due democrazie europee affrontino, seppur in condizioni molto diverse, il problema dell'autodifesa del proprio ordinamento costituzionale. È questo, infatti, il vero nodo gordiano delle democrazie contemporanee, dall'Europa agli Stati Uniti: come difendersi senza negare i principi che si intendono proteggere? Da una parte c'è la Germania, democrazia consolidata, che, sulla base della propria esperienza storica e del proprio ordinamento costituzionale, si interroga sui limiti entro cui una forza politica come l'AfD possa continuare a essere tollerata quando mette in discussione alcuni dei principi fondamentali della convivenza democratica. Dall'altra, l'Ucraina, sottoposta a un'aggressione militare e costretta a misurare ogni forma di pluralismo politico alla luce della propria sopravvivenza statale, come le vivaci proteste di piazza a Kiev contro la destituzione del ministro della difesa Fedorov hanno dimostrato, tanto più che la difesa ucraina della propria integrità geografica, che coincide con la sopravvivenza stessa dello Stato di fronte alla potenza aggressore, ha fatto del rafforzamento dell'identità nazionale la sua ragione esistenziale, inasprendo l'identità, fondata sempre più su lingua, memoria e cultura. Va da sé che le due realtà non sono sovrapponibili, tanto più che in Germania pesa la memoria del nazionalsocialismo, ma tanto Kiev che Berlino interrogano l'Europa. Fino a che punto una democrazia può limitare pluralismo, diritti politici e diversità interna per proteggersi senza mettere in discussione i principi che intende difendere? Come dimostrano i processi di involuzione democratica ad Ankara e di concentrazione autoritaria del potere a Mosca, l'UE non ha alternative. Contro i nazionalismi, le democrazie liberali europee non possono vivere di sola difesa. Occorrono risposte concrete e proposte credibili. Solo così si potrà garantire la sopravvivenza del modello democratico pluralista. Come suggerisce la campagna elettorale in Texas del candidato favorito James Talarico, la lezione è abbastanza semplice. Al lamento e alle paure si deve opporre la speranza. Era l'analisi dell'Unione Sarda a cura di Luca Lecis, Università degli Studi di Cagliari. L'analisi vi attende tutti i giorni in edicola con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Su Radiolina c'è lo spazio riservato ai consigli per voi. Se siete alla ricerca di un lavoro o volete dare una svolta al vostro percorso professionale, potete segnare queste date, 16 e 17 settembre, perché a Sa Manifattura arriva la Job Fair Cagliari Lavoro, Sport, Turismo e Ambiente. Sono due giornate che vi permetteranno di incontrare le aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e soprattutto conoscere le opportunità per avviare un'attività autonoma. Per candidarsi e avere tutte le informazioni basta consultare i siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal Sardegna.
1: Boruta, dal 17 al 20 settembre. Torna la Bastida di Sorres. 4 giorni per rivivere la storica presa della fortezza tra accampamenti medievali, falconeria e percorsi gastronomici. Visita la splendida Basilica di San Pietro di Sorres e il suo museo. Bastida di Sorres 2026. La storia torna a vivere a Boruta.
2: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
3: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
4: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
7: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.

0: Sono le 14 e 35 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Job Fair Cagliari, un'occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a Samanifattura incontra le aziende, porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, Samanifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
4: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026, tre giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale, tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti, Mario Tozzi, Areso Espagnolo, Chef Pascucci, Hiro Scavin, la magia di eventi verticali e l'energia dei Patagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it, manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo, artigianato e commercio.
5: Noi camminiamo in Sardegna, quinta edizione 2026. Bellezza, identità, devozione. Ogni cammino in Sardegna è un invito a riscoprire il senso del viaggio, a passo lento, tra natura incontaminata, cultura e le radici profonde delle nostre comunità. Ti aspettiamo a Bosa, sabato 3 ottobre, per l'evento conclusivo di Noi camminiamo in Sardegna.
6: Scopri il programma completo su noicamminiamoinsardegna.it.
7: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e divani lo trovi a Cagliari, viale Marconi 175C, Sassari, via Predda Niedda 6B, Oristano, via Cagliari 40.
8: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it. Radiolina.
9: L'isola delle imprese, la Sardegna che produce, con Michele Ruffi su Radiolina.
10: Eccoci qua, una nuova puntata dell'Isola delle Imprese. Oggi puntata particolare perché parliamo di un mondo che affrontiamo per la prima volta, il mondo delle palestre, del wellness, del fitness, tutte quelle cose che finiscono in S. Per parlarne abbiamo invitato Luca Piano. Benvenuto.
11: Ciao, grazie, benvenuto.
10: Luca Piano è un imprenditore del settore, insomma ha cominciato proprio con una palestra, insomma adesso ci racconterà la sua storia e poi piano piano è cresciuto, insomma comunque diciamo che adesso si occupa stabilmente di questo settore, che è un settore in crescita. Tante persone si avvicinano a questo mondo, insomma gode di buona salute e ci mancherebbe, direi. Luca, è così, come hai iniziato tu?
11: Sì, diciamo che è iniziato tutto circa 15 anni fa con la passione del movimento, perciò il primo centro è stato aperto, come detto prima, 15 anni fa.
10: Eri un personal trainer oppure hai cominciato subito a prendere una tua palestra?
11: Diciamo capire. Sì, ho fatto un percorso di personal trainer, perciò già seguivo delle persone diciamo individualmente, diciamo che allora non c'era ancora la cultura del one to one, parliamo di 15 anni fa, e prima la cultura era quella di andare in palestra, allenarsi, spingere su i pesi.
10: La classica scheda.
11: Bravissimo. Era molto più classico, non c'era ancora, diciamo, l'idea di avere una persona a fianco che ti guidasse nel tuo percorso. Infatti ho aperto un mercato perché, come ho detto prima, non c'era niente, dunque mi sono costruito, diciamo,
10: in tanti una paesi corsia. All'estero magari già funzionava, sì, così, sì, per le star. Poi sì, adesso è,
11: esatto,
10: diventato un po'
11: una
10: più
11: cosa
10: la portata
11: di nicchia,
10: di
11: adesso
10: tutti.
11: Esatto, è un po' la portata di tutti. Poi da lì niente, ho aperto il primo centro, abbiamo tenuto 2 anni questo centro, poi ho aperto il secondo che abbiamo tenuto per altri 7 anni e poi dopo il 7° anno abbiamo chiuso, abbiamo raddoppiato gli spazi in questo centro, abbiamo, diciamo, aperto la struttura nuova.
10: Che, per intenderci, quanti metri quadri stiamo parlando?
11: Oggi siamo a circa 1000 metri quadri.
10: Ecco, che è una taglia medio grande,
11: medio
10: direi,
11: grande,
10: per una,
11: sì,
10: palestra.
11: Diciamo sì, e per il mercato locale è una... Diciamo, è un format medio-grande.
10: Ecco, diciamo che il mondo delle palestre ha avuto un'evoluzione negli ultimi anni,
11: sì,
10: e cioè oltre alla classica pesistica si sono moltiplicate le attività.
11: Assolutamente sì. E diciamo che la differenza è che, come ho detto prima si andava in palestra per muoverti, spingere sui pesi, magari perché volevi mettere su massa o dimagrire. Oggi il concetto di palestra, o perlomeno il concetto che abbiamo noi, è, diciamo, l'approccio che abbiamo noi, è un po' più olistico, nel senso che andiamo a vedere le persone a 360 gradi, perciò per noi il benessere è globale.
10: Cosa vuol dire olistico? Spieghiamolo per chi non è,
11: certo,
10: proprio...
11: Diciamo che la parte olistica va a vedere quello che è il benessere globale della persona. Ok, per fare questo abbiamo diversi professionisti che ci aiutano a portare avanti questo progetto qua. Olistico è la persona che viene da noi per, che ne so, recuperare energia, per magari togliersi un po' di stress del lavoro, perché comunque oggi sono tutti stressati, perché comunque la vita ci porta ad avere una vita un po' più frenetica rispetto a prima.
10: Tutto veloce, tutto.
11: Tutto veloce, passiamo dalla
10: si
11: performance.
10: Accavalla tutto.
11: Assolutamente
10: un
11: sì.
10: Un impegno all'altro.
11: Perciò è considerato tantissimo l'aspetto psicologico che è legato al corpo.
10: Insomma, il classico mens sana in corpore
11: sano.
10: Bravissimo, ci vuole sempre,
11: così.
10: Ci sta bene. Su questo, insomma, su questa massima ci fermiamo col primo blocco e ascoltiamo un po' di musica. Let's go.

0: capire chi è di fronte. Perché oggi purtroppo viviamo un'epoca dove c'è tanta informazione, perciò i social ci portano a vedere delle cose che magari vai a ricercare nei centri che frequenti, diciamo nei luoghi in cui tu vai. Perciò oggi è difficile spiegare alle persone che il macchinario è un mezzo che tu hai per ottenere un determinato, diciamo, obiettivo.
1: Credo che sia difficile anche fare l'istruttore adesso,
0: Assolutamente sì.
1: perché per esempio il mio TikTok ogni tanto l'algoritmo mi spara dei video, i bicipiti si fanno così, i deltoidi
0: Bravo.
1: invece li alleni in quest'altra maniera. Tutti sono grandi esperti
0: Bravissimo.
1: e immagino che
0: Sì,
1: convivere con
0: è
1: questa
0: difficile.
1: nuova...
0: Noi ci scontriamo quotidianamente con queste situazioni qua. Da poco abbiamo fatto un investimento, ho cambiato tutto il parco macchine del centro, siamo passati da circa 26 a una cinquantina di macchine e comunque trovi il cliente che ti chiede quel macchinario vecchio che avevi prima perché su TikTok ho visto che questo esercizio mi fa sviluppare più questo muscolo rispetto a quest'altro, no? Che sono
1: Insomma.
0: dicerie. Io dico sempre questo: il tuo muscolo non riconosce il macchinario, il tuo muscolo riconosce uno stress, uno stimolo. Però è anche vero
1: Insomma,
0: che
1: come
0: bisogna dare
1: MasterChef
0: spiegazioni.
1: ci ha fatto diventare tutti cuochi, adesso i social ci stanno facendo diventare
0: Tutti
1: tutti
0: personal trainer.
1: personal trainer. Ci fermiamo per un po' di pubblicità.
2: L'isola delle imprese su Radiolina.
3: Ui, stai andando a fare la spesa?
4: Sì, faccio un salto da Conad.
3: Quindi vai dai sardi?
4: No, da Conad.
3: Eia, ho sentito bene. Ma si sa, da noi si scrive Conad e si legge sardi. Perché in Sardegna Conad è 47 soci imprenditori sardi. È più di 3.000 sardi che ogni giorno lavorano in oltre 70 punti vendita in tutta l'isola. E 3.157 eccellenze sarde selezionate per la nostra tavola. Fuori c'è scritto Conad, ma dentro c'è tutta la Sardegna.
4: Si scrive Conad, si legge sardi.
5: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari, un centro implantologico completo con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole 2 ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
6: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
7: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
8: C'è una novità nel bancofrigo. Scopri Nieditas Pronte, la nuova linea Nieditas di cozze precotte, disponibili sgusciate, con guscio e mezzo guscio, già pulite e preparate a mano in Sardegna. Buone come le fresche e pronte in 1 o 2 minuti. Puoi trovarle nei supermercati CRAI tutti i giorni e Despar. Richiedile nel tuo punto vendita di fiducia. Nieditas Pronte, buone come le fresche, ancora più semplici da preparare. Provale subito.
9: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
10: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
2: Radiolina, meteo.
11: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
12: Ci attende un martedì ancora all'insegna del sole sulla Sardegna e con clima caldo ed estivo le temperature massime infatti diffusamente sfioreranno i 29-30 gradi. Da segnalare qualche innocua nuvola solo di passaggio. I venti inoltre saranno deboli o a regime di brezza lungo le coste orientali con mari calmi o poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre, scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
13: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora. L'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore

0: bellezza dell'orto di Eleonora.
1: L'isola delle imprese su Radiolina.
2: Eccoci qua per la seconda parte dell'Isola delle Imprese. Con Luca Piano stiamo parlando del mondo delle palestre, del wellness. Mi colpiva anche quello che stavi dicendo prima, cioè che l'investimento più importante è quello sui collaboratori. Come li trattenete? Viviamo in un tempo in cui trovare dei dipendenti giusti per un'azienda di qualunque tipo è sempre più difficile, perché per vari motivi, perché ormai lo smart working, ad esempio, quindi dopo il Covid sicuramente c'è stata un'accelerata, lo smart working è un criterio anche per il quale si sceglie un lavoro, la possibilità di avere lo smart working. Smart working che mi sembra difficile possa convivere con un modello di business come quello della palestra.
3: Dipende, c'è chi lo fa, sì, c'è chi lo fa online, è proprio un altro settore, un altro mercato, ma esiste anche quello.
2: Quindi anche quello
3: assolutamente sì, è ricercato, sì, è un altro mercato, un altro target di persone che richiedono proprio quel servizio online.
2: Perciò, posso allenarmi a casa con il personal trainer
3: in video. Poi, sì, esatto, ti puoi allenare direttamente in video o con dei protocolli strutturati per la tua persona e poi tu vai nel, diciamo, nel centro che preferisci e ti alleni col protocollo preparato dal tuo trainer.
2: È difficile tenere i collaboratori nell'azienda?
3: È difficile, oggi secondo il mio punto di vista è la, diciamo, la parte più diciamo più difficile, la parte più impegnativa più che difficile rispetto a tutte le altre aree, che diciamo un centro, un'azienda del fitness possa avere, ma sicuramente questo vale per il fitness e vale anche per le altre aziende, perché comunque oggi le risorse umane hanno bisogno di formazione, hanno bisogno di considerazione, hanno bisogno di dargli una visione e di aiutarli ad arrivare al loro, diciamo, al loro obiettivo.
2: Sì, continua se
3: ti ho risposto.
2: Sì,
3: nel
2: sì,
3: senso...
2: no, certo, e questo è, credo che sia un argomento centrale per mandare avanti un'azienda. Probabilmente è una cosa condivisa con altri tipi di azienda.
3: Sì, assolutamente sì. Poi, se vogliamo entrare nello specifico, nel nostro mondo, perciò il mondo del fitness, è comunque. Le competenze hanno una loro importanza. Perciò
2: ecco,
3: le competenze, la formazione continua.
2: Credo che possano fare la differenza a questi aspetti.
3: Sì.
2: Anche perché c'è una grande concorrenza nel mondo del fitness.
3: Assolutamente sì.
2: Ci sono tantissime palestre, tantissimi modelli anche di palestre. Ormai ci sono quelli senza istruttore, 24 ore su 24. Insomma, diciamo che si sgomita perché sempre più gente si affaccia in questo mondo, si sa che insomma stare bene col fisico poi ti fa stare meglio in tutto il resto, però c'è tantissima concorrenza.
3: Assolutamente sì, infatti prima ho detto le competenze sì, ma anche la persona, nel senso che oggi le competenze le puoi studiare, le puoi avere, ma è difficile trovare delle persone che magari hanno empatia, che capiscono chi hai davanti, perciò il cliente, e che ti sappiano indicare un percorso adatto alla tua persona. Perciò sì, le competenze, ma devi avere anche, diciamo, tutta quella che è la comunicazione, la relazione che tu hai con le persone che ti aiutano a spiegarlo, a stare con loro e a far sì che loro rimangano con te per più tempo.
2: Prima di concludere questa chiacchierata, ascoltiamo un po' di musica.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Rieccoci in studio per l'ultima parte dell'Isola delle Imprese, sempre con Luca Piano. Ho una curiosità, è una domanda che faccio spesso a tante altre persone che sono venute a questi microfoni. Come sta cambiando il loro lavoro con l'intelligenza artificiale, con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e anche, diciamo, un po' con la digitalizzazione che ormai, diciamo, è la base per tutti. Intelligenza artificiale la usate?
1: Assolutamente
0: si può usare
1: sì.
0: Anche in palestra?
1: Sì, assolutamente sì, io sono già da anni che la studio, diciamo che l'abbiamo applicata sin da subito, ho iniziato ad applicarla per velocizzare tutti quelli che erano i processi manuali, perciò ci ha aiutato tantissimo. E ora,
0: un esempio concreto?
1: Diciamo... oggi la utilizziamo per fare tutte le statistiche dei turnover o le statistiche dei clienti o magari studiare le abitudini dei clienti, perché noi oltre ad avere il centro fitness abbiamo degli studi dove facciamo lavori individuali, poi abbiamo un contatto molto più diretto con le persone, dunque lì devi dare dei numeri un po' più concreti e più tangibili rispetto a un centro fitness dove la persona viene, si allena, magari anche la sua scheda e dei dati non gliene frega niente. Quando lavori con le persone one to one devi dimostrare il loro percorso, di dimostrare i loro, diciamo, obiettivi raggiunti, dunque l'intelligenza artificiale oggi ci sta aiutando a capire quelle che sono le abitudini dei clienti, ci aiuta tantissimo sullo sviluppo degli slot orari, ci aiuta tantissimo, diciamo, a velocizzare tutti quelli che sono i processi dei professionisti.
0: Insomma, date in pasto a ChatGPT
1: sì.
0: Tutti i dati che avete su una persona.
1: Sì, diciamo che abbiamo diversi strumenti, chat è una di queste, diciamo di questi strumenti qua, ma abbiamo diversi strumenti che ci aiutano
0: a elaborare questi dati,
1: esatto.
0: Quindi a capire meglio
1: sì.
0: Come
1: oggi abbiamo degli agenti, perché oggi parliamo di intelligenza agentica, perciò abbiamo degli agenti che ci aiutano a sviluppare in automatico senza la nostra presenza determinate funzioni.
0: La digitalizzazione è lo stesso, un altro passo che immagino avrete già fatto da tempo, anche forse i social sono importanti
1: sì.
0: Sia per farsi conoscere sia anche per altri scopi.
1: Sì, assolutamente sì, diciamo che noi ci stiamo lavorando da un annetto, cioè abbiamo sempre lavorato sui social, ma stiamo spingendo un po' da circa un anno, sta portando i suoi frutti, perché comunque è inutile negarlo, oggi viviamo tutti quei social.
0: Con quali contenuti nelle vostre pagine?
1: Diciamo che abbiamo contenuti sia diciamo formativi, contenuti di engagement, ok, cerchiamo di portare più gente dentro i nostri canali.
0: Anche di fidelizzazione, insomma, un po'.
1: Sì, assolutamente sì.
0: Per cercare di trattenere i clienti.
1: Dentro,
0: anche perché poi,
1: esatto.
0: Come dicevamo prima, la concorrenza è spietata.
1: Assolutamente sì.
0: Appena uno si gira.
1: Sì. Ma noi cerchiamo di farci riconoscere, di differenziarci da, come hai detto tu, oggi il mercato del fitness noi lo chiamiamo mare in tempesta.
0: Perché, addirittura.
1: Sì, perché comunque oggi è battuto tantissimo. Sono arrivate anche le low cost, che comunque hanno preso il loro mercato, hanno preso una fetta del mercato, ma è anche vero che loro lavorano con il prezzo, perciò loro sono riconosciuti, perché vai da loro e paghi 19,90 euro, perciò in quel caso là le persone sono importanti. Perché? Perché se tu sei un cliente che va a cercare il prezzo, noi abbiamo un target che viene da noi perché sta cercando diciamo l'obiettivo, la soluzione, sta cercando il risultato. Okay.
0: E poi stanno arrivando anche le grandi catene,
1: sì,
0: che lo stesso,
1: assolutamente,
0: insomma,
1: sì. È quello che dicevo.
0: Hanno una forza ovviamente
1: sì.
0: Di capitale superiore alla vostra.
1: Assolutamente sì, hanno delle strategie totalmente diverse che uno che fa impresa locale non si può permettere oggi.
0: Molto bene, abbiamo capito come si naviga, a proposito, nel mondo delle palestre con Luca Piano. E abbiamo finito la puntata, grazie Luca.
1: Grazie a te, Michele.
0: Vi diamo appuntamento alla prossima.
2: L'Isola delle Imprese, la Sardegna che produce, su Radiolina. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast, sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 15 e 4 minuti.
4: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
5: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifad.

0: GPL, Full Electric, Hybrid, Plug-in Hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Radio Lina, Radio Notizie.
5: E una buona giornata da Veronica Fada dalla redazione del telegiornale di Videolina. Pastori sardi di nuovo in assemblea a Tramazza, la situazione dicono è peggiore del 2019, con il prezzo del latte nuovamente in calo e i costi di produzione che continuano a crescere, rendendo sempre più difficile programmare una nuova stagione. C'è una nuova vittima della febbre del Nilo Oristano. All'ospedale San Martino è morto un paziente ultra settantenne ricoverato da circa una settimana dopo aver contratto il virus. Sale così a 4 il numero dei decessi causati dalla West Nile in provincia nel 2026, mentre il numero di contagi accertati è di 27 persone. Il sindacato Medici Italiani ha proclamato 2 giorni di sciopero, ambulatori chiusi per difendere la dignità professionale. Nell'isola servirebbero 1.400 medici di base, ma ce ne sono meno di 1.000. Dito puntato sull'accordo nazionale siglato a giugno, approvato dalla conferenza Stato-Regioni, che ridisegna l'assistenza sul territorio legandola alle case di comunità. Prima seduta del Consiglio regionale dopo la pausa estiva, ancora polemiche per il mancato dibattito sul 41 bis, ma in aula si trova uno dei rari momenti di condivisione in materia di sanità e minori. Trasversale, la legge sull'inclusione scolastica e sportiva a favore di minori con diabete mellito di tipo 1. Cagliari riparte la scuola e le auto si moltiplicano, traffico in tilt, il ritorno a scuola è quasi completato, domani entrerà in classe la seconda parte degli studenti sardi, ma intanto la prima ondata non ha lasciato la città e la sua circolazione indifferente. Tra cantieri già presenti e il robusto incremento di auto per l'avvio delle lezioni, il traffico è già sotto pressione. Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, è intervenuto sul caso Maldini al margine dell'assemblea della Lega Serie A. Siamo basiti, ha dichiarato il presidente, dalle notizie sul presunto uso di stupefacenti, si è parlato addirittura di chetamina. Crediamo alla buona fede del ragazzo che giura di non aver fatto uso di sostanze. Domani Giulini incontrerà Maldini, il responso sugli esami tossicologici invece arriverà nei prossimi giorni. E con l'informazione regionale è tutto, l'appuntamento è alla prossima edizione del Radio Giornale. Arrivederci.
6: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
7: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
6: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
7: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
6: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
8: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
9: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nasce

0: offrono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
1: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
2: Parliamo della clinica rigenerativa Dea Salus, che si occupa, ricordiamo, di medicina e chirurgia estetica. Gli episodi sono disponibili su radiolina.it e oggi per la rubrica Ricordati Unica è tornata a trovarci la dottoressa Federica Azzeni. Ben ritrovata su Radiolina.
3: Grazie, buonasera.
2: Parliamo anche oggi di trattamento viso. C'è un punto in cui la sua doppia anima di medico estetico e odontoiatra si forma. La bocca. Che tipo di trattamenti propone?
3: Allora, generalmente il trattamento anche più richiesto è il filler labbra. Non sono una particolare patita del filler, ma nel caso delle labbra faccio un'eccezione. Ci sono delle situazioni in cui il filler permette di modificare completamente l'aspetto del volto del paziente, se ovviamente viene eseguito in maniera adeguata. E adeguata significa in maniera armonica, elegante e per lo più naturale. Di solito l'armonizzazione dipende da diversi fattori. Ci sono dei parametri estetici abbastanza precisi sia in medicina estetica che in odontoiatria, che permettono proprio di avere delle proporzioni tra, per esempio, il labbro superiore e il labbro inferiore, tra le distanze specifiche dal naso, dalle labbra, dal mento, e le proiezioni anche in lateralità, quindi quanto un labbro deve sporgere, per esempio l'inferiore rispetto al superiore, oppure la distanza tra la punta del naso e il mento e a che punto si trovano poi le labbra di questa linea. Ovviamente questa analisi viene eseguita e si cerca sempre di puntare alla massima naturalezza nel trattamento. Quindi di fatto i trattamenti di quest'area prevalentemente che propongo, a parte il filler labbra quando richiesto, quando necessario, non sempre significa volume, molto spesso è semplicemente una reidratazione del labbro, oltre poi al trattamento delle cosiddette rughe del codice a barre, quindi le rughe che si formano molto spesso nei fumatori, ma non solo, nel labbro superiore. Il trattamento quando necessario anche del mento, molto spesso arretrato rispetto alle labbra e al resto del volto.
2: Invece cos'è il Gummy Smile?
3: Il Gummy Smile è un inestetismo determina un'esposizione della gengiva eccessiva rispetto a quella che viene considerata normale, cioè circa 2-3 mm. Il Gummy Smile è un trattamento ad oggi molto richiesto in medicina estetica, non solo in odontoiatria, anzi forse più in medicina estetica. Può essere però un trattamento che a volte richiede anche l'intervento dell'odontoiatra. Spesso infatti la medicina estetica si deve fermare al trattamento con la tossina botulinica, perché la sua base è data da diversi fattori. A volte può essere solo un ipertono, quindi una ipercontrattilità dei muscoli che sollevano il labbro superiore, o a volte può essere determinato da più fattori. Ad esempio, un'eccessiva esposizione gengivale può essere legata alla presenza di molta gengiva, quindi più gengiva rispetto al normale, oppure alla forma dei denti più piccola rispetto alle proporzioni del viso. Quindi in alcuni casi può essere necessaria una gengivoplastica oppure un trattamento ortodontico, o in altri casi ancora più avanzati magari il ricorso a delle faccette dentali.
2: E poi c'è un trattamento che aiuta sia per quanto riguarda il bruxismo, quindi perché digrigna la notte, e poi affina l'ovale del viso.
3: È sempre la tossina botulinica. In questo caso la utilizziamo sia a scopo terapeutico, quindi un paziente che ha fondamentalmente dei sintomi o segni, cioè sintomi prevalentemente sono cefalee, sensazione di affaticamento alla masticazione, spesso anche un sonno scarsamente ristoratore, quindi molto spesso il paziente non sa di soffrire di questo problema perché è un problema inconscio che si sviluppa e si manifesta soprattutto la notte. E altri effetti possono essere, sono spesso le lesioni dei denti, quindi i denti si consumano molto velocemente, oltre anche a problemi a livello parodontale, cioè i denti vanno in un trauma, si dice un trauma occlusale. Il trattamento quindi permette di sempre ridurre la capacità di questi muscoli di contrarsi, quindi possiamo comunque masticare, ma in modo meno aggressivo, e soprattutto si riduce quella parafunzione che si sviluppa durante spesso la notte. In conseguenza di questo trattamento il viso si affina. Cosa vuol dire? Che normalmente questi pazienti, che per la maggior parte sono donne, hanno dei masseteri molto forti, quindi il viso appare molto squadrato, molto mascolino. Con il trattamento il muscolo si rilassa e quindi il viso diventa più triangolare, più fine e più femminile.
2: Grazie, ringraziamo la dottoressa Federica Azzeni, medico chirurgo ed estetico e odontoiatra.
3: Grazie a voi.
2: Ricordiamo che la clinica Dea Salus si trova in via Peretti 1 a Cagliari e tutte le info anche sul sito clinicadeasalus.it.

0: impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
1: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
2: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias, con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
6: Nei supermercati Coop di Sardegna sono tornate le offerte per l'Oktoberfest. Fino al 26 settembre potrai acquistare in offerta la birra Raffo in bottiglia da 450 ml a 99 centesimi, la birra Paulaner da 50 cl a 1,29 euro e la birra Peroni in Etris da 33 cl a 2,49 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi prenotare anche una bag too good to go nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Venerdì 18 settembre con l'Unione Sarda torna lo speciale Risparmiare. Come difendersi dai rincari su bollette, carburanti, spesa, scuola e mutui. Consigli, offerte e agevolazioni per alleggerire le spese di ogni giorno. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

ancora il posto, anche se ci sono anziani in piedi con un braccio rotto. So che siamo stati bene e che questo vale tutto. Siamo virgole che non hanno il coraggio di essere punto.

0: Sono le 15 e 41 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
3: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Lina.
4: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
5: Fino al 23 settembre con Carta Insieme, birra Heineken 660 ml a 89 centesimi. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
7: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi il letto da sola.
8: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto, esiste.
9: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
10: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
11: Job Fair Cagliari, un'occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a Samanifattura incontra le aziende, porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, Samanifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
12: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
13: Boruta, dal 17 al 20 settembre. Torna la Bastida di Sorres. 4 giorni per rivivere la storica presa della fortezza tra accampamenti medievali, falconeria e percorsi gastronomici. Visita la splendida Basilica di San Pietro di Sorres e il suo museo. Bastida di Sorres 2026. La storia torna a vivere a Boruta.
14: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
15: Nella prossima uscita parleremo di psoriasi,

0: e benvenuti alla TG di Videolina. Iniziamo come sempre con i titoli del nostro sommario. I pastori sardi tornano a farsi sentire in 500 a Tramazza per una riunione straordinaria. La situazione è peggiore del 2019. Non sono escluse azioni clamorose nelle prossime settimane. Due giorni di sciopero organizzato dal Sindacato dei Medici di Base. In Sardegna sono migliaia i pazienti che non hanno assistenza nel territorio. La situazione è destinata a peggiorare. Con l'inizio dell'anno scolastico aumenta anche il numero delle auto a Cagliari. La circolazione va in sofferenza, slalom fra i cantieri, tra rotonde, piste ciclabili e lavori della metro a rallentatore. Terminata la bonifica del rogo sull'isola di Santa Maria, comincia la conta dei danni. Il sindaco della Maddalena si è rivolto a prefetto e ministro chiedendo interventi urgenti. A Terralba le reliquie di Santa Rita da Cascia. Nelle parrocchie della diocesi l'abbraccio dei fedeli alla santa che rappresenta ancora oggi una delle figure più amate della cristianità. Ancora grazie e benvenuti al nostro giornale. Iniziamo con la protesta dei pastori. Una situazione molto difficile, hanno detto a Tramazza. Sentiamo subito Mario Tasca.
1: Situazione che ormai è tutto alle stelle, iniziando dalla materia prima, perché ormai ci si sta ponendo più il problema di rifornire il mezzo per andare al lavoro che non portare la pagnotta a casa. E noi vogliamo il nostro lavoro pagato. Noi produciamo latte e vogliamo che il nostro latte sia pagato, i nostri vitelli siano pagati, il latte di capa sia pagato, che venga corrisposto il nostro reddito.
2: Il movimento Pastori Sardi riunisce ancora una volta l'assemblea, ma questa volta avverte. La situazione è persino peggiore del 2019, l'anno della guerra del latte.
3: Comprare un litro di gasolio agricolo oggi è 1,60, un quintale di concime è 1,20, un quintale di semini sono 400 euro. Come si fa a programmare una nuova campagna se noi stiamo ritornando indietro con gli incassi?
2: A Tramazza il mondo delle campagne fa i conti con i problemi mai risolti e nuove emergenze. Il prezzo del latte è nuovamente in calo, mentre i costi di produzione continuano a crescere e rendono sempre più difficile programmare una nuova stagione.
4: Perché siamo sempre in balia delle onde, non avendo mai un prezzo stabile. Poi abbiamo come il blocco delle movimentazioni dei bovini per gran parte della Sardegna. Chiediamo che vengano fatte delle deroghe. E poi un altro punto che tratteremo è la PAC, iniziare a vedere le criticità che può portare per la Sardegna la nuova programmazione.
5: E non c'è una prospettiva, ancora oggi viviamo, nonostante la protesta del latte del 2019, questo riferito al latte, viviamo ancora, lavoriamo con l'incertezza.
0: C'è una nuova vittima della febbre del Nilo a Oristano, l'ospedale San Martino, è morto un paziente ultra settantenne con patologie pregresse, ricoverato da circa una settimana dopo aver contratto il virus. Sale così a 4 il numero di decessi causati dalla West Nile in provincia nel 2026, mentre il numero di contagi accertati è di 27 persone. Lo SMI, il Sindacato dei Medici Italiani, ha proclamato due giorni di sciopero. Ambulatori chiusi, dicono, per difendere la dignità professionale. E in Sardegna mancano i medici di base. Eccoci di Angela Secchi.
6: Salvare il sistema sanitario nazionale salvando la medicina generale, cioè la figura del medico di famiglia. Questo è l'obiettivo dello sciopero di due giorni indetto dallo SMI, il sindacato medici italiani.
7: I contratti degli ultimi decenni sono stati sempre peggio, hanno allontanato i giovani medici da fare questa professione. Risultato, sempre più italiani e sempre più sardi non hanno medico.
6: Nell'isola servirebbero 1.400 medici di base, ma ce ne sono meno di 1.000. Dito puntato sull'accordo nazionale siglato a giugno, approvato dalla conferenza Stato-Regioni, che ridisegna l'assistenza sul territorio legandola alle case di comunità.
7: Le nostre richieste sono abolire il ruolo unico che obbliga i giovani medici a fare almeno 50 ore di lavoro settimanali, di aprire uno studio senza sapere se avranno la possibilità economicamente di sostenerlo, e contemporaneamente abolire l'obbligo che è stato esteso negli ultimi mesi a tutti gli altri medici che da decenni si ritrovano con un contratto in cui dovevano occuparsi solo dei loro pazienti e adesso devono lavorare anche come dipendenti senza esserlo e senza averne i benefici.
6: Questa è un'avvertenza nazionale, la regione come può incidere?
7: Con la regione abbiamo un dialogo e delle trattative che stanno portando, speriamo presto, il più possibile ad una soluzione regionale che cerchi di contenere i danni fatti da un contratto nazionale che comunque è preponderante e per il quale si può contenere entro certi limiti.
0: E sulla sanità in Consiglio regionale c'è un punto di contatto tra maggioranza e opposizione. Ecco Stefano Fioretti.
8: Il riflesso locale di una contraddizione a livello nazionale. Non si riesce a mettere d'accordo tra il ministro Nordio e alcuni rappresentanti regionali nel Parlamento italiano, perché anche tra loro non hanno le idee chiare su come affrontare il problema.
9: Nessun dibattito in aula, ma i veleni sul 41 bis scorrono lo stesso nel primo consiglio regionale dopo la pausa estiva, seduta che poteva riaprire il confronto sul tema, ma le divisioni restano come un ordine del giorno già approvato 6 mesi fa, e se la maggioranza censura la chiusura dell'opposizione, dall'altra il contrattacco è con l'annuncio di un'interrogazione.
10: Chiederemo alla Presidente, in qualità di assessore alla sanità, che ci dica lei quanto costano i 41 bis in Sardegna e quanto impattano sul bilancio della sanità, considerato che è un bilancio di 5 miliardi e considerato che le altre regioni hanno già fatto investimenti sulla sanità penitenziaria che la Sardegna non ancora ha fatto.
9: Aula che almeno trova convergenza su un aspetto sanitario, trasversale la legge sull'inclusione scolastica e sportiva a favore di minori con diabete mellito di tipo 1, ogni anno 130.000 nuovi casi, di cui 74 ogni 100.000 bambini.
11: È necessario che il sistema scolastico venga investito di un percorso formativo, così pure all'interno delle associazioni sportive, ma poi soprattutto metteremo nelle condizioni la politica di avere un monitoraggio costante.
12: Vale la pena sottolineare che questa è la prima legge regionale in Italia, è un dato veramente importante ed è giusto che la Sardegna faccia da apripista visto i nostri numeri.
0: Sentite che cosa è successo a Oristano. Si sarebbe finto guaritore e avrebbe abusato di una donna che lo aveva contattato per cercare un lavoro. L'uomo, dopo averle prospettato la possibilità di un'occupazione, l'avrebbe convinta di possedere capacità di guaritore, proponendole un trattamento per la rimozione di alcuni nei, durante il quale sarebbe avvenuta la violenza. La vittima ha denunciato il fatto alla polizia. In seguito ai riscontri emersi durante le indagini, il GIP ne ha disposto l'arresto ai domiciliari. E questa è l'immagine di una delle tante code di questi giorni con il ritorno a scuola a Cagliari. Ecco Luca Neri.
13: Completato, domani entrerà in classe la seconda parte degli studenti sardi, ma intanto la prima ondata non ha lasciato Cagliari la sua circolazione indifferente. Tra cantieri già presenti e il robusto incremento di auto per l'avvio delle lezioni, il traffico in tilt, le app sono già un groviglio di linee rosse, segnale di pesanti rallentamenti. Questo è il viale San Vincenzo, il nuovo incubo degli autisti, soprattutto da quando, per i lavori alla rotonda in Piazza d'Armi, è chiuso lo svincolo per via Esmirrionis, una lunga coda di auto che sfida il sistema nervoso di chi ha i minuti contati. Altra zona scuole, altre code, tra Viale Ciusa, Via Liguria e Via Campania ancora ci si muove a passo d'uomo. Poi, mai manchi, il centro città, l'area che incrocia Viale Diaz, Via Roma e Viale Colombo. I cantieri strozzano la circolazione, auto che sbucano ovunque, precedenze che saltano e corsie che si sovrappongono tra clacson e parole in libertà. Ma non è tutto, domani il nuovo scaglione di ingressi in classe. Il meglio potrebbe non essere ancora arrivato.
0: Adesso c'è la pubblicità, a tra poco.
14: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
0: Le vertenze del Sulcis ritornano sul tavolo del Ministero delle Imprese. Sentiamo Valentina Orcio.
15: Dopo mesi di attesa, i dossier delle vertenze industriali del Sulcis tornano sul tavolo del MIMIT. Oggi, dopo appuntamento a Roma in tarda mattinata, il confronto sull'Euroalluina con regione, sindacati e provincia, nel pomeriggio è il turno di Sidara-Lois, due fabbriche in stallo con centinaia di lavoratori che aspettano risposte sul futuro. Per Euroallumina, all'ultimo vertice al Ministero delle Imprese del Made in Italy risale a dicembre 2025, dopo l'occupazione del silo da parte degli operai. Da allora lo stabilimento è rimasto fermo. I lavoratori sono in cassa integrazione e solo 38 sono quelli attualmente in attività. Sul futuro dell'impianto di produzione dell'alluminio pesano ancora le sanzioni alla russa Rusal, che hanno congelato risorse e investimenti. Sono circa 190 in tutto i lavoratori che attendono una prospettiva. Nel pomeriggio invece riflettori puntati sulla Sidara-Lois, l'ex Alcoa ferma da anni. La società svizzera che ha

0: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
1: Visita unica.it, scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
0: Il tuo futuro inizia adesso. Unica, è ora. Iscriviti!
2: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
3: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
4: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
5: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
6: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
8: Radiolina, meteo.
9: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da Imperigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica è ancora alta sul Mediterraneo centro-occidentale, dunque anche sulla Sardegna. La situazione meteo non cambia. Nelle prossime ore il tempo resta asciutto con estesi rasserenamenti, una ventilazione per lo più debole e temperature senza variazioni degne di nota. La giornata di mercoledì sarà ancora ampiamente soleggiata sull'isola e con temperature diurne estive prossime ai 28-29 gradi un po' ovunque. Più fresco nella notte al mattino con valori minimi attorno ai 17-20 gradi, la ventilazione sarà debole salvo rinforzi da sud in serata. Ulteriori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
10: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Esiste.
2: I danni dell'incendio sull'isola di Santa Maria, il sindaco della Maddalena chiede garanzie di sicurezza. Lo ha sentito Giampaolo Cucuru.
3: Le immagini girate dal Corpo Forestale dello Stato durante il sorvolo in elicottero sull'isola di Santa Maria testimoniano l'entità del danno. In fumo 32 ettari di vegetazione, fra cui ginepri secolari. Indagini in mano al nucleo investigativo, ma non è ancora certa la natura dell'incendio. Evidenti però gli effetti, le fiamme hanno interessato un quarto della superficie complessiva.
4: Troppi rigidi vincoli di natura ambientale hanno comportato che le strade non erano particolarmente adeguate per il passaggio dei mezzi di soccorso. Lo stesso problema ce l'abbiamo sull'isola di Caprera, dove l'amministrazione comunale ha presentato un progetto che attende risposte positive da oltre 2 anni.
3: Occorre dare gambe al piano di prevenzione, con vedette, personale e veicoli dislocati in tutto l'arcipelago. L'allarme è partito in ritardo.
4: Siamo fermamente convinti che il parco sia in via generale importante quando parla di tutela ambientale, ma questo tipo di tutela non può assolutamente contrapporsi alla tutela dell'incolumità pubblica o della salvaguardia della vita umana.
3: Per questo il sindaco ha scritto al prefetto e al ministro.
4: Il passaggio di mezzi di soccorso deve essere sempre garantito in maniera efficace ed efficiente. Chiederemo con forza che venga data risposta alle nostre istanze.
3: Gran parte del lavoro, vista l'inaccessibilità del territorio, è toccato ai mezzi aerei. Il Super Puma decollato da Fenosu e i 2 Canadair intervenuti da Olbia, uno dei quali purtroppo bloccato da una avaria.
2: L'economia del mare, le grandi opportunità per il Nord Sardegna, ne parliamo con Franco Ferrando.
5: Dalla pesca all'acquacoltura fino alle attività che permettono di diversificare il lavoro dei pescatori, temi su cui è stato incentrato il press tour promosso dal Flag Nord Sardegna, iniziativa che ha voluto accendere i riflettori sulle persone che spesso tra tante difficoltà rendono viva questa economia con il lavoro quotidiano. Sono pescatori, acquacoltori o operatori della filiera ittica, realtà profondamente legate alle comunità costiere dell'isola. Il percorso ha toccato Olbia, San Teodoro e Sintino, mostrando diverse espressioni di questo sistema economico, dall'allevamento di ostriche alla miticoltura, alle esperienze di

0: turismo fino all'uscita in mare per conoscere il lavoro dei pescatori e le opportunità del pescaturismo. Il tema centrale è stato quello della diversificazione. Occorre affiancare all'attività tradizionale nuove forme di accoglienza e di divulgazione, momenti di comunicazione che possano avvicinare il pubblico al mondo della pesca e creare valore senza mai perdere il legame con il territorio. Il tour si è svolto in concomitanza con il primo incontro tra le reti nazionali europee dei FLAG promosso da FAMENET, un'occasione per collegare le esperienze locali alla riflessione europea sul futuro della pesca, dell'acquacoltura e dello sviluppo delle comunità costiere.
1: Domani con l'Unione Sarda c'è l'inserto salute, adesso ce lo presenta Lorenzo Paolini.
2: Domani in omaggio con l'Unione Sarda torna in edicola l'inserto salute, il tema del primo numero della ripresa e la psoriasi in tutte le sue varianti, un tema molto importante per i sardi. Il 4% dei sardi soffre di psoriasi, in alcuni casi anche nelle forme gravi che non sono solo quelle dermatologiche ma anche per esempio quelle reumatologiche. Parliamo poi, cito un altro argomento, la difterite, il caso della bambina morta per la mancanza di vaccini, un articolo importante che fa il punto su quanto è importante vaccinarsi. Domani con l'Unione Sarda in omaggio.
1: E adesso c'è la pubblicità, a tra poco.
3: Il miglior buongiorno è su Radio Lina. I fatti e le notizie da l'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto. Tutti i giorni alle 8.05 con Mariangela Lampis su Radiolina.
1: Le reliquie di Santa Rita da Cascia sono a Terralba. È un grande momento di devozione. Sentiamo Marco Lai.
4: Non siamo andati noi a Cascia, ma in qualche modo Cascia è venuta qua a Terralba, quindi magari chissà per il futuro che si riesca ad organizzare qualcos'altro.
5: Non i fedeli che si mettono in cammino, ma lei che si fa più vicina alle singole comunità, soprattutto a chi per età o condizioni di salute è impossibilitato a viaggiare. La diocesi di Ales Terralba ha accolto le reliquie di Santa Rita da Cascia, la teca con un frammento osseo che assurge a testimonianza della sua vita terrena.
4: Oggi sono arrivate nella nostra comunità di Terralba che manifesta, sta sempre una grande devozione nei confronti di questa grande santa che dopo tanti secoli continua a dare un messaggio di speranza.
5: La peregrinazio delle reliquie di Santa Rita ha favorito momenti di catechesi e preghiera intorno alla santa dei casi impossibili, una delle figure più amate della cristianità.
4: Santa Rita è chiamata la santa degli impossibili, è invocata in tutte quelle situazioni di difficoltà, tutte quelle situazioni che davvero sembrano impossibili da superare.
5: Santa Rita attraversò tutti gli stati della figura femminile del suo tempo, moglie, madre e poi monaca agostiniana al servizio dei poveri. La reliquia è strumento di intercessione, ciascun fedele ha il suo voto da sciogliere, la sua grazia da chiedere.
4: Credo che le grazie da chiedere, le preghiere da presentare al Signore per intercessione di Santa Rita siano tante anche nella nostra comunità di Terralba.
1: Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, è intervenuto sul caso Maldini. Lo ha fatto a margine dell'assemblea della Lega di Serie A. Siamo basiti, ha dichiarato il presidente, dalle notizie sul presunto uso di stupefacenti. Si è parlato addirittura di chetamina. Crediamo, dice ancora Giulini, alla buona fede del ragazzo che giura di non aver fatto uso di sostanze. Io prosegue, ho visto il verbale del pronto soccorso e ci sarebbero solo tracce di THC. Qualora si fosse fumato una canna, e non credo, proseguo ancora Giulini, ci sarebbe un'enorme differenza dal dire che abbia usato chetamina. Se ne è parlato, ha concluso, solo perché è il figlio di Paolo. Domani intanto Giulini incontrerà Maldini, il responsabile

0: e a maturare allo stesso tempo.
1: Allora, ricominciamo così, questa sera alle ore 21 su Videolina, naturalmente a Filindeu.
2: E con questo chiudiamo questo appuntamento con il nostro giornale. Grazie a tutti per averci seguito, vi auguro un buon pomeriggio, arrivederci.

0: Sono le 16:09.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Un pomeriggio dalla redazione.
4: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi in mattinata. Permangono infatti, si legge in una nota, elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre ad un possibile pericolo legato ad eventuali infiltrazioni terroristiche.
5: La presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si sono svolti oggi in Campidoglio i funerali di Stato, informa Laica di Emma Bonino, scomparsa venerdì 11 settembre all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Sul feretro di Bonino la bandiera blu dell'Europa con le 12 stelle dorate. Centinaia di persone si sono radunate in piazza, tanti di ogni schieramento, i politici presenti.
4: L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Il testo ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta no alla legge truffa, subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme, oltre ad una modifica che ridisegna i confini dei collegi della provincia di Bolzano e all'astensione del voto fuori sede ai caregiver.
5: E di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. L'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km. In base ai dati della telecamera di sorveglianza, la nube di cenere si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. SAC, la società di gestione dello scalo catanese, comunica il prolungamento dunque della chiusura delle attività di volo in arrivo e in partenza fino alle 22 di questa sera.
4: Il ministro degli esteri dell'Oman ha avuto un colloquio telefonico con il segretario di Stato americano Marco Rubio sugli ultimi sviluppi regionali e sugli sforzi per una de-escalation tra Stati Uniti ed Iran. I due hanno inoltre discusso del mantenimento degli sforzi diplomatici per risolvere le questioni in sospeso. L'esercito americano ha intanto distrutto ieri due piccole imbarcazioni iraniane che erano la caccia di un drone della marina statunitense che pattugliava lo stretto di Hormuz.
5: Siamo allo sport con la pallavolo. Oggi alle 21:05 si gioca Italia-Cechia, incontro valido per la fase ai gironi degli europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico del Pala Panini di Modena. Giovedì 17 settembre gli azzurri incontreranno gli sloveni. L'Italia guida attualmente la classifica punteggio pieno con 9 punti.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia.

0: GR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
6: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Sara di Luina, so sono da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Luina.
8: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
9: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
8: Davvero? Anche per me?
9: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biegiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
8: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
10: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanietta, ad Olbia zona Aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e ad Orissano in via Bon angolo via del Porto.
11: Fino al 30 settembre 2026 acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Moros, Olbia. www.acentras.it.
12: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
13: Grandi marche e grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 26 settembre potrai acquistare in offerta la birra Heineken in bottiglia da 66 cl a 1,09€. I prodotti De Cecco con lo sconto del 40% e i biscotti Mulino Bianco da 700 e 800 grammi a 2,30€. Acquista i prodotti delle grandi marche nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
14: Venerdì 18 settembre con l'Unione Sarda torna lo speciale Risparmiare. Come difendersi dai rincari su bollette, carburanti, spesa, scuola e mutui. Consigli, offerte e agevolazioni per alleggerire le spese di ogni giorno. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
15: Scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
16: Scuola Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
17: Offerte di fine estate nell'Iper Nonna Isa. Formaggio dolce sardo arborea, 99 centesimi letto. Birra Icnusa, 66 centilitri, 95 centesimi. Offerte valide fino al 23 settembre nell'Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
18: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
19: Noi camminiamo in Sardegna, quinta edizione 2026.
18: bellezza, identità, devozione. Ogni cammino in Sardegna è un invito a riscoprire il senso del viaggio, a passo lento, tra natura incontaminata, cultura e le radici profonde delle nostre comunità. Ti aspettiamo a Bosa, sabato 3 ottobre, per l'evento conclusivo di Noi Camminiamo in Sardegna.
19: Scopri il programma completo su noicamminiamoinsardegna.it.
20: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
21: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
22: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
23: L'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
24: Nella prossima uscita parleremo di psoriasi.
25: Benvenuti in Programma US, il racconto delle imprese sarde che hanno scelto di crescere insieme a noi.
26: Continuiamo a conoscere meglio la realtà di Salusair, è un'azienda specializzata da oltre 15 anni nella realizzazione di impianti solari innovativi, si trova da Semini e qui con noi a Radiolina Pietro Pili, il fondatore di Salusair. Ben ritrovato.
27: Grazie ancora per l'invito.
26: Allora, parliamo di mobilità elettrica, che ormai possiamo dire è una realtà.
27: Assolutamente, la mobilità elettrica è già una realtà. Tieni conto che sempre più famiglie, aziende, amministrazioni pubbliche scelgono veicoli elettrici per ridurre i costi di utilizzo e contribuire oltretutto a una mobilità più sostenibile.
26: Ecco, chiaramente per poter usufruire della mobilità elettrica servono le colonnine di ricarica, che hanno tra l'altro un nome ben preciso, tecnico, che ora ci spiegherai. Chi dovrebbe installarle?
27: Allora, la wall box, che viene chiamata così, è consigliata a chi possiede o sta per acquistare un'auto elettrica. Permette una ricarica più sicura, più veloce e molto più pratica rispetto a una normale presa domestica.
26: Ecco, e Salusair si occupa anche di questo?
27: Assolutamente sì. Noi di Salusair installiamo le wall box per privati, aziende, amministrazioni pubbliche. Per le aziende rappresentano anche un vantaggio aggiunto. Offre un servizio utile ai dipendenti e ai clienti, rafforzando così anche l'immagine di un'impresa moderna e più sostenibile.
26: È possibile controllare anche i consumi durante la ricarica?
27: Certamente. Installiamo sistemi di monitoraggio sia monofase che trifase che permettono di gestire la ricarica in modo intelligente, controllare i consumi ed evitare sovraccarichi.
26: E può essere collegata anche all'impianto fotovoltaico?
27: Assolutamente sì. Tieni conto che ricaricare l'auto con l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico permette di ridurre ulteriormente i costi e di sfruttare al massimo l'energia autoprodotta.
26: Quanto costa ricaricare un'auto elettrica rispetto a fare il pieno di benzina o diesel?
27: Allora, in generale la differenza è notevole. Ricaricare a casa può costare fino al 60, addirittura al 70% in meno rispetto a un pieno tradizionale. Se poi si utilizza l'energia del proprio impianto fotovoltaico, il risparmio può aumentare ancora.
26: Pietro Pili, in conclusione, lanciamo un messaggio ai nostri ascoltatori.
27: La mobilità elettrica è un investimento sul futuro. Con la wall box, il fotovoltaico e una corretta progettazione è possibile ridurre i costi sicuramente, aumentare il comfort e utilizzare l'energia in modo più intelligente.
26: Perfetto, ricordiamo ovviamente che questa intervista sarà disponibile anche su radiolina.it, ricordiamo il sito per tutte le informazioni salusair.com e noi ringraziamo come sempre Pietro Pili, fondatore di Salusair. Grazie, alla prossima.
27: Grazie a voi e buona serata a tutti.
28: San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
29: Nel 1992 i Tazenda si esibirono al Festival di Sanremo con il brano che stiamo per ascoltare, Pizzinno senza guerra.

0: Era Pizzinnos in sa guerra, il brano con alcuni versi firmati da Fabrizio De André ed eseguito da Itazenda al Festival di Sanremo nel 1992.
1: Sa Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 28 minuti.
3: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.
4: Pronti a vedere il mondo? A Pua? Sabato 10 ottobre, al Teatro d'Oglio di Cagliari, arriva Pimpa, il musical a Pua. La celebre cagnolina creata dal TAN festeggia 50 anni, con una coloratissima avventura tra fantasia, musica e teatro. Questa volta Pimpa incontrerà William Shakespeare, in uno spettacolo con la drammaturgia di Francesco Tullio, al TAN ed Enzo Dalò, diretto dallo stesso Dalò e prodotto da Fondazione AIDA. Un'avventura sorprendente, pronta a divertire grandi e piccoli. I biglietti sono disponibili su Box Office Sardegna. Pimpa, il musical a Pua, sabato 10 ottobre, al Teatro d'Oglio. La magia comincia qui.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre caniche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
9: Grandi marche e grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 26 settembre potrai acquistare in offerta i Danone Actimel in confezione da 6 per 100 grammi a 2,57 euro. La vaschetta gelato Algida Card d'Or da 500 grammi a 3,39 euro. E i prodotti San Benedetto con lo sconto del 30%. Acquista i prodotti delle grandi marche nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
10: Job Fair Cagliari, un'occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a Sa Manifattura incontra le aziende, porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, Sa Manifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
11: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, via Predda Niedda 6B, Oristano, via Cagliari 40.

Un saludo a tutti, su Benegattaus, benitorraus a sudare giornali in sardu, de Sardegna 1, commenti sempre bieus, intendeus galimonti snovas a de oi, e cominciaus, commenti sempre con il titolo su de su sommario. Pastore si torrent a protestare a Tobio straordinario in trammazza, sa situazione stiveus che in su 2019, del suo prezzo del suo latte, il gusto della materia prima, e sa azienda, sono tutti pronti a calare in prazza. Due addisi de scioperu, sa protesta adesso sindacato dei dottori de medicina generale in Sardegna, non montone pazienti, sono tutti che in assistenza in su territorio, in Italia, punti 4 milioni. Estinghizzao, anno scolastico e in castello, su traffico de macchina, sa, esti torra tutto in treula, restringimento su cantieri, pistas, bocicristas e arrotundas, in isarrugas, esti un inferro. Su Vogo, in sisula de Santa Maria, spacciera sa bonifica, in isterritorio sa bruciauso, su sindaco de sa Maddalena, ha riscritto su prefetto e su ministro Buru, toccare intervenne all'estero. Interrava Isarelicchia de Santa Rita d'Acacia, Simbra Saramanna, dei sfideri in ogni parrocchia de Sabidda, può festai una dei sfigura sabros importanti, sia stimmara de sa cristianità. Fornaso dunque sa poveri custodizioni de su TG Nostro, de sa protesta dei pastori, o in trammazza si punti a Tobiauso, 500 pastori de su movimento Pastori Sardi, pronto sa torrai in Prazza Voita, Nantarotus, sa situazione stivego sa in su 2019, quando viene scoppiare sa grande guerra de su latti. Su prezzo le donne a cose crescenti, come ti narra Nenne Dussanna, non leo su nuda in prusu, ma leo su su chi si rocchiara, su traballo che fa, e su 10 isfuedo ancora de Nenne Dussana. Su movimento, dei pastori, de sa Sardegna, nalaga in sa azienda, sa punti soffrendi rotto, su non arrennescita corangia inude, sa le valori punti arroscio. Su gasolio, si costerà 1,60 € su donne al litro, come ti narra Gianmario Falchi, 1 quintari de concimi si costerà 1,20 € su novoreoso programma in nuda, narra ancora Gianmario Falchi, e nimmanco corangiao su canicuna cosa. Su prezio de sulatti e calendi, su prezio po produsi invece e crescenti. Zeus arroscio su nanti pastorisi oleoso, un intervento des istituzioni. E in prusu, per colpa di questa dermatite bovina, come ti narra Fabio Pisu, is azienda non rinnesce da vendere in manco su bestiamini. Su chi serbiri, narra ancora isso, est una deroga a saghinata blocco della movimentazione. Sa West Nile ha rifatto un'altra vittima in sospirale San Martino di Aristano, si è stimorto un paziente che tenera 70 anni e pruso, vi era arrecoverato da una gira, gli ha piegato sul virus in sa provincia di Aristano, in moi smorto su de West Nile, punti 4, i pazienti, si punti a malaria, su punti 27, tutto su in sa provincia di Aristano, sa West Nile. Da porta tra zinzula, ma sul virus non si può ritrasmettere intra omini. Due addisi de scioperu oi dei dottori de famiglia, esti sa protesta dei dottori che de su sindacato SMI, Sindacato Medici Italiani, ambulatorio su Serrauso, nanti dottori, può imparare sa dignità professionali dei straballarori. Sul sistema sanitario si vuole salvare, sarvendi sa medicina territoriali scetti. Iscontrato su dei ultimi su Bintanus, come ti narra Luciano Congiu, su segretario regionale de su SMI Sardegna Consal, arrivato in spray mai, dottore secondo i giovani, canti decidio, dunque sa de novai bruso i gusto traballo. E oggi ci punti millarias e millarias de sardus che conteniti su dottori de medicina generale, in tutto si tale punti 4 milioni, si narra ancora Luciano Coggio, in Sardegna c'è stia bisogno a su manco de 1400 dottori de basi, in moi ci punti 1000 scetti. Su sindacau narra che tocca la cambiai, s'accordi un nazionale firmau in su mese l'Ampras a Deocanno approvau finse de sa conferenza in Stato Regioni. Estra accordi canosi bracili, narra su sindacauso, oleoso, si intervento de sa giunta regionali e de sa presidente Todevur, narra Luciano Congio.
Anche Oberto, torra is iscolas. E in Castedu, su numero de macchinas, brusche tutto in su mengiano, e crescendi d'ogni addì. In is arrugas, brusche importanti, si de sa cittadi, su traffico, esti sempre brusche in trevolau, in tragantierisi, e a restringimento su filas de macchinas, a punti longhe a chilometro, su de sa via Roma, e su viale Colombo, passendi po' via la Playa, disagi su punti meras, problemas in su viale San Vincenzo, d'ogni automobilista, in modo di privare sconto su, con il traballo su può fare sa rotunda noa, in sa piazza d'armi, dunque e serrara, Savarti, una parte di Sarruga, poca là andare in Savia Esmerione. Sì. Altra sei scuola, altra su disagio, su, in questa porta entra su Viale Ciusa, sa Via Ligure, sa Via Campania, in noi Vuru, macchina se cattura in fila, non c'è come ne tempo. Su. E su ultimo, sa Via Roma, in noi in mezzo a rotondas, a rotondicedas, non si comprende nulla, macchina se arriva da ogni parte, ma su traffico è sempre vrimmo. E grazie, Antoverri, torra a trasiscola, se dunque sa, gli lavoreressi. Peusur. Poi da su de svertenze industriali, si de Porto Vesme, cadorranta in sa mesa del su ministero del su Made in Italy, punti chistioni si cavertò canta sa Euroallumina e sa Sidera Lois, insomma, c'antesi sa Tobio su intra sa regione, sin da caso, sa provincia del su Sulcis, su ministero e rappresentanti de ogni azienda, fabbriche su Monti Serraras, non si scirica le resi su benitori di un montone traballatori, su ultima Tobio o chistione de Euroallumina, è stato fatto insomma mese idas d'estero passato, questo momento, si stabilimento esti vrimo, straballarori si voti in cassa, integrazione, voti traballendi, 38 persone si ascetti, in totale si osfuo addendere 200.

in mera de sa chetamina. Tutti sono divuti fuendendi di questa cosa e vuol dire di Carraggio, poi ta essi sul villo de Paolo Maldini Scetti, 10 a Nau, sull'ultimo Giolini, che Crasi sarà toviai con su giocatori. In Itisi che bene, invece se Santa conosci il risultato de atros esamini che ha arrivato Maldini. Su Casteddu, in submentre, ponendo da parte questa questione di Maldini, Sigri fa allenamento su, pensando si sfida De Zabro contro Sudinese in Forasa, Udinese che perde 5-3 a Risera Notte in Milano. Su Casteddu, Zagatta in Moi su De Cinque posto nella classifica, e tutti su punti castiendi, e si squadra di Pisaccane, per la centimera giocatori come Alessandro Romano, Paul Mendy. Su centrocampista Ribau de sta Roma rigiocava sempre del suo primo minuto, arrivato finse un gol in Parma, e Mancini Dari Zerriao giocai con San Nazionale italiana. Paul Mendy gli ha giocato una pariga e partire Sassano Vassau, ma sul gol che è arrivato in Bergamo Saporo Vassau è arrivato scalentai rotoso e bruschettotto e stifoso, e in Bergamo a Castiessa partita ci verrà finse sono consulenti de Sinter, poi tassa società di Milanese a Cantuare si interessare a Mera, a Romano e a Mendy. Ma poi questa società di Nolderi fuori dai De Mercau, pensando sui campionati Scetti e in Asseminello, si squadra Sigri, dunque si preparava l'ultima partita, anante su Asio, su campionato, fai giocare San Nazionale Noa De Mancini. Mi sono accabbato poi queste edizioni pure, si torno grazie alla vostra attenzione, si intendeva, si bieva, a questa edizione che vedere, un saluto e tutto.

0: sonus de sa terra nostra.
1: L'espressione "aio" compare in alcune canzoni incise da Maria Luisa Congiu, come in "Corum meu aio", "Beni aio galana". Eccola di nuovo in questo brano originariamente pubblicato dall'artista odianese con gli Istentales nell'album Lumeras.

0: Si intitolava semplicemente Ayo, questo brano cantato da Maria Luisa Congiu in occasione di un suo intervento nello studio di Radiolina, a Cagliari, ospite del programma Sala Prove nel 2025.
1: Sa Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia, avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
3: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
4: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
3: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
4: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
3: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
4: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
5: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
6: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
7: Edo, sei pronto?
8: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
7: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
8: Hai già scelto il tuo pigiama?
7: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
8: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
7: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
8: Pigiamarun.it.
9: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pigiamarun.it/Cagliari.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
12: Nella prossima uscita parleremo di psoriasi.
13: Radiolina, meteo.
14: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Perigili Trebi Meteo. La pressione atmosferica è ancora alta sul Mediterraneo centro-occidentale, dunque anche sulla Sardegna, la situazione meteo non cambia. Nelle prossime ore il tempo resta asciutto, con estesi rasserenamenti, una ventilazione per lo più debole e temperature senza variazioni degne di nota. La giornata di mercoledì sarà ancora ampiamente soleggiata sull'isola e con temperature diurne estive prossime ai 28-29 gradi un po' ovunque. Più fresco nella notte al mattino, con valori minimi attorno ai 17-20 gradi, la ventilazione sarà debole, salvo rinforzi da sud in serata. Ulteriori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
15: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
1: Sa Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
16: Nel 2019 Michele Pio Ledda firmava i testi in sardo di 4 brani dei Karma nel loro album di debutto Equilibri. Il duo, composto da Davide Guiso e dalla cantante Francesca Lai, si è avvalso della sua collaborazione anche per predisporre un adattamento in sardo di un successo di Diodato, Fai rumore.

0: Mauro Tore al basso e Simone Floris alla batteria completavano l'organico dei Karma in questa rivisitazione in sardo di un successo di Diodato, Fai rumore, pubblicato nel 2020.
1: L'importanza del rispetto tra i popoli è il tema che accompagna questo brano che ascoltiamo dalla voce di Sandra Ligas. Si intitola Danzighedda e ad accompagnare la cantante di Elmas ci sono anche Jörg Neubert al violino, Daniele Cucco alla chitarra e Massimo Perra alle percussioni.

0: era Sandra Ligas durante la sua esibizione al Festival delle Launeddas a Villa Pozzu nell'agosto del 2022.
1: Sara Diolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 17:00.
3: Settembre sa sempre di ripartenza.
4: E quest'anno si riparte risparmiando.
3: Da Cifadda?
4: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e Risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
3: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
5: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: La cronaca in primo piano: torna in carcere il commesso del minimarket di Torino, accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 13 anni e di una donna di circa 40. Violenze che sarebbero avvenute all'interno del piccolo negozio lo scorso 28 agosto. La decisione, che è stata presa 24 ore dall'udienza del riesame e che verrà motivata nei prossimi giorni, ribalta dunque quella adottata dal GIP lo scorso 31 agosto, quando, dopo due giorni in carcere nei confronti del 42enne originario del Bangladesh, era stata disposta la scarcerazione con una misura meno afflittiva, ossia l'obbligo di firma.
8: E a 8 anni e 4 mesi di reclusione la richiesta di condanna del PM di Milano nei confronti di Maurizio Gentile, l'ex AD di Rete Ferroviaria Italiana, considerato colpevole per il disastro ferroviario di Pioltello del 25 gennaio 2018. La procuratrice Meneghina ha chiesto alla Corte d'Appello la condanna anche per gli ex dirigenti Umberto Lebruto e Vincenzo Macello. Erano stati tutti assolti in primo grado. Il deragliamento del regionale Cremona a Milano, lo ricordiamo, provocò 3 morti e oltre 100 feriti. Chiesta infine la condanna in appello di RFI a una sanzione pecuniaria di 900.000 euro.
7: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi in mattinata. Permangono infatti, si legge in una nota, elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre ad un possibile pericolo legato ad eventuali infiltrazioni terroristiche.
8: L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale, testo che ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta "No alla legge truffa", subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme.
7: Niente più notifiche sul cellulare oltre l'orario scolastico, con assegnazioni di compiti o pagine da studiare per la mattina seguente. E una frenata decisa alla concentrazione di interrogazioni e compiti in classe nello stesso giorno. Sono i due pilastri di una nuova circolare ministeriale pensata per tutelare la serenità degli studenti e garantire un effettivo diritto alla disconnessione. A confermarlo è stato lo stesso ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, nel corso di un'intervista rilasciata a scuola.com.
8: Lo sport: con il tennis, Jannik Sinner è tornato a lavorare in campo con la racchetta Monte Carlo. Il 25enne farà il suo rientro nel circuito tra un paio di settimane nell'ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre, per poi completare lo swing asiatico partecipando al Masters 1000 di Shanghai. Successivamente Sinner dovrebbe volare a Riyadh per disputare il faraonico torneo esibizione Six Kings Slam, in attesa di tornare in Europa per gli ultimi tornei indoor dell'anno.
7: È tutto, a più tardi.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
12: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un
13: Network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
14: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
15: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
16: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Radio Lina, Radio Notizie.
18: E una buona giornata da Veronica Fada dalla redazione del telegiornale di Videolina. Pastori sardi di nuovo in assemblea a Tramazza, la situazione dicono è peggiore del 2019, con il prezzo del latte nuovamente in calo e i costi di produzione che continuano a crescere, rendendo sempre più difficile programmare una nuova stagione. C'è una nuova vittima della febbre del Nilo Oristano. All'ospedale San Martino è morto un paziente ultra settantenne ricoverato da circa una settimana dopo aver contratto il virus. Sale così a 4 il numero dei decessi causati dalla West Nile in provincia nel 2026, mentre il numero di contagi accertati è di 27 persone. Il sindacato Medici Italiani ha proclamato 2 giorni di sciopero, ambulatori chiusi per difendere la dignità professionale. Nell'isola servirebbero 1.400 medici di base, ma ce ne sono meno di 1.000. Dito puntato sull'accordo nazionale siglato a giugno, approvato dalla conferenza Stato-Regioni, che ridisegna l'assistenza sul territorio legandola alle case di comunità. Prima seduta del Consiglio regionale dopo la pausa estiva, ancora polemiche per il mancato dibattito sul 41 bis, ma in aula si trova uno dei rari momenti di condivisione in materia di sanità e minori. Trasversale, la legge sull'inclusione scolastica e sportiva a favore di minori con diabete mellito di tipo 1. Cagliari riparte la scuola e le auto si moltiplicano, traffico in tilt, il ritorno a scuola è quasi completato, domani entrerà in classe la seconda parte degli studenti sardi, ma intanto la prima ondata non ha lasciato la città e la sua circolazione indifferente. Tra cantieri già presenti e il robusto incremento di auto per l'avvio delle lezioni, il traffico è già sotto pressione. Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, è intervenuto sul caso Maldini al margine dell'assemblea della Lega Serie A. Siamo basiti, ha dichiarato il presidente, dalle notizie sul presunto uso di stupefacenti, si è parlato addirittura di chetamina. Crediamo alla buona fede del ragazzo che giura di non aver fatto uso di sostanze. Domani Giulini incontrerà Maldini, il responso sugli esami tossicologici invece arriverà nei prossimi giorni. E con l'informazione regionale è tutto, l'appuntamento è alla prossima edizione del Radio Giornale. Arrivederci.
19: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
20: Niente panico. Da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
21: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
20: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
22: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior

0: cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto. Dalla formazione alle opportunità. Mine Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mine Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
1: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
2: Radio Smeralda. Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
3: Buon martedì sera cari amici, 17:11 minuti, siamo in diretta dal centro commerciale Olbiamare, sono Cristian Asara in diretta fino alle 18:30 con tante notizie e la nostra migliore musica, partiamo da Bausa e Magnetic.

0: Ancora una buona serata con Radiolina. Adesso ci colleghiamo con Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ciao Guglielmo, ben ritrovato.
1: Ciao Cristian, grazie, buonasera a te e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Allora, oggi parliamo di concerti, concerti per il 2027 in Italia. Beh, c'è una bella novità che riguarda gli Oasis.
1: Esatto, perché noi siamo gente attaccata alle tradizioni e quindi vogliamo che anche nei concerti degli Oasis del 2027 sventoli la bandiera sarda, come ogni insomma concerto che si può chiamare in questo modo. Quindi eccoci, dopo mesi di anticipazioni e indiscrezioni, a darvi le date dei concerti in programma in Italia, precisamente allo Stadio Olimpico di Roma nel 2027. Sì. Segnate tutto, giovedì 29 e venerdì 30 luglio. Queste le due tappe italiane del nuovo tour dopo la Reunion, appunto, che porterà Liam e Noel nei principali stadi europei e anche negli Stati Uniti. C'è una, diciamo, una complicazione però, perché per provare ad acquistare i biglietti non basta collegarsi a Ticketmaster il giorno dell'apertura delle vendite. Infatti, dopo l'enorme richiesta e i problemi

0: riscontrati durante la vendita del tour del 2025, la piattaforma ha introdotto un sistema basato su registrazione e selezione casuale. Questa registrazione deve essere nominale e deve essere effettuata sul sito degli Oasis entro giovedì 17 settembre alle 17, ovviamente ora italiana, ed è possibile indicare fino a 3 città dove si vorrebbe andare a vedere il concerto, ordinandoli in base alle proprie preferenze. Ciascun utente è importante che si registri una sola volta, perché le richieste duplicate, automatizzate o comunque considerate fraudolente saranno escluse. Da qui, tra gli iscritti che appunto indicheranno faranno questa registrazione, verrà estratta casualmente una parte degli aspiranti acquirenti, che riceveranno via email un link e una precisa finestra oraria nella quale accedere a Ticketmaster e acquistare i biglietti. Tutto questo avverrà tra il 24 e il 27 settembre, quindi è una procedura che sembra veramente un inferno, quasi più difficile insomma di vincere il Superenalotto, però
1: ci vuole un corso di laurea, non lo so.
0: Esatto, tutte le informazioni sono su unionesarda.it, abbiamo un bel articolo che proprio vi spiega nel dettaglio come fare, e insomma, se siete dei fan irriducibili degli Oasis, è una procedura che sicuramente non vi peserà fare, perché andare a vivere un loro concerto, l'atmosfera che magari si può respirare appunto a un concerto degli Oasis nel 2027 sarà qualcosa di unico, capace di trasportarsi ancora negli anni 90.
1: Certo,
0: vale la pena.
1: Sì, almeno una volta nella vita, poi non è che ci siamo tutti così. Poi bisogna aspettarsi che questi litighino da un momento all'altro, magari non lo so, non ci arriva al 2027, io non lo so, la butto lì, speriamo.
0: Cerchiamo
1: di no, ovviamente
0: essere fiduciosi e proviamo però a portarci avanti con la pre-registrazione, l'estrazione e l'acquisto.
1: Perfetto, grazie mille a Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ti auguro una buona serata e ci sentiamo domani.
0: Grazie Cristian, buona serata a te e a tutti i nostri ascoltatori. Radio Lina. Let's take a journey.

0: Katy Perry con Snoop Dogg, California Girl, dal 2010 su Radiolina. State con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dalla redazione di unionesarda.it. State con noi.
1: Radio Smeralda.
2: Dal 10 al 20 settembre, da Iperpan e Superpan, offerte sui grandi formati XXL. Alcuni esempi? Pasta Barilla 1 kg, 89 centesimi. Tonno Rio Mare 80 grammi per 12, 10,99 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: Dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 800 50 51 52.
4: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
5: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
6: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
7: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
8: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
9: Venerdì 18 settembre con l'Unione Sarda torna allo speciale Risparmiare. Come difendersi dai rincari su bollette, carburanti, spesa, scuola e mutui. Consigli, offerte e agevolazioni per alleggerire le spese di ogni giorno. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Agitare Coca-Cola Tommaso Paradiso nel nostro martedì sera su Radio Lina. E adesso aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dalla redazione di unionesarda.it. C'è Angelica D'Enrico. Ciao Angelica, ti ascoltiamo.
1: Ciao Cristian, buonasera. Eccoci qua con le notizie in primo piano su unionesarda.it. Apriamo con il caso di Daniel Maldini e con le parole del presidente del Cagliari, Tommaso Giulini. Non capisco come possano uscire certe notizie, ha detto il patron rossoblù a chi gli chiede un commento sulla vicenda del calciatore fermato sabato notte dopo un incidente a Milano con alcol test positivo. Siamo basiti e sorpresi, aggiunge Giulini dalla sala stampa della Lega Serie A, spiegando che secondo lui la portata della notizia è stata amplificata dal fatto che Daniel sia figlio dell'ex capitano della nazionale del Milan Paolo. Crediamo alla buona fede del ragazzo che ci ha detto di avere bevuto un paio di cocktail. Gli esami fatti sono tutti negativi. Il verbale del pronto soccorso parla di tracce di THC, prosegue Giulini, e c'è una distinzione enorme con la chetamina di cui si è parlato, una sostanza grave e non una droga leggera, e chi ha diffuso certe notizie, continua Giulini, siano polizia locale o ospedale, se ne dovrà assumere la responsabilità. Il presidente del Cagliari incontrerà Maldini domani, ma è gravissimo, continua, visto anche che Daniel è preconvocato dalla nazionale, credere che possa aver assunto sostanze così pesanti. Andiamo in Gallura, dove i carabinieri della compagnia di Tempio hanno eseguito un'ordinanza di arresto della Jeep per diversi presunti episodi di violenza sessuale avvenuti negli ultimi mesi in località balneari del litorale tra Lientu e Santa Teresa. Stando alle contestazioni della procura gallurese, il destinatario della misura cautelare avrebbe aggredito con in faccia un passamontagna alcune donne, le avrebbe minacciate per costringerle a rapporti sessuali. Le indagini sono state affidate agli investigatori del nucleo operativo della compagnia di Tempio, che hanno lavorato per oltre un anno sul caso. Quartu, sono in arrivo le multe per le due turiste che ieri, con l'intento di fotografare i fenicotteri, si erano spinte nell'area interdetta delle saline del Molentargius in Viale Colombo a Quartu, sprofondando nel fango. Un gesto avventato che aveva costretto i vigili del fuoco a un intervento di emergenza, coadiuvati poi dalla polizia locale e dalle ambulanze del 118. Un impiego di forze che si sarebbe potuto evitare se si fossero rispettati i divieti. Le due turiste, pare romane dai primi accertamenti, avevano continuato ad avanzare nelle saline fino a quando il fango era arrivato all'altezza della vita, impedendo loro di muoversi. Da qui l'allarme lanciato da alcuni passanti. I vigili del fuoco avevano sistemato le scale rovesciate per poterle raggiungere, tratte in salvo erano poi tornate autonomamente nell'albergo dove alloggiavano. Adesso appunto scattano le sanzioni della forestale. Per il momento Cristian è tutto, ma sono tante altre le notizie sul nostro sito, quindi come sempre unionesarda.it.
0: E allora grazie mille ad Angelica D'Enrico, ti auguro una buona serata e ci sentiamo presto.

0: I did it to you, amici dal 2014 su Radio Lira nel nostro martedì sera. State con noi perché tra poco parliamo di musica.
1: Radio Smeralda.
2: Sono le 17 e 33 minuti.
3: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Egidiangela Secchi, su Radio Lina.
4: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
5: Fino al 23 settembre con carta insieme, Nutella Ferrero, confezione da 750 grammi a 4,49 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
7: Oh no, stanno tornando le zanzare.
8: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
9: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
8: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
9: 070 22 240.
10: Fino al 30 settembre 2026, acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Monos, Olbia. www.acentras.it.
11: Job Fair Cagliari, un'occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a Samanifattura incontra le aziende, porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, Samanifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
12: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
13: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

La nuova di Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari su Radiolina si intitola Goya, alle 17:40 minuti. Proprio in questo istante siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Christian Asara. Avete mai creato una canzone con l'intelligenza artificiale? Adesso ci sono delle novità a parte delle applicazioni che comunque con il semplice smartphone scrivete due cose, vi crea una canzone bellissima. Ovviamente c'è la versione a pagamento e quant'altro, no? Effettivamente, per renderla ancora più bella, beh, è così, uno deve pur guadagnare, no? Però c'è una novità che riguarda la Universal Music, sì, la major, una delle major ovviamente più famose al mondo, che ha appena annunciato una novità che farà discutere. È una nuova piattaforma basata appunto sull'intelligenza artificiale per creare remix e mashup e nuove versioni, ovviamente dei brani quelli già in circolazione, sempre del catalogo Universal. Il tutto nasce da un accordo con Even Labs, una vera e propria potenza nella generazione di voci e musica tramite l'intelligenza artificiale. Ovviamente il diritto d'autore è super tutelato, perché l'accesso a questo immenso catalogo sarà strettamente legato alle licenze ufficiali, e soprattutto gli artisti di casa Universal avranno l'ultima parola, saranno loro a decidere in totale libertà, su base volontaria, se dare il via libera all'utilizzo di propri brani musicali o se tirarsi indietro. Una strategia molto molto chiaro che molto chiara, che dimostra come appunto l'azienda voglia essere protagonista assoluta dell'intelligenza artificiale generativa. La Universal sta infatti lavorando a un progetto simile con un generatore Udio, si chiama così, che ha già stretto accordi commerciali con Spotify, Nvidia e Clay. D'altronde il mercato corre veloce e quindi la concorrente Sumo, che sicuramente è l'applicazione più utilizzata per l'intelligenza artificiale, ha da poco lanciato un nuovo modello sonoro addestrato proprio sui brani su licenza Warner, BMG e altri marchi.

0: Benjamin Diamond, Little Scare dal 2001 su Radiolina. Che fine ha fatto Benjamin Diamond? A quanto pare è ancora in circolazione, anche se effettivamente non ha fatto più una hit, super hit come questa che abbiamo appena riascoltato dal 2001 sulla prima radio in Sardegna. Però è tuttora attivo nel mondo della musica come cantante, compositore e produttore indipendente. E quindi noi vediamo allora che esca fuori con qualche nuovo singolo, magari di successo come questo appena riascoltato nel nostro martedì sera su Radiolina alle 17:45 minuti. State con noi perché tra poco continuiamo a parlare di musica abbinata all'intelligenza artificiale.
1: Radio Smeralda.
2: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
3: Edo, sei pronto?
4: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
3: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
4: Hai già scelto il tuo pigiama?
3: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
4: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
3: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
4: Pigiamarun.it.
5: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pigiamarun.it/Cagliari.
6: C'è una novità nel Banco Frigo. Scopri Nieditas Pronte, la nuova linea Nieditas di cozze precotte, disponibili sgusciate, con guscio e mezzo guscio, già pulite e preparate a mano in Sardegna. Buone come le fresche e pronte in 1 o 2 minuti. Puoi trovarle nei supermercati CRAI tutti i giorni e Despar. Richiedile nel tuo punto vendita di fiducia. Nieditas Pronte, buone come le fresche, ancora più semplici da preparare. Provale subito.
7: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole 2 ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
8: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
9: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
10: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
11: Radiolina, meteo.
12: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Perigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica è ancora alta sul Mediterraneo centro-occidentale, dunque anche sulla Sardegna. La situazione meteo non cambia. Nelle prossime ore il tempo resta asciutto, con estesi rasserenamenti, una ventilazione per lo più debole e temperature senza variazioni degne di nota. La giornata di mercoledì sarà ancora ampiamente soleggiata sull'isola e con temperature diurne estive prossime ai 28-29 gradi un po' ovunque. Più fresco nella notte al mattino, con valori minimi attorno ai 17-20 gradi, la

informazioni, no? Proprio per questo motivo, quindi, manipolare i dati è diventato un vero e proprio business illecito. Quindi quando le riproduzioni vengono fatte da computer o non da persone reali, i soldi finiscono nelle tasche sbagliate. E il cosiddetto streaming fraud è un sistema che usa dei bot o degli account automatici per creare ascolti finti, quindi rubare diritti d'autore. L'intelligenza artificiale purtroppo peggiora le cose, permettendo di creare canzoni in serie a costi bassissimi in pochissimo tempo. E per difendere quindi la musica che è nata questa Streaming Integrity Initiative, che è un progetto promosso dall'EFPI, un'organizzazione che rappresenta oltre 8.000 etichette in tutto il mondo. I primi a firmare questo patto sono stati giganti come la Sony, la Universal, visto che l'abbiamo citato prima. Considerate che oggi sono effettivamente già circa un terzo degli europei aveva un abbonamento musicale attivo. Quindi difendere questo mercato e proteggere i vari creator di contenuti è diventato un dovere assoluto per le major. Una strategia efficace che punta così a fermare i finti ascolti sul nascere e quindi di conseguenza a buttare giù tutte quelle persone che effettivamente, ma anche gli artisti che non utilizzano l'intelligenza artificiale, che in qualche modo aumentano le view dei loro video e dei loro brani musicali. Quanti ce ne sono? Ce ne sono veramente tanti. C'è Golden su Radio 1.

0: Double Days su Radio Linea nel nostro martedì sera, 15 settembre, siamo sempre in diretta al centro commerciale Olbia Mare. Ma quanto trollano quelli della pagina e degli account ufficiali tipo di Ryanair? Ma trollano tanto, cioè praticamente c'è un post in cui effettivamente in queste ultime ore scrivono: sono usciti voli a 16,99€, il link nei commenti, vai nel link che c'è nei commenti, clicchi e ti apre una pagina, spiacenti questa pagina, andate in vacanza perché non ci vai anche tu. Cioè della serie, andate in quel posto a questo punto. E cioè, l'invito è proprio quello, vabbè, trollano veramente tanto. E che cosa non si fa per qualche click in più? Comunque geni, incompresi o forse no. State con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola.
1: Radio Smeralda. Sono le 18 e 0 minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: La cronaca in primo piano: torna in carcere il commesso del mini market di Torino, accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 13 anni e di una donna di circa 40. Violenze che sarebbero avvenute all'interno del piccolo negozio lo scorso 28 agosto. La decisione, che è stata presa 24 ore dall'udienza del riesame e che verrà motivata nei prossimi giorni, ribalta dunque quella adottata dal GIP lo scorso 31 agosto, quando, dopo due giorni in carcere nei confronti del 42enne originario del Bangladesh, era stata disposta la scarcerazione con una misura meno afflittiva, ossia l'obbligo di firma.
6: E a 8 anni e 4 mesi di reclusione la richiesta di condanna del PM di Milano nei confronti di Maurizio Gentile, l'ex AD di Rete Ferroviaria Italiana, considerato colpevole per il disastro ferroviario di Pioltello del 25 gennaio 2018. La procuratrice Meneghina ha chiesto alla Corte d'Appello la condanna anche per gli ex dirigenti Umberto Lebruto e Vincenzo Macello. Erano stati tutti assolti in primo grado. Il deragliamento del regionale Cremona a Milano, lo ricordiamo, provocò 3 morti e oltre 100 feriti. Chiesta infine la condanna in appello di RFI a una sanzione pecuniaria di 900.000 euro.
5: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi in mattinata. Permangono infatti, si legge in una nota, elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre ad un possibile pericolo legato ad eventuali infiltrazioni terroristiche.
6: L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale, testo che ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta "No alla legge truffa", subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme.
5: Niente più notifiche sul cellulare oltre l'orario scolastico, con assegnazioni di compiti o pagine da studiare per la mattina seguente. E una frenata decisa alla concentrazione di interrogazioni e compiti in classe nello stesso giorno. Sono i due pilastri di una nuova circolare ministeriale pensata per tutelare la serenità degli studenti e garantire un effettivo diritto alla disconnessione. A confermarlo è stato lo stesso ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, nel corso di un'intervista rilasciata a scuola.com.
6: Lo sport: con il tennis, Jannik Sinner è tornato a lavorare in campo con la racchetta Monte Carlo. Il 25enne farà il suo rientro nel circuito tra un paio di settimane nell'ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre, per poi completare lo swing asiatico partecipando al Masters 1000 di Shanghai. Successivamente Sinner dovrebbe volare a Riyadh per disputare il faraonico torneo esibizione Six Kings Slam, in attesa di tornare in Europa per gli ultimi tornei indoor dell'anno.
5: È tutto, a più tardi.
7: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
8: Via, via.
7: Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un pin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
4: Buonasera da Teresa Piredda, pastori sardi di nuovo in assemblea a Tramazza. La situazione, dicono, è peggiore del 2019, con il prezzo del latte nuovamente in calo e i costi di produzione che continuano a crescere, rendendo più difficile programmare una nuova stagione. C'è una nuova vittima della febbre del Nilo. Oristano, all'ospedale San Martino, è morto un paziente ultra settantenne ricoverato da circa una settimana dopo aver contratto il virus. Sale così a 4 il numero dei decessi causati dalla West Nile nel 2006. Il numero dei contagiati accertati è di 27. Il sindacato Medici Italiani ha proclamato 2 giorni, oggi e domani, di sciopero, ambulatori chiusi per difendere la dignità professionale. Dicono, nell'isola servirebbero 1.400 medici di base, ma ce ne sono meno di 1.000. Dito puntato sull'accordo nazionale siglato a giugno, approvato dalla conferenza Stato-Regioni, che ridisegna l'assistenza sul territorio legandola alle case di comunità. Prima seduta del Consiglio regionale dopo la pausa estiva, ancora polemiche per il mancato dibattito sul 41 bis, ma in aula si trova uno dei rari momenti di condivisione in materia di sanità e minori. Aula che trova convergenza su un aspetto sanitario trasversale, la legge sull'inclusione scolastica e sportiva a favore dei minori con diabete mellito di tipo 1. È negativo il giudizio dei sindacati sulla riunione di oggi sull'avvertenza Eurolumina a Roma. Oltre a non aver risolto il problema sugli aspetti legati al congelamento delle azioni, dicono, emergono forti ritardi sull'erogazione delle risorse promesse per preservare l'impianto. Infine lo sport, il presidente del Cagliari Tommaso Giulini è intervenuto sul caso Maldini a margine dell'assemblea della Lega di Serie A. Siamo basiti, ha dichiarato il presidente, dalle notizie sul presunto uso dei stupefacenti. Si è parlato addirittura di chetamina. Crediamo alla buona fede del ragazzo, che giura di non aver fatto uso di sostanze. Domani Giulini incontrerà Maldini. Il responso sugli esami tossicologici invece arriverà nei prossimi giorni. È tutto, grazie per l'ascolto, buona serata.
8: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
9: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
10: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
11: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
12: Offerte di fine estate negli Iper Nonna Isa. Yogurt Mix Müller vari tipi a partire da 120 grammi, 69 centesimi con carta Nonna Isa. Plum Cake Mulino Bianco pacco doppio, 660 grammi, 2,99 euro. Offerte valide fino al 23 settembre negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortoli e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
13: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
1: Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
0: Ancora una buona serata con Radiolina, sono Cristian Asara. Dopo l'informazione ripartiamo con la nostra migliore musica, Woman. Nei prossimi minuti c'è Becky Roo.

Peggy Gussu, Radiolina Human, ancora ben ritrovati, buon martedì sera, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare, le 18 e 12 minuti, sono Cristian Asara, adesso parliamo di viaggi, ma in una prospettiva un po' diversa. Sappiamo bene che quando andiamo all'estero servono rispetto e una grande capacità di adattamento, ma come ci vedono gli altri quando andiamo in vacanza? Allora, c'è il portale Safari Bookings che ha provato a rispondere chiedendo il parere di 192 tour operator specializzati in safari in Africa e hanno analizzato un po' il tutto. Chi è più cortese? Beh, allora, a quanto pare i giapponesi vincono il premio per la cortesia con oltre il 21% dei voti. Subito dopo arrivano i norvegesi e svizzeri. E noi italiani, beh, siamo messi un po' maluccio, siamo in fondo alla classifica per quanto riguarda le preferenze. Siamo perfino in coda dopo la Spagna e l'Australia, però nella bolla gli italiani, in questa bolla, in questa classifica così, sono effettivamente sì, maleducati, ma fino a questo punto alla fine vediamo anche il lato positivo. Se guardiamo il portafoglio, gli Stati Uniti dominano la scena, anche perché lì le mance sono effettivamente obbligatorie e quindi di conseguenza distribuiscono mance un po' ovunque, anche laddove non è obbligatorio. Però arriviamo adesso al nostro punto forte, la tavola, per la curiosità verso i sapori e le tradizioni culinarie. Beh, gli indiani primeggiano, vedi, loro sperimentano un po' il tutto, ma anche noi italiani siamo al sesto posto per quanto riguarda questa classifica, quindi cerchiamo in qualche modo di sperimentare un po' il cibo degli altri paesi, anche perché diciamo molte volte è difficile sperimentare quando hai una cucina ottima che è quella italiana. Life for Rent, nei prossimi minuti c'è già.

0: Life for Rent, Dido dal 2003 su Radiolina. State con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità con le anticipazioni di quello che leggeremo domani sull'Unione Salva.
1: Radio Smeralda.
2: Dal 10 al 20 settembre, da Iperpan e Superpan, offerte sui grandi formati XXL. Alcuni esempi? Pasta Barilla 1 kg, 89 centesimi. Tonno Rio Mare 80 grammi per 12, 10,99 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: Inequivocabilmente Pan.
4: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda al futuro, il suo.
5: Scuola Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
6: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divanievani.it, previa approvazione di Agos SPA. Divani e divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
7: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026. Tre giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale. Tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti. Mario Tozzi, Areso Espagnolo, Chef Pascucci, Hiros Cabin. La magia di eventi verticali e l'energia dei Patagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it. Manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna. Assessorato al turismo, artigianato e commercio.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al centro d'arte

0: Saif, parlare d'amore su Radiolina nel nostro martedì sera, 18:23 minuti. Adesso andiamo nella redazione dell'Unione Sarda per scoprire insieme cosa leggeremo in anteprima domani sull'Unione Sarda, in edicola, scaricando l'app Unione Digital con il direttore editoriale Lorenzo Paolini. Buonasera Lorenzo, ben ritrovato.
1: Buonasera Cristian, non tutta, ma una gran parte degli impianti eolici che sono in progetto fosse realizzata, di tutta questa energia non sapremo cosa farne. Perché? Perché per stivarla e poi per trasportarla fuori non ci sono neanche gli strumenti. Questo per dire che sarebbe, diciamo, dovremmo fare altri Tyrrhenian Link o cose simili. Proprio oggi che i sindaci che sono interessati al problema dei Tyrrhenian Link si stanno mobilitando tutti insieme per dire: beh, adesso sistemiamo i lavori. Migranti, il tema tiene calda l'attenzione, per questo noi ci dedichiamo una pagina, sia perché a Cagliari è successo un pandemonio, tra l'altro c'è un ragazzino minorenne migrante fermato con una pericolosissima medicina quando viene utilizzata come droga, ma non solo, c'è l'altra faccia della medaglia, che a Sestu, durante un consiglio comunale, l'intervento di una consigliera molto pacato e molto sensato, in cui dice: attenzione che si sta creando un clima pericoloso per i migranti. Bene, questo intervento viene postato sui social e accadono quelle cosacce che accadono in quei luoghi, cioè un sacco di insulti, un sacco di cose. Quindi insomma è un tema che ci chiederebbe, a tutti equilibrio, attenzione, proprio attenzione, e noi proviamo a farlo sul giornale. In bicicletta da Porto Torres a Cagliari, l'avevano già fatto dalla Gallura a Cagliari l'anno scorso, per chiedere quattrini, donazioni per l'AIL, ed è una cosa che ha funzionato molto e viene ripetuta. Sono questi volontari, sono un gruppo di ragazzi di Pavia che un po' ci ha preso gusto e un po' è diventata un po' portabandiera di quello che si può fare con una attività intelligente come questa. Vi segnalo poi che c'è stata un'assemblea di pastori sardi che prelude a qualche problema di sicuro, perché comunque c'è il prezzo del latte è quello che è, insomma c'è un'aria pesante anche lì. Portiamo il tema della legge elettorale nazionale approvata in Senato anche in Sardegna, adesso che le parliamo con centrodestra e centrosinistra per vedere quali sono le posizioni dei sardi. E poi vi ricordo che da domani in edicola c'è di nuovo l'inserto salute, finita la pausa estiva, e che riprendiamo con un approfondimento molto importante sulla psoriasi e tutte le variabili legate alla psoriasi, soprattutto l'artrite psoriasica.

0: perché è un problema importante e mica da ridere. Il resto, vabbè.
1: Domani sul giornale in edicola e scaricando l'app Unione Digital. Grazie mille al direttore editoriale Lorenzo Paolini. Vi leggeremo quindi domani. Una buona serata a te e a tutta la redazione. Buon lavoro.
0: Grazie mille a voi, buona serata.
1: Radio Smeralda termina qua. Io sono Cristian Asara. Ritorno domani alle 17. Ciao.
2: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
1: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
0: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
1: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
0: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
1: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
2: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari, un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale, per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
3: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
4: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
5: Grandi marche e grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 26 settembre potrai acquistare in offerta il dentifricio Colgate in confezione da due pezzi a 1,99€. La colorazione per capelli Saios Palette a 6,29€. E il detersivo liquido per pavimenti Fabuloso da 950 ml con sconto del 40%. Acquista i prodotti delle grandi marche nei supermercati Coop di Sardegna e paga la tua spesa a rate con Scalapay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
6: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
7: Radiolina Meteo.
8: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da Imperigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica è ancora alta sul Mediterraneo centro-occidentale, dunque anche sulla Sardegna la situazione meteo non cambia. Nelle prossime ore il tempo resta asciutto con estesi rasserenamenti, una ventilazione per lo più debole e temperature senza variazioni degne di nota. La giornata di mercoledì sarà ancora ampiamente soleggiata sull'isola e con temperature diurne estive prossime ai 28-29 gradi un po' ovunque. Più fresco nella notte al mattino con valori minimi attorno ai 17-20 gradi, la ventilazione sarà debole salvo rinforzi da sud in serata. Ulteriori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
9: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buonasera dalla redazione.
4: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi stamattina. Il ministro degli esteri italiani chiarisce nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira però di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia.
5: Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo, anche in Italia, sottolinea il ministro. La disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea von der Leyen, che definisce comportamenti di Mosca considerati e pericolosi per tutta l'Europa.
4: L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta «No alla legge truffa», subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme.
5: Torna in carcere il commesso del mini market di Torino accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 13 anni e di una donna di circa 40 anni. Violenze che sarebbero avvenute all'interno del piccolo negozio lo scorso 28 agosto. La decisione, che è stata presa 24 ore dall'udienza del riesame e che verrà motivata nei prossimi giorni, ribalta dunque quella adottata dal GIP lo scorso 31 agosto, quando dopo due giorni in carcere nei confronti del 42enne originario del Bangladesh era stata disposta alla scarcerazione con una misura meno afflittiva, ovvero l'obbligo di firma.
4: Scatta un nuovo allarme Etna, l'emissione di cenere lavica dai crateri sommitali continua a bloccare l'operatività dell'aeroporto internazionale di Catania, che con la chiusura di due spazi aerei attorno al vulcano ha portato alla sospensione delle attività di volo in arrivo e partenza, che è stata prorogata fino alle 22 di oggi. Sull'Etna continua dunque l'emissione di cenere, mentre rimane su valori medio-bassi il livello di tremore, che segnala l'energia di riserva salita del magma nei condotti interni dell'edificio vulcanico.
5: Il tennis: si ferma subito il cammino di Lucrezia Stefanini nel torneo WTA di San Paolo. Sul cemento brasiliano la tennista toscana è stata battuta in due set dall'argentina Podoroska, scivolata addirittura al numero 317 della classifica mondiale in due set dopo un'ora e 42 minuti di gioco. Intanto Jannik Sinner è tornato a lavorare in campo con la racchetta Monte Carlo. Il tennista azzurro farà il suo rientro, lo ricordiamo, nel circuito tra un paio di settimane all'ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre, per poi completare lo swing asiatico partecipando anche al Masters 1000 di Shanghai.
4: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
6: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
7: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Radio Lina, Radio Notizie.
9: Buonasera da Teresa Piredda. Pastori sardi di nuovo in assemblea a Tramazza. La situazione, dicono, è peggiore del 2019, con il prezzo del latte nuovamente in calo e i costi di produzione che continuano a crescere, rendendo più difficile programmare una nuova stagione. C'è una nuova vittima della febbre del Nilo. Oristano, all'ospedale San Martino, è morto un paziente ultra settantenne ricoverato da circa una settimana dopo aver contratto il virus. Sale così a 4 il numero dei decessi causati dalla West Nile nel 2006, il numero dei contagiati accertati è di 27. Il sindacato Medici Italiani ha proclamato 2 giorni, oggi e domani, di sciopero, ambulatori chiusi per difendere la dignità professionale, dicono. Nell'isola servirebbero 1.400 medici di base, ma ce ne sono meno di 1.000. Dito puntato sull'accordo nazionale siglato a giugno, approvato dalla conferenza Stato-Regioni, che ridisegna l'assistenza sul territorio legandola alle case di comunità. Prima seduta del Consiglio regionale dopo la pausa estiva, ancora polemiche per il mancato dibattito sul 41 bis, ma in aula si trova uno dei rari momenti di condivisione in materia di sanità e minori. Aula che trova convergenza su un aspetto sanitario trasversale, la legge sull'inclusione scolastica e sportiva a favore dei minori con diabete mellito di tipo 1. È negativo il giudizio dei sindacati sulla riunione di oggi sull'avvertenza Aerolumina a Roma. Oltre a non aver risolto il problema sugli aspetti legati al congelamento delle azioni, dicono, emergono forti ritardi sull'erogazione delle risorse promesse per preservare l'impianto. Infine lo sport. Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini è intervenuto sul caso Maldini a margine dell'assemblea della Lega di Serie A. Siamo basiti, ha dichiarato il presidente, dalle notizie sul presunto uso dei stupefacenti. Si è parlato addirittura di ketamina. Crediamo alla buona fede del ragazzo, che giura di non aver fatto uso di sostanze. Domani Giulini incontrerà Maldini. Responso sugli esami tossicologici invece arriverà nei prossimi giorni. È tutto, grazie per l'ascolto, buona serata.
10: Grandi marche e grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 26 settembre potrai acquistare in offerta i Danone Actimel in confezione da 6 per 100 grammi a 2,57 euro. La vaschetta gelato Algida Card d'Or da 500 grammi a 3,39 euro. E i prodotti San Benedetto con sconto del 30%. Acquista i prodotti delle grandi marche nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
11: Fino al 30 settembre 2026 acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Monos, Olbia. www.acentras.it.
12: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
13: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.

Questa avventura nasce con un desiderio che era quello di aprire uno spazio espositivo proprio al corso per cercare un po' di riportare colore nella via principale.

0: casa si punta sulla condivisione. Così ecco l'arte di Sebastiana Mesina. La pittura della quotata artista nuorese si prende la scena, dal via alla nuova stagione.
1: I volti sono soprattutto la sua passione, vero?
2: Non subito, sono arrivati dopo, perché all'inizio ho lavorato molto sulle città, dove non c'era anima viva, erano città comunque, sì, vive, ma non piene di gente, no? Finché questo meccanismo del volto umano mi ha proprio entusiasmato. Riesco a fare dei volti, ad esempio, mi dicono molto espressivi, alcuni mi dicono si vede l'anima. Il lavoro che faccio è sempre legato a me stessa.
0: Una mostra accattivante, visitabile fino al prossimo 18 settembre. Una settimana che si annuncia intensa in questo spazio espositivo adagiato nella parte alta del Corso Garibaldi.
1: Lei dal 2018 non esponeva più a Nuoro, quindi ha un significato particolare anche questa settimana qui.
2: Vabbè, io per anni mi sono occupata di mio fratello che non stava tanto bene. E quindi adesso ha un significato particolare, secondo me, perché adesso mio fratello si è stabilizzato, mi sembra stia molto meglio, e quindi chiaramente sto molto meglio anch'io, e questo è il risultato anche, no, di questa sorta di felicità che è venuta fuori.
3: La cosa più bella del mio rientro a Nuoro è stata proprio quella di trovare persone straordinarie che hanno tanta voglia di rimettersi in gioco, tanta voglia di comunicare, tanta voglia di stare insieme.
2: Non mi divertivo così da tanti anni, perché insomma, una ritrovata serenità.

0: Dal 10 al 20 settembre, da Iperpan e Superpan, offerte sui grandi formati XXL. Alcuni esempi? Pasta Barilla 1 kg, 89 centesimi. Tonno Rio Mare 80 grammi per 12, 10,99 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
1: Inequivocabilmente Pan.
2: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
3: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
4: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
5: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
6: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
7: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
6: Tac!
8: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
9: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
8: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
10: Se dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
12: C'è una novità nel Banco Frigo. Scopri Nieditas Pronte, la nuova linea Nieditas di cozze precotte. Disponibili sgusciate, con guscio e mezzo guscio, già pulite e preparate a mano in Sardegna. Buone come le fresche e pronte in 1 o 2 minuti. Puoi trovarle nei supermercati CRAI tutti i giorni e Despar. Richiedile nel tuo punto vendita di fiducia. Nieditas Pronte, buone come le fresche, ancora più semplici da preparare. Provale subito.
13: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 19 e 33 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare!
5: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
7: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
8: Fino al 23 settembre, con carta insieme, birra Heineken 660 ml a 89 centesimi. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
8: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
10: Job Fair Cagliari, un'occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a Samanifattura incontra le aziende, porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, Samanifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
11: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
12: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
13: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
14: Venerdì 18 settembre con l'Unione Sarda torna lo speciale Risparmiare. Come difendersi dai rincari su bollette, carburanti, spesa, scuola e mutui. Consigli, offerte e agevolazioni per alleggerire le spese di ogni giorno. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Lampis. Portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lampis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
1: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
2: Offerte di fine estate nell'Iper Nonna Isa. Formaggio dolce sardo Arborea, 99 centesimi letto. Birra Icnusa, 66 centilitri, 95 centesimi. Offerte valide fino al 23 settembre nell'Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'Ipermercato Romagnolo di Olbia.
3: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026, tre giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale, tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti, Mario Tozzi, Areso Espagnolo, Chef Pascucci, Hiro Scabin, la magia di eventi verticali e l'energia dei Patagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it, manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo, artigianato e commercio.
5: Edo, sei pronto?
6: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run.
5: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
6: Hai già scelto il tuo pigiama?
5: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
6: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
5: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
6: Pyjamarun.it.
7: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pyjamarun.it/Cagliari.
8: Radiolina Meteo.
9: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Perigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica è ancora alta sul Mediterraneo centro-occidentale, dunque anche sulla Sardegna la situazione meteo non cambia. Nelle prossime ore il tempo resta asciutto con estesi rasserenamenti, una ventilazione per lo più debole e temperature senza variazioni degne di nota. La giornata di mercoledì sarà ancora ampiamente soleggiata sull'isola e con temperature diurne estive prossime ai 28-29 gradi un po' ovunque. Più fresco nella notte al mattino con valori minimi attorno ai 17-20 gradi, la ventilazione sarà debole salvo rinforzi da sud in serata. Ulteriori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
10: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto, dopo tutto. Tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Sono le 19:59 minuti.
1: Settembre sa sempre di ripartenza.
2: E quest'anno si riparte risparmiando.
1: Da Cifadda?
2: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
1: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
3: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Buonasera dalla redazione.
5: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi stamattina. Il ministro degli esteri italiani chiarisce nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira però di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia.
6: Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo, anche in Italia, sottolinea il ministro. La disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea von der Leyen, che definisce comportamenti di Mosca considerati i pericolosi per tutta l'Europa.
5: L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta «No alla legge truffa», subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme.
6: Torna in carcere il commesso del mini market di Torino, accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 13 anni e di una donna di circa 40 anni. Violenze che sarebbero avvenute all'interno del piccolo negozio lo scorso 28 agosto. La decisione, che è stata presa 24 ore dall'udienza del riesame e che verrà motivata nei prossimi giorni, ribalta dunque quella adottata dal GIP lo scorso 31 agosto, quando dopo due giorni in carcere nei confronti del 42enne originario del Bangladesh era stata disposta alla scarcerazione con una misura meno afflittiva, ovvero l'obbligo di firma.
5: Scatta un nuovo allarme Etna, l'emissione di cenere lavica dai crateri sommitali continua a bloccare l'operatività dell'aeroporto internazionale di Catania, che con la chiusura di due spazi aerei attorno al vulcano ha portato alla sospensione delle attività di volo in arrivo e partenza, che è stata prorogata fino alle 22 di oggi. Sull'Etna continua dunque l'emissione di cenere, mentre rimane su valori medio-bassi il livello di tremore, che segnala l'energia di risalita del magma nei condotti interni dell'edificio vulcanico.
6: Il tennis: si ferma subito il cammino di Lucrezia Stefanini nel torneo WTA di San Paolo. Sul cemento brasiliano la tennista toscana è stata battuta in due set dall'argentina Podoroska, scivolata addirittura al numero 317 della classifica mondiale in due set dopo un'ora e 42 minuti di gioco. Intanto Jannik Sinner è tornato a lavorare in campo con la racchetta Monte Carlo. Il tennista azzurro farà il suo rientro, lo ricordiamo, nel circuito tra un paio di settimane all'ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre, per poi completare lo swing asiatico partecipando anche al Masters 1000 di Shanghai.
5: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
0: Radio Lina, Radio Notizie.
7: Buonasera da Teresa Piredda. Pastori sardi di nuovo in assemblea a Tramazza. La situazione, dicono, è peggiore del 2019, con il prezzo del latte nuovamente in calo e i costi di produzione che continuano a crescere, rendendo più difficile programmare una nuova stagione. C'è una nuova vittima della febbre del Nilo. Oristano, all'ospedale San Martino, è morto un paziente ultra settantenne ricoverato da circa una settimana dopo aver contratto il virus. Sale così a 4 il numero dei decessi causati dalla West Nile nel 2006, il numero dei contagiati accertati è di 27. Il sindacato Medici Italiani ha proclamato due giorni, oggi e domani, di sciopero, ambulatori chiusi per difendere la dignità professionale, dicono. Nell'isola servirebbero 1.400 medici di base, ma ce ne sono meno di 1.000. Dito puntato sull'accordo nazionale siglato a giugno, approvato dalla conferenza Stato-Regioni, che ridisegna l'assistenza sul territorio legandola alle case di comunità. Prima seduta del Consiglio regionale dopo la pausa estiva, ancora polemiche per il mancato dibattito sul 41 bis, ma in aula si trova uno dei rari momenti di condivisione in materia di sanità e minori. Aula che trova convergenza su un aspetto sanitario trasversale, la legge sull'inclusione scolastica e sportiva a favore dei minori con diabete mellito di tipo 1. È negativo il giudizio dei sindacati sulla riunione di oggi sull'avvertenza Aerolumina a Roma. Oltre a non aver risolto il problema sugli aspetti legati al congelamento delle azioni, dicono emergono forti ritardi sull'erogazione delle risorse promesse per preservare l'impianto. Infine lo sport, il presidente del Cagliari Tommaso Giulini è intervenuto sul caso Maldini a margine dell'assemblea della Lega di Serie A. Siamo basiti, ha dichiarato il presidente, dalle notizie sul presunto uso dei stupefacenti, si è parlato addirittura di ketamina. Crediamo alla buona fede del ragazzo che giura di non aver fatto uso di sostanze. Domani Giulini incontrerà Maldini, responso sugli esami tossicologici invece arriverà nei prossimi giorni. È tutto, grazie per l'ascolto, buona serata.
8: Ui, stai andando a fare la spesa?
9: Sì, faccio un salto da Conad.
8: Quindi vai dai sardi?
9: No, da Conad.
8: Eia, ho sentito bene. Ma si sa, da noi si scrive Conad e si legge sardi. Perché in Sardegna Conad è 47 soci imprenditori sardi. È più di 3.000 sardi che ogni giorno lavorano in oltre 70 punti vendita in tutta l'isola. E 3.157 eccellenze sarde selezionate per la nostra tavola. Fuori c'è scritto Conad, ma dentro c'è tutta la Sardegna.
9: Si scrive Conad, si legge sardi.
10: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
11: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
12: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
13: Edo, sei pronto?
14: Certo, anche quest'anno torno alla Pyjama Run.
13: La corso camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
14: Hai già scelto il tuo pigiama?
13: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
14: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
13: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
14: Pyjamarun.it.
15: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pyjamarun.it/Cagliari.
16: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, dal lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara su Radiolina.
17: L'isola delle imprese, la Sardegna che produce, con Michele Ruffi su Radiolina.
18: Eccoci qua, una nuova puntata dell'Isola delle Imprese. Oggi puntata particolare perché parliamo di un mondo che affrontiamo per la prima volta, il mondo delle palestre, del wellness, del fitness, tutte quelle cose che finiscono in S. Per parlarne abbiamo invitato Luca Piano. Benvenuto.
19: Ciao, grazie, benvenuto.
18: Luca Piano è un imprenditore del settore, insomma ha cominciato proprio con una palestra, insomma adesso ci racconterà la sua storia e poi piano piano è cresciuto, insomma comunque diciamo che adesso si occupa stabilmente di questo settore, che è un settore in crescita. Tante persone si avvicinano a questo mondo, insomma gode di buona salute e ci mancherebbe, direi. Luca, è così, come hai iniziato tu?
19: Sì, diciamo che è iniziato tutto circa 15 anni fa con la passione del movimento, perciò il primo centro è stato aperto, come detto prima, 15 anni fa.
18: Eri un personal trainer oppure hai cominciato subito a prendere una tua palestra?
19: Diciamo capire. Sì, ho fatto un percorso di personal trainer, perciò già seguivo delle persone, diciamo, individualmente. Diciamo che allora non c'era ancora la cultura del one to one, parliamo di 15 anni fa, e prima la cultura era quella di andare in palestra, allenarsi, spingere sui
18: pesi. La classica scheda.
19: Bravissimo. Era molto più classico. Non c'era ancora, diciamo, l'idea di avere una persona a fianco che ti guidasse nel tuo percorso. Infatti ho aperto un mercato perché, come ho detto prima, non c'era niente, dunque mi sono costruito, diciamo,
18: in tanti
19: una
18: paesi
19: corsia.
18: All'estero magari già funzionava, sì, così, sì, per le star. Sì, poi adesso è,
19: esatto,
18: diventato un po'
19: è una
18: più
19: cosa
18: la portata
19: di nicchia,
18: di
19: adesso
18: tutti.
19: Esatto, è un po' la portata di tutti. Poi da lì niente, ho aperto il primo centro, abbiamo tenuto 2 anni questo centro, poi ho aperto il secondo che abbiamo tenuto per altri 7 anni e poi dopo il 7° anno abbiamo chiuso, abbiamo raddoppiato gli spazi in questo centro, abbiamo, diciamo, aperto la struttura nuova.
18: Che, per intenderci, quanti metri quadri stiamo parlando?
19: Oggi siamo a circa 1000 metri quadri.
18: Ecco, che è una taglia medio grande,
19: medio
18: direi,
19: grande,
18: per una,
19: sì,
18: palestra.
19: Diciamo sì, e per il mercato locale è una... Diciamo, è un format medio grande.
18: Ecco, diciamo che il mondo delle palestre ha avuto un'evoluzione negli ultimi anni,
19: sì,
18: e cioè oltre alla classica pesistica si sono moltiplicate le attività.
19: Assolutamente sì, e diciamo che la differenza è che, come ho detto prima si andava in palestra per muoverti, spingere sui pesi, magari perché volevi mettere su massa o dimagrire. Oggi il concetto di palestra, o perlomeno il concetto che abbiamo noi, è, diciamo, l'approccio che abbiamo noi è un po' più olistico, nel senso che andiamo a vedere le persone a 360 gradi, perciò per noi il benessere è globale.
18: Cosa vuol dire olistico? Spieghiamolo per chi non è,
19: certo,
18: proprio...
19: Diciamo che la parte olistica va a vedere quello che è il benessere globale della persona. Ok, per fare questo abbiamo diversi professionisti che ci aiutano a portare avanti questo progetto qua. Olistico è la persona che viene da noi per, che ne so, recuperare energia, per magari togliersi un po' di stress del lavoro, perché comunque oggi sono tutti stressati, perché comunque la vita ci porta ad avere una vita un po' più frenetica rispetto a prima.
18: Tutto veloce,
19: tutto veloce, passiamo dalla
18: si
19: performance,
18: accavalla tutto,
19: assolutamente
18: un,
19: sì,
18: impegno all'altro.
19: Perciò è considerato tantissimo l'aspetto psicologico che è legato al corpo.
18: Insomma, il classico mens sana in corpore
19: sano,
18: ci vuole sempre,
19: così,
18: ci sta bene. Su questo, insomma, su questa massima ci fermiamo col primo blocco e ascoltiamo un po' di musica. Let's go.

0: Eccoci qua con sempre con Luca Piano, l'isola delle imprese. Stiamo parlando del mondo delle palestre, un mondo che ha bisogno anche di un bel po' di investimenti, però insomma forse prima non era così centrale questo aspetto. Adesso bisogna sempre avere macchinari all'avanguardia, di un certo tipo, di una certa marca. Comunque c'è anche più consapevolezza da parte dei clienti, forse, è vero?
1: Assolutamente sì. Sì, ha bisogno sempre di investimenti, ma è anche vero che le attrezzature oggi è un investimento che devi fare comunque, perché il cliente ti richiede determinate attrezzature, ma è anche vero che gli investimenti che per me sono più importanti sono ben altri, ovvero le persone, la tecnologia, certo, l'esperienza che fai vivere al cliente. Perciò, secondo il mio punto di vista, gli investimenti che oggi dovresti fare avendo un centro fitness, una palestra, sono tutt'altri.
0: Una curiosità da profano, comunque io vado in palestra ma insomma non sono esperto, qual è la vita di un attrezzo di quelli che usiamo in palestra normalmente, che poi fa anche insomma possiamo parlare anche di ammortamento, insomma in quanto si ammortizza l'investimento su questi attrezzo, strumenti, 5 anni, 10 anni, 20
1: certo,
0: anni?
1: Guarda, la risposta più corretta secondo me dipende, perché comunque dipende
0: come sempre.
1: Bravo. Dipende dall'investimento che tu vai a fare e diciamo la previsione che tu hai del ritorno dell'investimento, come hai detto tu. Diciamo che la vita media può essere dai 5-10 anni. Ok, poi ci sono dei centri che lo rinnovano magari dopo 2-3 anni il parco macchine, e altri centri che magari lo rinnovano dopo 15 anni. Diciamo che io ho avuto una media di 8 anni circa, 7-8 anni circa.
0: Dicevi però l'altro investimento importante, oltre ai macchinari, che sono sempre
1: le persone.
0: Sono le persone, sì, ecco.
1: Perché comunque rappresenta il vero centro sono le persone che ci collaborano dentro, certo, perciò sono le persone che tu trovi quando vai dentro la palestra. Dentro,
0: ecco, conta più avere il macchinario all'avanguardia o un istruttore, un'istruttrice gentile, preparata, che poi preparato, che segue bene il cliente?
1: Guarda, è un argomento attuale perché oggi ci scontriamo con le persone che ti richiedono i macchinari innovativi, che ti richiedono determinati macchinari, ma anche

0: consigli, offerte e agevolazioni per alleggerire le spese di ogni giorno, in edicola e sull'app L'Unione Digital.
1: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
2: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
3: L'isola delle imprese su Radiolina.
4: Eccoci qua per la seconda parte dell'Isola delle Imprese, con Luca Piano stiamo parlando del mondo delle palestre, del wellness. Mi colpiva anche quello che stavi dicendo prima, cioè che l'investimento più importante è quello sui collaboratori. Come li trattenete? Viviamo in un tempo in cui trovare dei dipendenti giusti per un'azienda di qualunque tipo è sempre più difficile, perché per vari motivi, perché ormai lo smart working, ad esempio, quindi dopo il Covid sicuramente c'è stata un'accelerata, lo smart working è un criterio anche per il quale si sceglie un lavoro, la possibilità di avere lo smart working. Smart working che mi sembra difficile possa convivere con un modello di business come quello della palestra.
5: Dipende, c'è chi lo fa, c'è chi lo fa online, è proprio un altro settore, un altro mercato, ma esiste anche quello.
4: Quindi anche quello
5: assolutamente sì, è ricercato, sì, è un altro mercato, un altro target di persone che richiedono proprio quel servizio online.
4: Perché posso allenarmi a casa con il personal trainer in video.
5: Poi, sì, esatto, ti puoi allenare direttamente in video o con dei protocolli strutturati per la tua persona e poi tu vai nel, diciamo, nel centro che preferisci e ti alleni col protocollo preparato dal tuo trainer.
4: È difficile tenere i collaboratori nell'azienda?
5: È difficile, oggi secondo il mio punto di vista è la, diciamo, la parte più, diciamo, più difficile, la parte più impegnativa, più che difficile, rispetto a tutte le altre aree che, diciamo, un centro, un'azienda del fitness possa avere. Ma sicuramente questo vale per il fitness e vale anche per le altre aziende, perché comunque oggi le risorse umane hanno bisogno di formazione, hanno bisogno di considerazione, hanno bisogno di dargli una visione e di aiutarli ad arrivare al loro, diciamo, al loro obiettivo.
4: Sì, continua.
5: Ti ho risposto?
4: Sì, no, certo, e questo è, credo che sia un argomento centrale per mandare avanti un'azienda, probabilmente è una cosa condivisa con altri tipi di azienda.
5: Sì, assolutamente sì. Poi se vogliamo entrare nello specifico, nel nostro mondo, perciò il mondo del fitness, è comunque le competenze hanno una loro importanza, perciò ecco, le competenze, la formazione continua
4: credo che possano fare la differenza a questi aspetti,
5: sì.
4: Anche perché c'è una grande concorrenza nel mondo del fitness.
5: Assolutamente sì.
4: Ci sono tantissime palestre, tantissimi modelli anche di palestre, ormai ci sono quelli senza istruttore, 24 ore su 24, insomma, diciamo che si sgomita perché sempre più gente si affaccia in questo mondo, si sa che insomma stare bene col fisico poi ti fa stare meglio in tutto il resto, però c'è tantissima concorrenza.
5: Assolutamente sì, infatti prima ho detto le competenze sì, ma anche la persona, nel senso che oggi le competenze le puoi studiare, le puoi avere, ma è difficile trovare delle persone che magari hanno empatia, che capiscono chi hai davanti, perciò il cliente, e che ti sappiano indicare un percorso adatto alla tua persona. Perciò sì, le competenze, ma devi avere anche, diciamo, tutta quella che è la comunicazione, la relazione che tu hai con le persone che ti aiutano a spiegarlo, a stare con loro e a far sì che loro rimangano con te per più tempo.
4: Prima di concludere questa chiacchierata ascoltiamo un po' di musica.
6: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Eccoci in studio per l'ultima parte dell'Isola delle Imprese, sempre con Luca Piano. Ho una curiosità, è una domanda che faccio spesso a tante altre persone che sono venute a questi microfoni. Come sta cambiando il loro lavoro con l'intelligenza artificiale, con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e anche, diciamo, un po' con la digitalizzazione che ormai, diciamo, è la base per tutti? Intelligenza artificiale la usate?
1: Assolutamente
0: si può usare anche in palestra?
1: Sì, assolutamente sì, io sono già da anni che la studio, diciamo che l'abbiamo applicata sin da subito, l'ho iniziato ad applicarla per velocizzare tutti quelli che erano i processi manuali, perciò ci ha aiutato tantissimo. E ora,
0: un esempio concreto?
1: Oggi la utilizziamo per fare tutte le statistiche dei turnover o le statistiche dei clienti o magari studiare le abitudini dei clienti, perché noi oltre ad avere il centro fitness abbiamo degli studi dove facciamo lavori individuali, poi abbiamo un contatto molto più diretto con le persone, dunque lì devi dare dei numeri un po' più concreti e più tangibili rispetto a un centro fitness dove la persona viene, si allena, magari anche la sua scheda e dei dati non gliene frega niente. Quando lavori con le persone one to one devi dimostrare il loro percorso, di dimostrare i loro, diciamo, obiettivi raggiunti, dunque l'intelligenza artificiale oggi ci sta aiutando a capire quelle che sono le abitudini dei clienti, ci aiuta tantissimo sullo sviluppo degli slot orari, ci aiuta tantissimo, diciamo, a velocizzare tutti quelli che sono i processi dei professionisti.
0: Insomma, date in pasto a ChatGPT
1: sì.
0: Tutti i dati che avete su una persona.
1: Sì, diciamo che abbiamo diversi strumenti, chat è una di queste, diciamo di questi strumenti qua, ma abbiamo diversi strumenti che ci aiutano a elaborare
0: questi dati,
1: esatto.
0: E quindi a capire meglio
1: sì.
0: Come
1: oggi abbiamo degli agenti, perché oggi parliamo di intelligenza agentica, perciò abbiamo degli agenti che ci aiutano a sviluppare in automatico senza la nostra presenza determinate funzioni.
0: La digitalizzazione, lo stesso, un altro passo che immagino avrete già fatto da tempo, anche forse i social sono importanti
1: sì.
0: Sia per farsi conoscere sia anche per altri scopi.
1: Sì, assolutamente sì, diciamo che noi ci stiamo lavorando da un annetto, cioè abbiamo sempre lavorato sui social, ma stiamo spingendo un po' da circa un anno. Sta portando i suoi frutti, perché comunque è inutile negarlo, oggi viviamo tutti quei social.
0: Con quali contenuti nelle vostre pagine?
1: Diciamo che abbiamo contenuti sia diciamo formativi, contenuti di engagement, ok, cerchiamo di portare più gente dentro i nostri canali.
0: Anche di fidelizzazione, insomma, un po'.
1: Sì, assolutamente sì.
0: Per cercare di trattenere i clienti.
1: Dentro,
0: anche perché poi, come
1: esatto.
0: Dicevamo prima, la concorrenza è spietata.
1: Assolutamente sì.
0: Appena uno si gira.
1: Sì. Ma noi cerchiamo di farci riconoscere, di differenziarci da, come hai detto tu, oggi il mercato del fitness noi lo chiamiamo mare in tempesta.
0: Perché, addirittura.
1: Sì, perché comunque oggi è battuto tantissimo. Sono arrivate anche le low cost, che comunque hanno preso il loro mercato, hanno preso una fetta del mercato, ma è anche vero che loro lavorano con il prezzo, perciò loro sono riconosciuti, perché vai da loro e paghi 19,90 €. Perciò in quel caso là le persone sono importanti, perché se tu sei un cliente che va a cercare il prezzo, noi abbiamo un target che viene da noi perché sta cercando l'obiettivo, la soluzione, sta cercando il risultato. Okay.
0: E poi stanno arrivando anche le grandi catene,
1: sì,
0: che lo stesso, insomma,
1: sì, è quello che dicevo.
0: Hanno una forza ovviamente
1: sì.
0: Di capitale superiore alla vostra.
1: Assolutamente sì, hanno delle strategie totalmente diverse che uno che fa impresa locale non si può permettere oggi.
0: Molto bene, abbiamo capito come si naviga, a proposito, nel mondo delle palestre con Luca Piano. E abbiamo finito la puntata, grazie Luca.
1: Grazie a te, Michele.
0: Vi diamo appuntamento alla prossima.
2: L'Isola delle Imprese, la Sardegna che produce, su Radiolina. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast, sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 20:32 minuti.
4: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
5: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
2: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
3: Il Cagliari in diretta.
2: Job Fair Cagliari, un'occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a Samanifattura incontra le aziende, porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, Samanifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
6: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
7: Tranquilla, da Perdormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Perdormire, il letto perfetto esiste.
8: Il tuo store Perdormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
9: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
10: I dottori Lampis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lampis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 800 50 51 52.
11: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
12: Noi camminiamo in Sardegna, quinta edizione 2026. Bellezza, identità, devozione.

0: offerte di fine estate negli Iper Nonna Isa. Yogurt Mix Müller vari tipi a partire da 120 grammi, 69 centesimi con carta Nonna Isa. Plum Cake Mulino Bianco pacco doppio, 660 grammi, 2,99 euro. Offerte valide fino al 23 settembre negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
1: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026, tre giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale, tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti, Mario Tozzi, Areso Espagnolo, Chef Pascucci, Hiro Scavin, la magia di eventi verticali e l'energia dei Patagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it, manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo, artigianato e commercio.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
3: Edo, sei pronto?
4: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
3: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
4: Hai già scelto il tuo pigiama?
3: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
4: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
3: Venerdì 18 settembre noi ci saremo.
4: pigiamarun.it.
5: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pigiamarun.it/Cagliari.

Buonasera, bentrovati, edizione delle 19 del telegiornale di Vigilina. Vediamo subito i titoli del sommario. Pastori sardi di nuovo in assemblea tra Mazza, costi in aumento, latte in calo, nuove emergenze, situazione peggiore del 2019, chiedono un tavolo con il mondo della trasformazione e la regione. Ancora tutto da decidere per Erallumina e Sidera Lois, dai due confronti oggi al limite per il polo dell'alluminio di Porto Vesme arrivano ancora una volta più dubbi che risposte. Domani apre a Nuoro.

0: presidente del Cagliari Tommaso Giulini è intervenuto sul caso Maldini a margine dell'assemblea della Lega Serie A. Il numero uno rossoblù crede poco alle versioni circolate e difende il giocatore. In apertura del nostro giornale parliamo della mobilitazione dei pastori sardi per i tanti problemi del comparto che chiedono un incontro urgente con il mondo della trasformazione ma anche con la regione. Ci racconta tutto Mario Tasca.
1: Il movimento Pastori Sardi si è riunito ancora una volta in assemblea a Tramazza e questa volta i partecipanti sono stati circa 500 e tutti hanno votato per una riunione urgente con gli attori della filiera della trasformazione insieme ai rappresentanti della regione.
2: Noi vogliamo il nostro lavoro pagato, noi produciamo latte e vogliamo che il nostro latte sia pagato, i nostri vitelli siano pagati, il latte di capa sia pagato, che venga corrisposto il nostro reddito.
1: Per i rappresentanti del movimento la situazione è persino peggiore del 2019, l'anno della guerra del latte.
3: Comprare un litro di gasolio agricolo oggi è 1,60, un quintale di concime è 1,20, un quintale di semini sono 400 euro. Come si fa a programmare una nuova campagna se noi stiamo ritornando indietro con gli incassi? Perché siamo in un momento, secondo me, anche peggio del 2019.
1: Attorno allo stesso tavolo i pastori vogliono il consorzio di tutela del pecorino romano, i rappresentanti della produzione, del comparto, ma anche la presidente Alessandra Todde per affrontare insieme la questione sul prezzo del latte, le incertezze sulla nuova PAC e programmazione 2028-2034, nonché il blocco delle movimentazioni dei bovini con le emergenze sanitarie.
4: Chiediamo che vengano fatte delle deroghe in modo da poter rimovimentare, perché così non è possibile tenere i capi nelle aziende.
5: Tutto viene scaricato sul produttore primario, ma questo vale per il comparto ovino, crapino e bovino. E questo non va bene. Una regione che ha a cuore il nostro comparto deve essere vigile e attente e intervenire.
0: Ancora i temi dell'economia e del lavoro, ci sono stati due incontri a Roma al Ministero sulle vertenze Eralumina e Sideralloys, non sono arrivate risposte e i sindacati non sono soddisfatti. Sentiamo Valentina Orcio.
6: Il Sulcis torna da Roma senza la svolta attesa. Al Mimit restano aperti i nodi delle grandi vertenze industriali del territorio. Sindacati e regione chiedevano risposte, ma dai confronti con il governo sono arrivate ancora poche certezze.
7: Un incontro inconcludente che va a discapito dei lavoratori del territorio.
8: Non sono stati affrontati e tantomeno risolti temi come le risorse quotidiane per preservare il bene di Eurallumina.
6: E per Eurallumina e Sideralloys il futuro resta da definire, in particolare per la controllata Rusal. Il Ministero studia anche la possibilità di un'amministrazione controllata con un commissario ad hoc.
9: Oggi si è paventata l'opzione di commissariamento della stessa azienda, che per noi è fonte di estrema preoccupazione.
6: Nulla di fatto, nemmeno per Sideralloys, l'ex Alcoa, il confronto resta aperto e il futuro dello stabilimento è ancora da chiarire.
10: Il fatto che non si produca, il fatto che non ci sia occupazione nell'attuale stabilimento di alluminio primario sia determinato dall'incapacità dell'attuale proprietà.
11: Purtroppo non c'è una volontà di rilanciare quel sito industriale con l'attuale proprietà e noi siamo consapevoli che con l'attuale proprietà quel sito industriale non partirà mai.
6: E ora si guarda ad ottobre, quando il Mimit tornerà a convocare le parti.
12: Il tavolo si aggiornerà.

0: fra un mese per capire gli sviluppi con le interlocuzioni col nuovo player industriale e capire tutti gli sviluppi legati all'avvertenza.
1: Prima seduta del Consiglio regionale dopo la pausa estiva, ancora polemiche sul mancato dibattito sul 41 bis, c'è stato un accordo che riguarda un tema di salute, quello del diabete, ci racconta tutto Stefano Fioretti.
2: Il riflesso locale di una contraddizione a livello nazionale. Non si riesce a mettere d'accordo tra il ministro Nordio e alcuni rappresentanti regionali nel Parlamento italiano, perché anche tra loro non hanno le idee chiare su come affrontare il problema.
3: Nessun dibattito in aula, ma i veleni sul 41 bis scorrono lo stesso nel primo consiglio regionale dopo la pausa estiva, seduta che poteva riaprire il confronto sul tema, ma le divisioni restano come un ordine del giorno già approvato 6 mesi fa, e se la maggioranza censura la chiusura dell'opposizione, dall'altra il contrattacco è con l'annuncio di un'interrogazione.
4: Chiederemo alla Presidente, in qualità di assessore alla sanità, che ci dica lei quanto costano i 41 bis in Sardegna e quanto impattano sul bilancio della sanità, considerato che è un bilancio di 5 miliardi e considerato che le altre regioni hanno già fatto investimenti sulla sanità penitenziaria che la Sardegna non ancora ha fatto.
3: Aula che almeno trova convergenza su un aspetto sanitario, trasversale la legge sull'inclusione scolastica e sportiva a favore di minori con diabete mellito di tipo 1, ogni anno 130.000 nuovi casi, di cui 74 ogni 100.000 bambini.
5: È necessario che il sistema scolastico venga investito di un percorso formativo, così pure all'interno delle associazioni sportive, ma poi soprattutto metteremo nelle condizioni la politica di avere un monitoraggio costante.
6: Vale la pena sottolineare che questa è la prima legge regionale in Italia, è un dato veramente importante ed è giusto che la Sardegna faccia da apripista visto i nostri numeri.
1: Restiamo in tema di sanità, anche domani lo sciopero dei medici di base. Sentiamoci di Angela Secchi.
7: Salvare il sistema sanitario nazionale salvando la medicina generale, cioè la figura del medico di famiglia. Questo è l'obiettivo dello sciopero di 2 giorni indetto dallo SMI, il sindacato medici italiani.
8: I contratti degli ultimi decenni sono stati sempre peggio, hanno allontanato i giovani medici da fare questa professione. Risultato, sempre più italiani e sempre più sardi non hanno medico.
7: Nell'isola servirebbero 1.400 medici di base, ma ce ne sono meno di 1.000. Dito puntato sull'accordo nazionale siglato a giugno, approvato dalla conferenza Stato-Regioni, che ridisegna l'assistenza sul territorio legandola alle case di comunità.
8: Le nostre richieste sono abolire il ruolo unico che obbliga i giovani medici a fare almeno 50 ore di lavoro settimanali, di aprire uno studio senza sapere se avranno la possibilità economicamente di sostenerlo, e contemporaneamente abolire l'obbligo che è stato esteso negli ultimi mesi a tutti gli altri medici che da decenni si ritrovano con un contratto in cui dovevano occuparsi solo dei loro pazienti e adesso devono lavorare anche come dipendenti senza esserlo e senza averne i benefici.
1: Questa è un'avvertenza nazionale, la regione come può incidere?
8: Con la regione abbiamo un dialogo e delle trattative che stanno portando, speriamo presto, il più possibile ad una soluzione regionale che cerchi di contenere i danni fatti da un contratto nazionale che comunque è preponderante e per il quale si può contenere entro certi limiti.
1: Ci fermiamo, c'è una prima pausa per la pubblicità.
9: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
10: Esiste.
1: Domani a Nuoro apre il centro intermodale. C'è qualche preoccupazione da parte dei cittadini. Sentiamo perché da Gianfranco Locci.
11: Lei è preoccupato per il traffico?
12: Sì, spero che abbiamo studiato un piano traffico abbastanza snello, perché via Trieste è una via incredibilmente trafficata.
13: Oramai è tutto pronto. La data fatidica è stata svelata nei giorni scorsi sul sito di Arst. A Nuoro il 16 settembre aprirà il centro intermodale. E poco importa a questo punto se l'atteso avvenimento giunge con oltre un mese di ritardo rispetto agli annunci di qualche mese fa. Tuttavia, il problema è un altro e turba assai cittadini e residenti. Nuoro e la zona di Viale Trieste saranno in grado di gestire pullman in quantità tra Arst e ATP?
14: Qua si rischia un intasamento del traffico?
15: Sì, spero che non succeda, però succede.
11: Come si immagina quella rotatoria con tutti i pullman dell'Arst? Reggerà?
12: No, secondo me sarà un disastro.
13: D'Arst rassicurano.
16: Siamo fiduciosi che tutto possa partire nel migliore dei modi. L'apertura del centro di modello ha comportato di rivedere un po' i percorsi, capolinea di oltre 20 linee, quindi non è cosa complessa.
13: Un terminal per il trasporto pubblico urbano e regionale, capace di far dialogare treni e autobus. Ora si parte, finalmente. E sui temuti disagi alla viabilità nella zona dell'ospedale Zonchello, Carlo Poledrini mette le mani avanti.
16: Questo sicuramente comporterà la necessità di qualche progressivo miglioramento, aggiustamento.
15: I tecnici del municipio avranno l'intelligenza di vedere, di correggere o di cancellare eventualmente.
1: Andiamo ad Olbia, dove le forze dell'ordine rafforzano i controlli nel centro città per garantire la sicurezza dopo gli ultimi episodi di cronaca. Sentiamo Silvio.
10: Contrastare l'emergenza sicurezza a Olbia e dare risposte ai cittadini. È per questo che dopo gli ultimi episodi di criminalità culminati con l'accoltellamento di 4 persone in un ristorante, le forze dell'ordine rafforzano la presenza nelle strade. Controlli mirati e capillari, soprattutto nel centro cittadino e in via Fiume, una delle zone considerate più sensibili. 4. Le pattuglie dei carabinieri impegnate nel servizio. Nel corso delle verifiche, diverse persone sono state fermate e identificate. Controlli anche nelle strade e nelle piazze maggiormente frequentate, con particolare attenzione ai punti segnalati da residenti e commercianti. Il rafforzamento dei controlli arriva dopo una serie di episodi che hanno riacceso il dibattito sulla sicurezza in città e dopo la manifestazione organizzata per chiedere interventi più incisivi nelle zone considerate più a rischio, in particolare nel quartiere centrale di San Simplicio. Qui la preoccupazione dei residenti è cresciuta nelle ultime settimane. Al centro delle segnalazioni ci sono soprattutto episodi di degrado e situazioni che alimentano una crescente percezione di insicurezza. L'episodio più grave resta quello avvenuto all'interno di un ristorante nei pressi dei passaggi a livello, dove 4 persone sono rimaste ferite durante l'aggressione di un uomo armato di coltello. La risposta adesso passa anche attraverso una maggiore presenza delle forze dell'ordine sul territorio. I controlli dei carabinieri proseguiranno nei prossimi giorni.
1: Riparte il programma US, promosso dal gruppo editoriale Unione Sarda per la formazione di manager e imprenditori sardi. In campo ci sono anche gli esperti del Sole 24 Ore. Sentiamo Massimiliano Reis.
17: Nuove preziose conoscenze per il mondo delle imprese sarde. Dalla prima edizione del programma US promosso dal gruppo editoriale L'Unione Sarda si è sviluppato un circuito virtuoso utile per affrontare il mare del mercato con il timone più saldo. Così il nuovo ciclo di lezioni rivolte a imprenditori e manager, già delineato e presentato lo scorso mese di giugno, si inserisce nel solco dell'esperienza maturata. L'obiettivo resta quello di sostenere la crescita e la competitività delle aziende, con alcune novità legate soprattutto alla presenza del Sole 24 Ore e della Luiss Business School, che affiancano la Sta Bocconi e l'Università di Cagliari nel percorso formativo.
18: I nostri corsi di formazione sono progettati dagli esperti del Sole 24 Ore. Ciò significa soprattutto soluzioni immediatamente spendibili nel contesto aziendale.
17: Il piano didattico si snoderà nell'arco di 6 mesi, a partire dalla metà del prossimo mese di ottobre.
1: È il momento delle anticipazioni delle notizie che troverete domani sull'Unione Sarda con Francesca Figus.
19: Buonasera a tutti, il grande paradosso dell'eolico è domani in primo piano sul nostro quotidiano. Pensate, l'energia prodotta in Sardegna è più di quella che riusciamo a trasportare. E ancora emergenza migranti, allarme non solo a Cagliari ma anche a Sesto e Monastire. Poi rimaniamo a Cagliari per raccontarvi il nuovo mercato di San Benedetto. Negli spettacoli, ecco come acquistare un biglietto per il concerto degli Oasis a Roma nel 2027. E poi chiudiamo con lo sport e il calcio. Siamo ancora sul caso Maldini, perché il presidente rossoblù Giulini difende il suo atleta. Questo e molto altro come sempre sulle pagine del primo quotidiano della Sardegna. Ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital. Una buona serata a tutti voi
1: e noi facciamo una breve pausa.
20: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
21: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Lina.
1: stanno valutando i danni ambientali dopo il rogo nell'isola di Santa Maria. Il sindaco della Maddalena chiede degli interventi urgenti. Sentiamo Gian Paolo Cucuro.
0: Le immagini girate dal Corpo Forestale dello Stato durante il sorvolo in elicottero sull'isola di Santa Maria testimoniano l'entità del danno. In fumo 32 ettari di vegetazione, fra cui ginepri secolari. Indagini in mano al nucleo investigativo, ma non è ancora certa la natura dell'incendio. Evidenti però gli effetti, le fiamme hanno interessato un quarto della superficie complessiva.
2: Troppi rigidi vincoli di natura ambientale hanno comportato che le strade non erano particolarmente adeguate per il passaggio dei mezzi di soccorso. Lo stesso problema ce l'abbiamo sull'isola di Caprera, dove l'amministrazione comunale ha presentato un progetto che attende risposte positive da oltre 2 anni.
0: Occorre dare gambe al piano di prevenzione, con vedette, personale e veicoli dislocati in tutto l'arcipelago. L'allarme è partito in ritardo.
2: Siamo fermamente convinti che il parco sia in via generale importante quando parla di tutela ambientale, ma questo tipo di tutela non può assolutamente contrapporsi alla tutela dell'incolumità pubblica o della salvaguardia della vita umana.
0: Per questo il sindaco ha scritto al prefetto e al ministro.
2: Il passaggio di mezzi di soccorso deve essere sempre garantito in maniera efficace ed efficiente. Chiederemo con forza che venga data risposta alle nostre istanze.
0: Gran parte del lavoro, vista l'inaccessibilità del territorio, è toccato ai mezzi aerei. Il Super Puma decollato da Fenosu e i 2 Canadair intervenuti da Olbia, uno dei quali purtroppo bloccato da un'avaria.
1: Tra Olbia, San Teodoro e Stintino, un press tour per far conoscere le potenzialità dell'economia del mare nord Sardegna. Franco Ferrando.
22: Dalla pesca all'acquacoltura fino alle attività che permettono di diversificare il lavoro dei pescatori, temi su cui è stato incentrato il press tour promosso dal Flag Nord Sardegna, iniziativa che ha voluto accendere i riflettori sulle persone che spesso tra tante difficoltà rendono viva questa economia con il lavoro quotidiano. Sono pescatori, acquacoltori o operatori della filiera ittica, realtà profondamente legate alle comunità costiere dell'isola. Il percorso ha toccato Olbia, San Teodoro e Stintino, mostrando diverse espressioni di questo sistema economico, dall'allevamento di ostriche alla miticoltura, alle esperienze di ittiturismo, fino all'uscita in mare per conoscere il lavoro dei pescatori e le opportunità del pescaturismo. Il tema centrale è stato quello della diversificazione. Occorre affiancare all'attività tradizionale nuove forme di accoglienza e di divulgazione, momenti di comunicazione che possano avvicinare il pubblico al mondo della pesca e creare valore, senza mai perdere il legame con il territorio. Il tour si è svolto in concomitanza con il primo incontro tra le reti nazionali europee dei flag promosso da FAMENET, un'occasione per collegare le esperienze locali alla riflessione europea sul futuro della pesca, dell'acquacoltura e dello sviluppo delle comunità costiere.
1: A Terralba sono arrivate le reliquie di Santa Rita da Cascia nelle parrocchie della diocesi L'Abbraccio dei Fedeli. Sentiamo il servizio di Marco Lai.
23: Non siamo andati noi a Cascia, ma in qualche modo Cascia è venuta qua a Terralba, quindi magari chissà per il futuro che si riesca ad organizzare qualcos'altro.
24: Non i fedeli che si mettono in cammino, ma lei che si fa più vicina alle singole comunità, soprattutto a chi per età o condizioni di salute è impossibilitato a viaggiare. La diocesi di Ales Terralba ha accolto le reliquie di Santa Rita da Cascia, la teca con un frammento osseo che assurge a testimonianza della sua vita terrena.
23: Oggi sono arrivate nella nostra comunità di Terralba, che manifesta sempre una grande devozione nei confronti di questa grande santa che dopo tanti secoli continua a dare un messaggio di speranza.
24: La peregrinazione delle reliquie di Santa Rita ha favorito momenti di catechesi e preghiera intorno alla santa dei casi impossibili, una delle figure più amate della cristianità.
23: Santa Rita è chiamata la santa degli impossibili, è invocata in tutte quelle situazioni di difficoltà, tutte quelle situazioni che davvero sembrano impossibili da superare.
24: Santa Rita attraversò tutti gli stati della figura femminile del suo tempo, moglie, madre, poi monaca agostiniana al servizio dei poveri. La reliquia è strumento di intercessione, ciascun fedele ha il suo voto da sciogliere, la sua grazia da chiedere.
23: Credo che le grazie da chiedere, le preghiere da presentare al Signore per intercessione di Santa Rita siano tante anche nella nostra comunità di Terralba.
1: Parleremo di sport tra poco dopo la pubblicità.
9: Clicca
3: radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
1: Parliamo del Cagliari. Oggi ha parlato del caso Maldini il presidente Tommaso Giulini. Sentiamo che cosa ha detto nel servizio di Luca Neri.
4: Fermi tutti, parla il presidente. Dopo la bufera esplosa attorno a Daniel Maldini, Tommaso Giulini prende la parola e difende il suo tesserato, soprattutto sul tema della positività agli stupefacenti, che secondo quanto riportato da alcune testate sarebbe emersa dal pretest della polizia locale di Milano.
5: Noi abbiamo fatto degli esami immediatamente ieri mattina, risultavano tutti negativi. Crediamo ovviamente alla buona fede del ragazzo, che spergiura di non aver assunto alcun tipo di sostanza se non come vi dicevo aver bevuto magari due cocktail o tre birre, che poi evidentemente si vedono anche dal valore, perché il valore non è un valore particolarmente alto.
4: Il numero uno rossoblu crede poco alle versioni circolate.
5: Questi pretest ovviamente, oltre a non avere un valore giuridico né probatorio, sono dei pretest che non danno delle molecole così precise, e quindi uscire a vedere oggi sui giornali che addirittura è uscita la chetamina, mi chiedo da dove possa essere uscita.
4: Ho visto il referto del pronto soccorso, ha dichiarato in

0: Abbiamo ascoltato la voce di Betty Ushida, artista nuorese con alle spalle anche un diploma all'Accademia di Belle Arti di Sassari.
1: Sono le 21:59.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
11: A settembre ritorna la magia.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Secondo te siamo maledette?
15: No.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
16: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre.

0: novembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Ehi, Bugs!
2: Che succede, amico?
1: Parla del film!
2: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
1: E adesso?
2: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
1: Due biglietti e 8 popcorn!
2: Esagerato come sempre!
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno.
5: Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Mariangela Lampis, su Radiolina.

Un saluto a tutti su Benegattausu, benitorrausu a sudare giornali in sardu, de Sardegna 1, commenti sempre bieus, intendeus galimonti snovas a de oi e cominciausu, commenti sempre con il titolo su de su sommario. Pastore si torrent a protestare a Tobio straordinario in trammazza, sa situazione stiveus che in su 2019, de su prezzo e su latte e gusto de sa materia prima, e sa azienda sono tutti pronti a calare in prazza. Duardisi de scioperu, sa protesta de su sindacato dei dottori de medicina generale in Sardegna, un montone pazienti, sono tutti che in assistenza in su territorio, in Italia punti 4 milioni. Estinghizzaus, anno scolastico e in castello, su traffico de macchina, sa, esti torra tutto in treula, restringimento su cantieri, pistas, voci cristas e arrotundas, in isarrugas, est un inferno.

Seis dannos de su fogu che ha bruciato s'altra di 32 ettari del territorio, un danno umano, matas e matigeddas, finza che ninguna matta secolari vunti isparessias. Su fogu ha bruciato su 25% di tutta la superficie e su sindaco de San Maddalena. Fabio Lai, esti ancora inquieto voita in sisula de Santa Maria, non ci vunti arrugas. Poi vai passare in macchina a mezzo su dei pompieri, dei forestali, della protezione civile. A sturare su fuoco con distretti su proschettotto elicottero e aeroplano. Intraisso su un super Puma e i scanadere che vanno partire su dell'aeroporto di Terranova. Anda bene. Amparai su territorio, Nara Fabio Lai anda bene su barco, ma tocca a finza amparai savvira umana. Poi questa regione, su sindaco, ha iscritto al suo prefetto e su governo puro e su ministero dell'ambiente, o le so all'estero. Un intervento, questa è una cosa aici, non depri succede grosso di aici, il suo del suo sindaco Fabio Lai, su sindaco di San Maddalena. Is arreghichias de Santa Rita da Cascia, punta ribarasa, in Terraba. Non si usa andauso, noso in Cascia, come ti narra su barro con Andrea Martisi, ma naraso di Aici, esti Cascia, esti Lompia in Sabidda nostra. Santa Rita, se esti accostara dunque se fidelisi de totu su territorio, fidelisi ante respunti, partecipendi, e se evento appariciao de sa diocesi de Abasa e de Terraba. Un montone di gente ha accompagnato sa grande peregrinazio de sa reliquia, è un arroghedo de osso. Santa Rita è una de santas, de figuras, prosisti maras de sa cristianità, di nanta santa degli impossibili. Vita grazie, se spregatoria, si volete risolvi situazioni difficili in mera. È una santa che ha zigra donai un messaggio de ispero, un'ara ancora su arrocu de terra.

Su centrocampista Ribau de sa Roma rigiocau sempre, de su primo minuto arrivato finzas un gol in Parma e Mancini dari Serie A giocai con sa nazionale italiana. Paul Mendy gli ha giocato una periga e partire sa Sanu Vassau, ma su gol che arrivato in Bergamo, Saporo Vassau, arrivato scalenta e rotoso, bruschettotto e stifoso, in Bergamo, a Castiessa partita, ci verrà finse sono consulenti de Sinter, poi sa società di Milanese, canto pare si interessarà mera a Romano e a Mendy. Ma poi mo sa società di Nolderi fuori dai de Mercau, pensando sui campionati Scetti e in Asseminello, si squadra, Sigiri, dunque si preparava, s'ultima partita, anante su Asio, su campionato, fai giocare sa nazionale Noa de Mancini. Io sono accabato per questa edizione di Buru, si torno grazie a vostra attenzione, si intende, uso, si bie, uso, a questa edizione di Bedri, un uso a loro e tutto.

e sa terra nostra. Il desulese Enrico Frongia ha legato il suo nome a importanti progetti musicali con Ritmia, Argia e Nur. Qui lo ascoltiamo in una delicata ninna nanna nella quale si accompagna con chitarra e armonica.

0: Dotato anche di una bella voce, abbiamo ascoltato Enrico Frongia in Ninna Nanna.
1: Ascoltiamo ora dalla voce di Elena Ledda un travolgente ballo, Intrese, inciso nell'album Mare Mannu nel 2000.
2: Pesa su ballo che faghimo festa e leriamo tottus as carreras.

0: Abbiamo ascoltato Intrese, brano di Elena Letta che fu anche sigla di Sardegna Canta nel 2002.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Olbiese.

0: Sono le 22 e 29 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Sara di Luina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Lina.
3: Sara di Luina, il sonus dessa Terra Nostra.
4: Nel 1991, anno della loro definitiva consacrazione, i Tazenda incidono l'album Murales. Da quel lavoro è estratta questa Mamoyada.

0: Da Itazenda abbiamo ascoltato Mamoiada, uno dei loro più importanti successi.
1: Dal testo dello Stabat Mater di Jacopone da Todi del XIII secolo, Emanuele Garau ha elaborato, traducendolo in logudorese, questo brano Mama Dolorosa, all'organo il maestro Antonello

0: Fu dedicato a Silvia Melis, la giovane ogliastrina in quei giorni in mano ai rapitori, questo brano che i Sandalia eseguirono sul palco di Icnos a Sedilo nel giugno del 1997.
1: Nel suo album d'esordio del 2004, Maria Luisa Congiu inserì anche un fortunato successo del gruppo Bardanas di Oliena della fine degli anni 70. Era Festa Paesana, a buon diritto diventato poi uno dei suoi motivi più popolari e richiesti.

era la voce di Maria Luisa Congiu in uno dei suoi più popolari successi, Festa Paesana, eseguito durante la sua partecipazione al programma Sala Prove nel 2025.

Paola Puggioni è un soprano nuorese. Arriva da una formazione colta dopo essersi diplomata in canto al Conservatorio di Sassari. Allieva dell'indimenticata Antonietta Chironi, non disdegna i brani in sardo, come in questo caso.

0: Paola Pugiuni, che ha diretto anche il coro maschile Sos Canarios, da una sua esibizione ad Anninnora nel 2012.
1: I Nemos hanno orientato le loro sonorità persino verso il country, ma sono capaci di rielaborare brani originariamente appannaggio di gruppi a tenore. È il caso di Peus de Sucane, cantato in logudorese, dove si fondono motivi di una ballata medievale con i ritmi del ballo campidanese.

0: Da Inemus abbiamo ascoltato Peus de su cane, brano ripreso dal repertorio dei Nur del 2010 e riproposto al Festival delle Launeddas nel 2022 a Villa Puzzu.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Enzo Mugoni e Maria Giovanna Cherchi si sono ritrovati in uno studio di registrazione per realizzare insieme questa canzone. Si intitola Miraculos, interamente firmata da Sauro Piana.

0: Dalle voci di Enzo Mugoni e Maria Giovanna Cherchi abbiamo ascoltato Miraculos.
1: Sono le 22 e 58 minuti.
2: Settembre sa sempre di ripartenza.
3: E quest'anno si riparte risparmiando.
2: Da Cifadda?
3: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
2: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
4: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
6: Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: Sono le 23 e 29 minuti.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Egidiangela Secchi, su Radiolina. Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio.

Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: è mezzanotte e 29 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Salore a todos, sono Piero Marras, sa Radiolina, i sonus de s'isola nostra, alle 6.15, alle 16.15, alle 22.15, la domenica anche a mezzogiorno, su Radiolina ovviamente.
3: Subito.

Buonasera, ben trovati edizione della notte del telegiornale di Vidolina. Vediamo subito i titoli del nostro sommario. Tragedia a Oliena, un uomo di 67 anni muore dopo essere caduto dal muretto davanti alla chiesetta della Pietà su Gologone, avrebbe perso l'equilibrio per una distrazione o un malore. Pastori sardi di nuovo in assemblea tra Mazza, costi in aumento, latte in calo, nuove emergenze, situazione peggiore del 2019, chiedono un tavolo con il mondo della trasformazione e la regione. Ancora tutto da decidere per Raul.

0: l'assemblea della Lega Serie A, il numero uno rosso-blu crede poco alle versioni circolate e difende il giocatore. C'è la cronaca in apertura al nostro giornale, lo avete sentito, c'è stata una tragedia questa sera ad Oliena dove un uomo di 67 anni è precipitato da un muretto e non ce l'ha fatta. Sentiamo Gianfranco Locci.
1: Doveva essere solo un pomeriggio di fede e spensieratezza in una cornice da favola. Il monumento naturale di Sugologoni, invece, ha cambiato copione prospettive, purtroppo, poco dopo le 17. Un uomo di 67 anni, il pensionato di Oliena Lussorio Massaiu, è morto dopo un volo di parecchi metri da questo muro. Una tragedia, una fatalità. Avrebbe perso l'equilibrio per una distrazione o un malore. Troppo gravi le ferite riportate nella caduta. I soccorritori hanno provato a rianimarlo per oltre un'ora. Tutto vano. Come tanti olianesi, Lussorio Massaiu aveva deciso di raggiungere la sorgente di Sugologone in tempo per la messa delle 17 nella chiesetta di Nostra Signora della Pietà. Un appuntamento assai sentito, quello del 15 settembre. Una festa che purtroppo si è trasformata in dramma in un attimo. Erano da poco passate le 5 del pomeriggio, da una decina di minuti all'incirca. Lussorio Massaiu, forestale in pensione da pochi giorni, ascoltava la messa da questo muretto, seduto nella piazzetta davanti al santuario. La moglie invece era dentro la chiesa. Poi la caduta all'indietro per un malore o una distrazione. Un volo di parecchi metri, fatale. I soccorsi sono stati tempestivi. Prima l'ambulanza partita da Oliena, poi l'elisoccorso decollato da Alghero. Tutto inutile.
0: I pastori sardi sono ritrovati in assemblea a Tramazza, sono in uno stato di mobilitazione perché chiedono degli interventi per quelli che sono i problemi del settore, un tavolo di confronto con il mondo della trasformazione ma anche con la regione. Sentiamo Mario Tasca.
2: Il movimento Pastori Sardi si è riunito ancora una volta in assemblea a Tramazza e questa volta i partecipanti sono stati circa 500 e tutti hanno votato per una riunione urgente con gli attori della filiera della trasformazione insieme ai rappresentanti della regione.
3: E noi vogliamo il nostro lavoro pagato, noi produciamo latte e vogliamo che il nostro latte sia pagato, i nostri vitelli siano pagati, il latte di capa sia pagato, che venga corrisposto il nostro reddito.
2: Per i rappresentanti del movimento la situazione è persino peggiore del 2019, l'anno della guerra del latte.
4: E comprare un litro di gasolio agricolo oggi è 1,60, un quintale di concime è 1,20, un quintale di semini sono 400 euro. Come si fa a programmare una nuova campagna se noi stiamo ritornando indietro con gli incassi? Perché siamo in un momento, secondo me, anche peggio del 2019.
2: Attorno allo stesso tavolo i pastori vogliono il consorzio di tutela del pecorino romano, i rappresentanti della produzione, del comparto, ma anche la presidente Alessandra Todde per affrontare insieme la questione sul prezzo del latte, le incertezze sulla nuova PAC e programmazione 2028-2034, nonché il blocco delle movimentazioni dei bovini con le emergenze sanitarie.
5: Chiediamo che vengano fatte delle deroghe in modo da poter rimovimentare, perché così non è possibile tenere i capi nelle aziende.
6: Tutto viene scaricato sul produttore primario, ma questo vale per il comparto ovino, crapino e bovino. E questo non va bene. Una regione che ha a cuore il nostro comparto deve essere vigile e attente e intervenire.
0: Ci sono stati due incontri a Roma per le vertenze Eurolumina e Sideralloys, ma non sono arrivate le risposte che i sindacati si aspettavano. Sentiamo Valentina Orcio.
7: Il Sulcis torna da Roma senza la svolta attesa. Al Mimit restano aperti i nodi delle grandi vertenze industriali del territorio. Sindacati e regione chiedevano risposte, ma dai confronti con il governo sono arrivate ancora poche certezze.
8: Un incontro inconcludente che va a discapito dei lavoratori del territorio.
9: Non sono stati affrontati e tantomeno risolti temi come le risorse quotidiane per preservare il bene di Eurolumina.
7: E per Eurallumina e Sideralloys il futuro resta da definire, in particolare per la controllata Rusal. Il Ministero studia anche la possibilità di un'amministrazione controllata con un commissario ad hoc.
10: E oggi si è paventata l'opzione di commissariamento della stessa azienda, che per noi è fonte di estrema preoccupazione.
7: Nulla di fatto, nemmeno per Sidera Lois, l'ex Alcoa, il confronto resta aperto e il futuro dello stabilimento è ancora da chiarire.
11: Il fatto che non si produca, il fatto che non ci siano ci sia occupazione nell'attuale stabilimento di alluminio primario sia determinato dall'incapacità dell'attuale proprietà.
12: Purtroppo non c'è una volontà di rilanciare quel sito industriale con l'attuale proprietà e noi siamo consapevoli che con l'attuale proprietà quel sito industriale non partirà mai.
7: E ora si guarda ad ottobre, quando il MIMIT tornerà a convocare le parti.
13: Il tavolo si aggiornerà fra un mese per capire gli sviluppi con le interlocuzioni col nuovo player industriale e capire tutti gli sviluppi legati all'avvertenza.
0: La politica, con la prima seduta del Consiglio regionale dopo la pausa estiva, non sono mancate le polemiche sul mancato dibattito sul 41 bis, se c'è invece l'intesa per quanto riguarda il diabete, ci racconta tutto Stefano Fioretti.
14: Il riflesso locale di una contraddizione a livello nazionale. Non si riesce a mettere d'accordo tra il ministro Nordio e alcuni rappresentanti regionali nel Parlamento italiano, perché anche tra loro non hanno le idee chiare su come affrontare il problema.
15: Nessun dibattito in aula, ma i veleni sul 41 bis scorrono lo stesso nel primo consiglio regionale dopo la pausa estiva, seduta che poteva riaprire il confronto sul tema, ma le divisioni restano come un ordine del giorno già approvato 6 mesi fa, e se la maggioranza censura la chiusura dell'opposizione, dall'altra il contrattacco è con l'annuncio di un'interrogazione.
16: Chiederemo alla Presidente, in qualità di assessore alla sanità, che ci dica lei quanto costano i 41 bis in Sardegna e quanto impattano sul bilancio della sanità, considerato che è un bilancio di 5 miliardi e considerato che le altre regioni hanno già fatto investimenti sulla sanità penitenziaria che la Sardegna non ancora ha fatto.
15: Aula che almeno trova convergenza su un aspetto sanitario, trasversale la legge sull'inclusione scolastica e sportiva a favore di minori con diabete mellito di tipo 1, ogni anno 130.000 nuovi casi, di cui 74 ogni 100.000 bambini.
17: È necessario che il sistema scolastico venga investito di un percorso formativo, così pure all'interno delle associazioni sportive, ma poi soprattutto metteremo nelle condizioni la politica di avere un monitoraggio costante.
18: Vale la pena sottolineare che questa è la prima legge regionale in Italia, è un dato veramente importante ed è giusto che la Sardegna faccia da apripista visto i nostri numeri.
0: Un'altra giornata di sciopero domani dei medici di base, Gidiangela Secchi.
19: Salvare il sistema sanitario nazionale salvando la medicina generale, cioè la figura del medico di famiglia. Questo è l'obiettivo dello sciopero di 2 giorni indetto dallo SMI, il sindacato medici italiani.
20: I contratti degli ultimi decenni sono stati sempre peggio, hanno allontanato i giovani medici da fare questa professione. Risultato, sempre più italiani e sempre più sardi non hanno medico.
19: Nell'isola servirebbero 1.400 medici di base, ma ce ne sono meno di 1.000. Dito puntato sull'accordo nazionale siglato a giugno, approvato dalla conferenza Stato-Regioni, che ridisegna l'assistenza sul territorio legandola alle case di comunità.
20: Le nostre richieste sono abolire il ruolo unico che obbliga i giovani medici a fare almeno 50 ore di lavoro settimanali, di aprire uno studio senza sapere se avranno la possibilità economicamente di sostenerlo, e contemporaneamente abolire l'obbligo che è stato esteso negli ultimi mesi a tutti gli altri medici che da decenni si ritrovano con un contratto in cui dovevano occuparsi solo dei loro pazienti e adesso devono lavorare anche come dipendenti senza esserlo e senza averne i benefici.
21: Questa è un'avvertenza nazionale, la regione come può incidere?
20: Con la regione abbiamo un dialogo e delle trattative che stanno portando, speriamo presto, il più possibile ad una soluzione regionale che cerchi di contenere i danni fatti da un contratto nazionale che comunque è preponderante e per il quale si può contenere entro certi limiti.
0: Ci fermiamo, c'è la pubblicità.
22: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
0: Domani a Nuoro apre ufficialmente il centro intermodale. I cittadini hanno qualche perplessità. Sentiamo Gianfranco Rocci.
23: Lei è preoccupato per il traffico?
24: Sì, spero che abbiano studiato un piano traffico abbastanza snello, perché via Trieste è una via incredibilmente trafficata.
1: Oramai è tutto pronto. La data fatidica è stata svelata nei giorni scorsi sul sito di Arst. A Nuoro il 16 settembre aprirà il centro intermodale. E poco importa a questo punto se l'atteso avvenimento giunge con oltre un mese di ritardo rispetto agli annunci di qualche mese fa. Tuttavia, il problema è un altro e turba assai cittadini e residenti. Nuoro e la zona di Viale Trieste saranno in grado di gestire pullman in quantità tra Arst e ATP?
2: Qua si rischia un intasamento del traffico?
3: Sì, spero che non succeda, però succede.
23: Come si immagina quella rotatoria con tutti i pullman dell'Arst? Reggerà?
4: No, secondo me sarà un disastro.
1: Da Arst rassicurano.
5: Siamo fiduciosi che tutto possa partire nel migliore dei modi. L'apertura del centro intermodale ha comportato di rivedere un po' i percorsi, capolinea di oltre 20 linee, quindi una cosa complessa.
1: Un terminal per il trasporto pubblico urbano e regionale, capace di far dialogare treni e autobus. Ora si parte, finalmente. E sui temuti disagi alla viabilità nella zona dell'ospedale Zonchello, Carlo Poledrini mette le mani avanti.
5: Questo sicuramente comporterà la necessità di qualche progressivo miglioramento, aggiustamento.
3: I tecnici del municipio avranno l'intelligenza di vedere, di correggere o di cancellare eventualmente.
0: A Olbia controlli rafforzati nel via del centro da parte delle forze dell'ordine. Silvio Ru.
25: Contrastare l'emergenza sicurezza a Olbia e dare risposte ai cittadini. È per questo che dopo gli ultimi episodi di criminalità culminati con l'accoltellamento

0: che affiancano la STA Bocconi e l'Università di Cagliari nel percorso formativo.
1: I nostri corsi di formazione sono progettati dagli esperti del Sole 24 Ore. Ciò significa soprattutto soluzioni immediatamente spendibili nel contesto aziendale.
0: Il piano didattico si snoderà nell'arco di 6 mesi, a partire dalla metà del prossimo mese di ottobre.
2: E adesso le anticipazioni delle notizie dell'Unione Sarda con Francesca Figus.
3: Buonasera a tutti, il grande paradosso dell'eolico è domani in primo piano sul nostro quotidiano. Pensate, l'energia prodotta in Sardegna è più di quella che riusciamo a trasportare. E ancora emergenza migranti, allarme non solo a Cagliari ma anche a

0: volta la portacolori della scuderia in Kimbe Silanus, montata da Davide Cirocca, allenatore Antonio Cottu, ha conquistato la prova sui 2400 metri con un successo netto, precedendo di 10 lunghezze Imperatore Catalano, terzo posto per Isidoro Dei, quarta Idea Luna, una vittoria da scrivere nell'albo d'oro di una corsa la cui storia era iniziata nel 1921 con Cerva di Ozieri, ma il valore dell'appuntamento è andato oltre il risultato sportivo. Il centenario è stato infatti l'occasione per ribadire l'importanza di questo settore, il suo rapporto con il territorio e le tradizioni della Sardegna. A fare da cornice sono state la fanfara del 4 Reggimento Carabinieri a cavallo, la presenza dei militari della stazione di Foresta Burgos, le pariglie e la sfilata dei cavalieri in costume. È stata così celebrata una corsa che è storia sportiva e culturale di tutta la Sardegna.
1: È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, buonanotte.

0: de sa terra nostra.
1: Karma è il duo cui hanno dato vita il tastierista Davide Guiso e la cantante Francesca Lai. Hanno esordito discograficamente nel 2019 con un album comprendente brani cantati in italiano, sardo e inglese. Una produzione del 2024 è questa Vivimi.

0: erano i Karma, band che ruota attorno alle figure di Davide Guiso e Francesca Lai. Sua la voce in questo brano, prodotto nel 2024 e intitolato Vivimi.
1: È mezzanotte e 58 minuti.

0: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
1: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
0: Anche per i mobili della cucina?
1: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
0: Chissà quanto costa, però.
1: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
0: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
1: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
2: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me, Valentina Caruso, insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina. E potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
3: Il Cagliari in diretta, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.

Un saluto a tutti su Benegattausu, benitorrausu a sudare giornali in sardu, de Sardegna 1, commenti sempre bieus, intendeus che li monti snovas a de oi e cominciausu, commenti sempre con il titolo su de su sommario. Pastore si torrent a protestare a Tobio straordinario in trammazza, sa situazione stiveus che in su 2019, de su prezzo e su latte e gusto de sa materia prima, e sa azienda sono tutti pronti a calare in prazza. Duardisi de scioperu, sa protesta de su sindacato dei dottori de medicina generale in Sardegna, un montone pazienti, sono tutti che in assistenza in su territorio, in Italia punti 4 milioni. Estinghizzaus, anno scolastico e in castello, su traffico de macchina, sa, esti torra tutto in treula, restringimento su cantieri, pistas, vociclistas e arrotundas, in isarrugas, est un inferro. Su vogo, in sisula de Santa Maria, spacciera sa bonifica, in is territorio sa bruciauso, su sindico de sa Maddalena, ha riscritto su prefetto e su ministro Muro, tocca e intervenne all'estero. Interrava Isarelicchia de Santa Rita da Cascia, Simbra Saramman, dei sfideri in ogni parrocchia de sa Bidda, può festai una dei sfigura sabros importanti si è stimmara de sa cristianità. Fornaso dunque sa poveri queste lezioni de su TG Nostro, de sa protesta dei pastori, o in trammazza si punti a Tobiauso, 500 pastori de su movimento Pastori Sardi, pronto sa torrai in prazza voita, nantarotto, sa situazione stivegus in su 2019, quando viene scoppiata sa grande guerra de su latti. Su prezzo le donne a cose crescenti, come ti narra Nenne Dussanna, non leo su nude impruso, ma leo su su chi si rocchiara, su traballo che fai, su 10 isfuedo ancora de Nenne Dussana. Su movimento dei pastori, de sa Sardegna nata in sa azienda, sa punti soffrendi rotto, su non arre nascita corangia in nude, sa le valori punti arroscio. Su gasolio si costerà 1,60 € su donne al litro, come ti narra Gianmario Falchi, 1 quintari de concimi si costerà 1,20 € su 9 euro su programma in nuda, narra ancora Gianmario Falchi, e ni manco corangiao su canicuna cosa. Su prezio de su latte e calendi, su prezio po produsi invece e crescenti. Zeus arroscio su nanti pastoresi oleoso, un intervento des istituzionis. E in pruso, per colpa della dermatite bovina, come ti narra Fabio Pisu, is aziendas non rinnescita ben di manco su bestiamini. Su chi serbiri, narra ancora isso, est una deroga a saghinata blocco della movimentazione. Sa West Nile è arrivata un'altra vittima in sospirale San Martino di Aristane, si è stimorto un paziente che tenia 70 anni e pruso, vi era arrecoverato da una gira, gli ha piegato sul virus in sa provincia di Aristane, si è smorto su de West Nile, punti 4, i pazienti, si è punti a malaria, su punti 27, tutto su in sa provincia di Aristane, si sa West Nile. Da porta tra i zinzula, ma sul virus non si può ritrasmettere intra omini. Duadisi de sciopero oi dei dottori de famiglia, esti sa protesta dei dottori che de su sindacato SMI, Sindacato Medici Italiani, ambulatorio Serrauso, nanti dottori, può imparare sa dignità professionali dei straballarori. Sul sistema sanitario si può riservare. Sarvendi, sa mejina territoriali scetti. Iscontrato su desurtimo su Bintanus, come ti narra Luciano Congiu, su segretario regionale de su SMI Sardegna Consal, arrivato ispram mai, dottore secondo i giovani, canti decidio, dunque sa de novai bruso i gusto traballo. E oggi punti millarias e millarias de sardus che contenenti su dottori de mejina generali. In tutto si tale punti 4 milioni, si narra ancora Luciano Congiu, in Sardegna c'è stia bisogno a su manco di 1.400 dottori de basi, in moi c'è di punti 1.000 scetti. Su sindacau, narra che tocca da cambiare, s'accordi un nazionale firmau in su mese l'Ampras de Occano, approvau finzas de sa conferenza in Stato Regioni. E' un accordo che non si bracili, narra su sindacauso, oleuso, si intervento de sa giunta regionali e de sa presidente Todevur, narra Luciano Congiu.
Anche Oberto torna in iscolas e in Castello su un numero di macchine, bruschettotto in summenziano e crescendo ogni addì. In Isarruga, la brusa importante si dessa città, su traffico, e sti sempre brusa in trevolao, in tragantieri, e a restringimento su sfilesa de macchina, sa punti longhe a chilometro, su dessa via Roma e su viale Colombo, passendo po viale La Playa, disagi su punti meras, problemas in su viale San Vincenzo, donna automobilista, in modo per arrivare sconto su, con il traballo su può fare sa rotonda noa, in sa piazza d'armi, dunque sa e serrara. Sa parte, una parte di Sarruga, poca là andare in sa via Esmerione. Atras e scolas, atras o disagio su, in questa porta entra su viale Ciusa, sa via Ligure, sa via Campania, in noi Vuru, macchina se cattura in fila, ma non c'è come anni tempo. E su ultimo, sa via Roma, in noi in mezzo a rotondas, a rotondicedas, non si comprende nulla, macchina se arriva da ogni parte, ma su traffico è sempre vrimmo. E grazie, Antoverri, torra altra si scola, se dunque sa, gli lavoreressi. Peusur. Poi da uso di svertenze industriali, di Porto Vesme, che adorranta in San Mesa del Ministero del Made in Italy, tutti i chistioni si cavertò canta sa Euroallumina e sa Sidera Lois, insomma, lì c'è sa Tobio su intra sa regione, sin da caso, sa provincia del Sulci, sul ministero e rappresentanti di ogni azienda. Fabbriche su Monti Serraras, non si ci regaleresse su benitori di un montone tra ballaroni. Su ultimo a Tobio, o chistione di Euroallumina, è stato fatto in mese Idas, destano passato in questo momento, si stabilimento esti vrimo, straballarori si voti in cassa, integrazione, voti traballendi 38 persone sascetti, in totale si può dentro 200 traballarori. Su benitori di Sero Allumina, este capiè progetto su dessa multinazionale russa Rusal, ma ogni progetto esti vrimo, voita. Ci vuole sanzioni che arrivano su Italia e su Europa e su aziende state in Mosca. Un'altra avvertenza a mano per toccare la Sidera Lois, prima di Anusu e Anusu, la società di Svizzera che ha ripiegato il stabilimento sul 2018, noi stare in Nescia a dove vai funzionare, i dipendenti si vuole 60, punti rotto su in cassa integrazione. Andavo in Gallura, in Sisula de Santa Maria, in Sarcipelago de San Maddalena e comincerà sa conta dei danni su Vogo, che ha bruciato tra di 32 ettari su del territorio, un danno umano, matta se matigedas, finza se calincuna matta seculari, punti isparessias. Su Vogo ha bruciato su 25% di tutta la superficie e su sindaco de San Maddalena. Fabio Lai, esti ancora inquieto voita in Sisula de Santa Maria, non ci vunti, sarrugas, può vai passare in macchina a mezzo su dei pompieri, dei forestali, della protezione civile. Sture su fuoco, punti stetti su proschettotto, elicottero su, e aeroplano su. Intra iso su un super puma e scanadere che punti partito su dell'aeroporto de Terranoa. Anda bene. Amparai su territorio, Nara Fabio Lai andava bene su barco, ma tocca finza amparai sa vira umana. Poi questa regione, su sindaco, ha iscritto ai su prefetto e su governo puro e su ministero dell'ambiente o su all'estero. Un intervento, questa una cosa Aici, non depri su sedi russo di Aici, il suo de su sindaco Fabio Lai, su sindaco de San Maddalena. I Zarraghicchia de Santa Rita da Cascia, punta ribarasa in Terraba. Nosos andauso noso in Cascia, come ti narra su barco Andrea Martisi, ma naraso di Aici, esti Cascia, esti Lompia in Sabidda nostra. Santa Rita, se sti accostare dunque se fidelisi de tutto su territorio, fidelisi anche rispondi, partecipendi, e se evento a pariciao de sa diocesi de Abasa e de Terraba. Un montone genti, aria compangiao, sa, grande peregrinazio dei Sarrelicchias, est un arroghedo de osso. Santa Rita est una de santas, de figuras, prosisti maras, de sa cristianità, di nanta santa degli impossibili. Oita, grazie, sei spregadorias, si volete risolvi situazioni difficili in mera. Est una santa casigra donai un messaggio de ispero, nara ancora su arrocu de Terraba e Sarrelicchia e questi strumenti di intercessione. Donia Fideli, teneri dunque un voto de sciogli o de predimandai
una grazia a Santa Cascia, a Santa Rita da Cascia. Su sport cominciamo da sa questione de Maldini. Su presidente de su Cagliari Calcio, Tommaso Giulini, est intervenuto in sa questione che per toccare su giocatori. È arrivato un incidente, Satradì in Milano, vera ha buffato alcol e tanti ha ritirato solo attenti. Zeus Spantoso de Nova, se fu edanta de drogas o altro, Nara Giulini, che l'incuna rista, un'offensa de chetamina. Nosu, Nara ancora Giulini, tenne su fiducia a manna in su giocatori. Isso Nara che non ripiegava drogas, deo pubio, giocante iscritto, il dottore si in su pronto soccorso. A cantuare Maldini, forse si arrivò a marijuana o hashish, ci punti a rastro su del THC. Ma se stivato una canna, ma non creo, Nara Giulini, mi pare differente in mera dessa che tammina. Tutti sono divuti fuori dendi di questa cosa e voti vedi Carragio, poeta, esce sul villo di Paolo Maldini Scetti, 10 andava sull'ultimo Giolini, che crasi, sarà toviai con su giocatori, in Itisi Chibenti, invece 60 conosci il risultato di altri esamini che è arrivato Maldini. Su Casteddu, in submentre, ponendo in avanti questa questione di Maldini, Sigiri fa allenamento su, pensando si sfida De Zabaro contro Sudinese in Forasa, Udinese che perdiu 5-3 a riserva notte in Milano. Su Casteddu, Zagatta in Moi su De Cinque posto nella classifica e tutti su punti castiendi e si squadra dei pisaccane, per recenti meri giocatori si commenti Alessandro Romano, Paul Mendy. Su centrocampista Ribau de sa Roma rigiocava sempre del suo primo minuto arrivato finse un gol in Parma e Mancini Dari Zerriao giocai con sa nazionale italiana. Paul Mendy gli ha giocato una periga e partire sa Sanu Vassau, ma sul gol che è arrivato in Bergamo Saporo Vassau è arrivato scalentai rotto su bruschettotto e stifoso su e in Bergamo a Castiessa partita ci verrà finse sono consulenti de Sinter poi sa società di Milanese cantuare si interessare a mera a Romano e a Mendy. Ma poi questa società di Nolderi fuori dai De Mercau, pensando sui campionati Scetti e in Asseminello, si squadra Sigiri, dunque si preparava l'ultima partita, anante su Asio, su campionato, fai giocare sa nazionale Noa De Mancini. Io sono accabato poi questa edizione di Purusi, torno grazie alla vostra attenzione, si intendeva, si bieva, a questa edizione di Bedri, un saluto e tutto.

rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: Questa avventura nasce con un desiderio che era quello di aprire uno spazio espositivo proprio al corso per cercare un po' di riportare colore nella via principale del centro storico nuorese.
1: Uno scrigno d'arte, un luogo capace di creare suggestioni ispirate dal cuore di Nuoro con semplicità e naturalezza. L'antica via Maiore si anima, diffonde notelette e incanta. Tutto possibile grazie agli spazi di Saletta Pi, creatura e intuizione della consigliera comunale e avvocata Paola Siotto.
2: Lei vuole dare una mano agli artisti del territorio?
0: Sì, ci sono tanti, tanti artisti e parliamo di artisti in ogni ambito, fotografia, pittura, musica, che hanno davvero un talento e aspettano soltanto l'occasione magari per farsi conoscere ai propri concittadini e poi chissà.
1: Un'idea virtuosa, animata da nobili propositi e che non vuole in alcun modo sfidare i grandi musei come il MAN. L'approccio è differente. A Saletta Pi la semplicità è di casa, si punta sulla condivisione. Così ecco l'arte di Sebastiana Mesina. La pittura della quotata artista nuorese si prende la scena dal via alla nuova stagione.
2: I volti sono soprattutto la sua passione, vero?
3: Non subito, sono arrivati dopo, perché all'inizio ho lavorato molto sulle città, dove non c'era anima viva, erano città comunque, sì, vive, ma non piene di gente, no? Finché questo meccanismo del volto umano mi ha proprio entusiasmato. Riesco a fare dei volti, ad esempio, mi dicono molto espressivi. Alcuni mi dicono si vede l'anima. Il lavoro che faccio è sempre legato a me stessa.
1: Una mostra accattivante, visitabile fino al prossimo 18 settembre. Una settimana che si annuncia intensa in questo spazio espositivo adagiato nella parte alta del Corso Garibaldi.
2: Lei dal 2018 non esponeva più a Nuoro, quindi ha un significato particolare anche questa settimana qui.
3: Vabbè, io per anni mi sono occupata di mio fratello che non stava tanto bene. E quindi adesso ha un significato particolare, secondo me, perché adesso mio fratello si è stabilizzato, mi sembra stia molto meglio, e quindi chiaramente sto molto meglio anch'io, e questo è il risultato anche, no, di questa sorta di felicità che è venuta fuori.
0: La cosa più bella del mio rientro a Nuoro è stata proprio quella di trovare persone straordinarie che hanno tanta voglia di rimettersi in gioco, tanta voglia di comunicare, tanta voglia di stare insieme.
3: Non mi divertivo così da tanti anni, perché insomma, una ritrovata serenità.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Negli anni 90 ha anche eseguito la sigla di un'edizione di Sardegna Canta Cecilia Concas, che qui ascoltiamo in un motivo popolare gallurese, un trallallera.

0: Abbiamo ascoltato il trallallera gallurese da Cecilia Concas, artista che ha già inciso 3 produzioni discografiche.
1: In un album antologico degli Stentales, edito dall'Unione Sarda nel 2004, compare Sos Poetas, il brano che andiamo ad ascoltare dal gruppo nurese.

0: Erano le voci di Tore Fazzi e Maria Giovanna Cherchi. Le abbiamo ascoltate insieme in un brano inserito nell'album di debutto da solista del cantante originario di Alà dei Sardi.
1: È 1:28.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Radiolina presenta Caffè Corretto.
4: Sì, buongiorno a tutti, è martedì 15 settembre, in regia c'è il nostro Fabio.

pagina 43, le notizie diffuse sui risultati positivi di natura tossicologica sulla persona di Daniel sono prive di fondamento. Daniel Maldini ha voluto, appunto, come si legge in una nota, fornire precisazioni attraverso il suo legale Danilo Buongiorno. Anzi, leggiamo ancora, gli esiti sono assolutamente e totalmente negativi. Gli esami tossicologici effettuati stamattina, ovvero nella giornata di ieri, da Daniel, addirittura direttamente dalla struttura ospedaliera della sua attuale squadra di calcio, hanno dato esito completamente negativo di qualsivoglia tipologia di sostanza stupefacente. Ancora dalla prima pagina dell'Unione Sarda, due turiste salvate dalle sabbie mobili a Quartu. Andiamo a pagina 20 e leggiamo insieme la notizia, le pagine appunto della cronaca di Quartu. Molentargius, turiste salvate, due donne sono sprofondate nel fango mentre stavano guardando i fenicotteri. E poi ancora un video shock nel Cagliaritano, un bimbo che è stato seviziato dal branco, e poi la morte di Federico a Serramanna, c'è il lutto cittadino. E ora c'è Flamenco Paranoia.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
0: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina.

0: caffè corretto.
1: Il caffè corretto in questa giornata, martedì 15 settembre, la nuova Sardegna, l'apertura scuola tutti in ritardo, 2206 progetti del PNRR, gli edifici degli istituti dell'isola sono spesso fuori norma, 1 miliardo per le scuole della Sardegna, ma le strategie di riqualificazione sono a rischio, tutti gli interventi sono in ritardo e i sindacati denunciano.

80% delle scuole non è a norma. I progetti non bastano, troppe strutture fatiscenti. A pagina 2 e a pagina 3 la crisi del sistema sardo. Certificazioni di sicurezza solo in 34 edifici su 1645. E ancora, ragazza molestata dal branco a Cagliari, salvata da un soldato della Sassari. E poi Maldini negativo al test della droga. Leggiamo il richiamo sotto la testata. Potrà allenarsi col Cagliari. I quotidiani nazionali, partiamo dal Corriere della Sera. Nuovo balzo di greggio e gas. Trump, cospirazione contro l'intelligenza artificiale. Pechino, non ci fermeremo. Il conflitto in Medio Oriente agita ancora i mercati. I prezzi di petrolio e gas tornano in preoccupante ascesa. La Casa Bianca invoca lo stop ai raid contro le raffinerie. Sul fronte europeo non si sblocca l'ipotesi di un dialogo fra Kiev e Mosca, con Zelensky pessimista sulla volontà russa di arrivare a un accordo in merito all'intelligenza artificiale. Trump invece difende la scelta di continuare lo sviluppo ed evoca scenari di cospirazione contro, appunto, l'intelligenza artificiale. Anche Pechino è sulla stessa linea, dice non ci fermeremo. A pagina 2, petrolio, dicevamo, fiammata a $110, spinta all'inflazione sui tassi. Ancora Iran, il negoziato con gli Stati Uniti affondato dai falchi del regime. Repubblica, la notizia di apertura, la roulette russa dei poli. Conte sfida il PD, c'è la politica nazionale in primo piano nel programma che sarà presentato sabato a raduno del Movimento 5 Stelle. Vietate le armi all'Ucraina, Salvini incontra gli imprenditori che operano nella federazione. Tajani dice continuiamo ad aiutare Zelensky. L'apertura invece del Sole 24 Ore, sempre su petrolio e gas. Rally di petrolio e gas, bond degli Stati Uniti oltre il 5%, intelligenza artificiale e caro energia spaventano i mercati. Petrolio è un soffio, dicevamo, da $110 al barile, in rialzo del 50% dall'inizio della guerra. Questo il Sole 24 Ore. Avvenire invece, a mano disarmata. Raccolte oltre 50.000 firme sulla proposta di legge per una difesa civile senza armamenti. Sui missili all'Ucraina, Campolargo e centrodestra divisi. Frantoiani dice serve più diplomazia. Ragazzini poi in Cisgiordania vittime di colonie ed esercito. Aule poi fra il filo spinato. E ancora sempre il richiamo che troviamo legato alla fotonotizia in prima pagina di Avvenire. A scuola con il gusto di una nuova normalità. Prima campanella per tutti, anche per i sopravvissuti di Crans Montana, mai stati così felici. Poi su rischi e regole per l'intelligenza artificiale parte il tutti contro tutti. Dopo l'allarme dei colossi americani che chiedono di rallentare lo sviluppo per evitare che possa sfuggire al controllo umano, sale lo scontro appunto sull'intelligenza artificiale. Trump parla di cospirazione malata. Ora ascoltiamo ancora un altro brano e poi torniamo, ci ritroviamo fra poco.

0: Il nostro caffè corretto insieme, abbiamo il piacere di avere con noi Lorenzo Paolini. Buongiorno Lorenzo, direttore editoriale dell'Unione Sarda, che ci parla dell'appuntamento previsto il mercoledì. Siamo pronti, Lorenzo, a sfogliare anche l'inserto, appunto, che domani troveremo sulle pagine dell'Unione Sarda. Anticipaci i temi.
1: Buongiorno, Buongiorno. Angela, grazie. Per me è importante, è importante perché noi torniamo in edicola dopo un mese e mezzo di sosta estiva, torniamo con un numero che in gran parte è dedicato alla psoriasi, in cui, a parte il racconto della malattia, però parlano anche molti sardi, molti medici sardi, che spiegano gli specifici della Sardegna, che esistono. Più donne che uomini che arrivano alla diagnosi subito, e poi insomma, una serie di complicazioni anche molto importanti, perché la psoriasi è una malattia della pelle, ma non solo, perché poi può riguardare anche il cuore, può riguardare le articolazioni soprattutto, insomma è una malattia molto più complessa di quello che sembra. E poi abbiamo un articolo importante che ha fatto una persona che tu conosci, Simone Francisci, la condirettrice di Videolina, che fa un po' il punto, partendo dal caso di cronaca della bambina morta per il mancato vaccino per la difterite, fa un po' il punto sia sulla difterite, che era una malattia antica, dimenticata, che cos'è la difterite? Beh, è una malattia che in altri tempi faceva fuori anche un sacco di persone che avevamo dimenticato perché si faceva tutti il vaccino, e che improvvisamente ricompare perché non tutti fanno più il vaccino, e questo è un tema di una qualche rilevanza. E poi parliamo anche di malattie reumatologiche, tra l'altro la clinica di reumatologia del San Giovanni del Policlinico ha vinto un premio molto importante, un premio che non era mai stato vinto da un italiano prima, e lo raccontiamo perché insomma, certe volte è bello anche godere i successi di chi fa medicina, scienza vicino a noi, della cui sapienza, se siamo arguti, possiamo anche gioire, ecco.
0: Ti ringraziamo Lorenzo, allora domani appunto tutti pronti, leggeremo il giornale e l'inserto in particolare. Grazie infinite Lorenzo e buon lavoro, ovviamente poi riprenderà la pubblicazione tutti i mercoledì. Proseguiamo invece con la nostra rassegna stampa, poi avremo modo di focalizzarci sulle notizie che troviamo sul sito unione.it, l'abbiamo fatto riferimento prima, guardie e medici di base, migliaia di sardi senza cure. Ora ci fermiamo ma torniamo fra poco.
2: Radiolina Caffè Corretto. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: caffè corretto.
1: Al caffè corretto invece adesso un inno che è dedicato alla città di Milano, un atto d'amore da parte di Ernia con dedica.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: E apriamo un nuovo approfondimento sul Cagliari. Abbiamo fatto riferimento prima alle pagine sportive, con noi Lele Casini.
2: Buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno, buongiorno Lele. Dalle pagine sportive appunto dell'Unione Sarda Cagliari, la difesa al potere con De Jola, tempismo, tenacia, senso della posizione, spirito di abnegazione, la metamorfosi che paga. È però la notizia ancora del giorno è quella di Maldini. Maldini che si allena e testa antidroga negativi.
2: Sì, ieri mattina ha effettuato in un centro specializzato a Pirri le analisi volute anche dal Cagliari. È risultato tutto negativo, quindi ci atteniamo a questa che è la notizia. Daniele Maldini si è allenato ieri pomeriggio,
1: ha pubblicato
2: la ripresa
1: anche gli esiti.
2: Sì. Assieme a lui si è allenato anche Zeppedro, c'era un problema alla mano, invece tutto a posto, sono state escluse fratture per il portoghese, e si è rivisto anche il 3P.
1: Già, che già si era visto
2: quella,
1: per il saluto,
2: esatto.
1: Corale.
2: Quindi tutto procede al meglio, nel senso che sabato c'è la partita contro l'Udinese. Il Cagliari, dopo i risultati di ieri della chiusura della quarta giornata, è al quinto posto in classifica. Si vola alti, si sta bene da quelle parti lì, però bisogna tenere i piedi ben ancorati a terra, perché l'Udinese ieri ha fatto vedere di mettere in difficoltà molto l'Inter per poi soccombere, ma comunque squadra molto fisica, molto pericolosa, e vorrà sicuramente cercare di tirarsi su in classifica, perché l'Udinese ha solo 4 punti e dopo questa sconfitta per 5-3 sinceramente non vorranno ricadere nella sconfitta. Però il Cagliari ci va tranquillo e vedremo come l'affronterà. Su Daniele Maldini inutile andare avanti con altre cose, se non appunto sui dati che ci sono stati dati, in attesa anche dei test che sono stati fatti all'ospedale di Milano, su disposizione chiaramente anche della polizia municipale del capoluogo lombardo.
1: Hai fatto riferimento a 3P, Lele. Quale sarà il suo percorso?
2: È un mesetto, a quanto pare ci vuole un mesetto per la reatletizzazione, difficilissimo,
1: sì, questa,
2: l'ho sbagliata anche nel GR, perché
1: è
2: un problema. Ci vuole un mesetto per rimettersi un po' al passo degli altri, ricordiamolo che comunque da Ferragosto in poi lui è stato completamente fermo. L'ultimo periodo l'ha passato in una clinica specializzata, in un centro specializzato proprio per i recuperi di questo tipo qua, in provincia di Trento, e la bella notizia è ritrovarlo in campo, sicuramente in campo per allenarsi, e il prossimo step sarà il ritrovare la convocazione, magari qualche minuto con la maglia del Cagliari.
1: Il Cagliari che fa sognare occupa anche in questo caso la copertina dell'edizione sarda del Corriere dello Sport. Cagliarissimo, ci saranno 5 poster in 5 giorni, si fa riferimento anche ai rossoblù. Nella prima pagina il Cagliari vola con i giovani, quindi 9 punti in classifica, come dicevi tu, con una rosa in linea con i programmi societari.
2: Sì, si parla tanto di Romano che è pronto, sì, per la nazionale, si parla tanto di Juanchi Rodriguez, si parla tanto di molti giovani di questa squadra. Bisogna dire la verità, sta lavorando bene Pisacane già dalla scorsa stagione, sta lavorando bene il Cagliari, perché poi alla fine le scelte stanno pagando. È ovvio che stanno arrivando i risultati, perché sennò magari il giudizio per qualcuno sarebbe diverso.
1: La pausa che cosa significherà per il rosso blu?
2: Bene, a prescindere, è vero che quando vai bene una pausa interrompe il periodo felice, però una pausa servirà per chi rimarrà, perché magari qualcuno andrà in nazionale, come detto, servirà per affinare quei meccanismi, quell'intesa che si è visto che non sempre ha funzionato perfettamente, nonostante i buonissimi risultati. Quindi comunque saranno diciamo 3 settimane, perché sono 2 le giornate di riposo,
1: sì,
2: per la nazionale, perché cambia un po' quest'anno, sono state accorpate 2 fasi nazionali, quelle di inizio settembre e quelle di ottobre, per farne una unica, e così il CT, i vari allenatori delle varie nazionali possono lavorare con un po' più di giorni a disposizione tutti insieme con la rosa che verrà convocata.
1: Componenti della rifondazione della nazionale.
2: Sì, e speriamo che porti a qualcosa.
1: Grazie al nostro Lele Casini, ti auguriamo buon lavoro, ti ascolteremo nei notiziari nel corso di questa mattinata. Ora Madame con Mama non Mama.